Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: www.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Eccoci, buongiorno, benvenuti. Praticamente un istante saranno le 6 e noi vi ridiamo il buongiorno perché siamo delle persone molto calorose, perché ne abbiamo bisogno noi. Cioè, datelo a noi il buongiorno. Ci possono scrivere no, subito. Buongiorno.
2: No, ma è bello iniziare così, capito? È molto bello. Cioè, come se uno va al ristorante e il ristoratore dice: ho fame io, dammi da mangiare.
1: Esatto,
2: tu.
1: Esatto. Bisogna ribaltare le regole. Il Rock Morning Daily è qui per questo. Fino alle 10, la Fra e Tobia. Ciao!
2: Allora, tra poco arriverà come sempre l'appuntamento con i Nyanzitan, il nostro sì. Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Basta dire Japan Time o Nyanzitan e poi una baggianata in giapponese maccheronico. Dove? Al 366-663-4466. Partiamo, ci sono i Soundgarden.

0: Alle 7:06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio per uno degli imputati, il legale della famiglia Regeni ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto.
1: Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato dei RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato per il delitto. In una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato.
0: L'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra, è quanto stabilito dai consulenti chiamati a indagare sulla vicenda dalla commissione parlamentare. Secondo una prima valutazione tecnica, l'ex manager avrebbe tentato di difendersi.
1: C'è un nuovo indagato per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto nell'89 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Si tratta di un 65enne cugino dell'ex fidanzata accusato di concorso in omicidio. Intanto è in corso il processo d'appello proprio all'ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza è attesa il prossimo 17 novembre.
0: La Francia è pronta a collaborare con l'Italia nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 e Italia che il 27 giugno dell'80 provocò 81 morti.
1: Ed è stata una notte di bombardamenti in Ucraina, in particolare a Kiev. Forti esplosioni sono state udite nelle scorse ore, lanciati diversi missili balistici verso la capitale ucraina.
0: E infine il calcio in Nation League, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta contro il Belgio andando a vincere nettamente in Turchia a Bursa 4-1 contro la squadra di Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nella giornata odierna, salvo per la possibilità di qualche piovasco sulla Sicilia orientale. Da segnalare anche una vivace ventilazione sullo Ionio e sul basso Adriatico, che infatti risulteranno localmente mossi e temperature massime ancora praticamente estive. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Tiny Soldier Osia su Radio Freccia, 6 e 12 minuti di questo martedì 29 settembre 2026. Ora o mai più, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, ma è arrivato quel momento lì.
1: Nihonzitan.
0: Adesso arrivano anche le sigle.
2: Sì, con calma, sì, sai che non c'è fretta, insomma.
0: No.
2: Se vuoi aspettiamo altri 10 minuti.
0: Allora, non guarda, se partisse la sigla sarebbe molto bello.
2: Non possiamo affidarci alla pronuncia giapponese, anche perché anche questa volta è abbastanza improponibile, magari attendiamo un attimo, ma parliamo di una cosa molto utile per la salute. Parliamo del dentifricio che scalda.
0: In che senso?
2: C'è un dentifricio che hanno inventato i giapponesi che genera calore automaticamente mentre uno si spazzola i denti. Un calore che dura all'incirca, all'interno della bocca ovviamente, un 3 minuti e arriva a 40 gradi. Non so se è così.
0: 40 gradi?
2: Sì, non so se è proprio così salutare. Ecco.
0: Aspetta, la signorina è pronta, se volendo, per dare la pronuncia esatta.
2: Ah, la signorina è pronta, anche perché abbiamo bisogno di questa situazione.
0: Sì,
2: prego.
3: Bonkan hamigakiko.
0: Adesso sì, che piano. Certo, assolutamente.
2: Ribadiamo il dentifricio che scalda. Questa è una sensazione di calore che stimola la microcircolazione nelle gengive. Okay. Ovviamente permette così di ringiovanire i tessuti gengivali. Nonché, e questa è la cosa sensazionale, che ovviamente riduce l'alito pestilenziale.
0: Certo, anche perché se tu ti lavi con, a volte l'acqua è tiepida, mm-hmm, ma il dentifricio è freddo, quindi hai quella sensazione soprattutto di sensibilità dentale, no? E invece con il dentifricio che scalda tutto viene più...
2: Ma tu sei di quella scuola che quando si lava i denti usa l'acqua calda o usa l'acqua fredda?
0: Guarda, io uso l'acqua calda. Però sono messa talmente male che insomma la sensibilità c'è lo stesso.
2: Ok. Io vado di acqua fredda. Comunque è delicato, sa di erba e agrume.
0: Di erba quale?
2: Giapponese, proprio quella lì.
3: Bonkan hamigakiko.

0: Radio Freccia. Rock.
1: Sei 19,
2: eh sì sì, oggi sì.
1: Sono nato del rock abbastanza. And roll. Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Freitobia con voi fino alle 10 ed è arrivato il momento anche quest'oggi di chiedervi contro cosa e contro chi lottate stamattina.
2: Giusto. Cosa vi è accaduto? Ce lo volete raccontare, perché così almeno ci facciamo un'idea di con chi abbiamo a che fare oggi fino alle 10? Magari siete un po' incazzata, un po' nervosa.
1: Beh, allora è periodo, un po' perché il cambio di stagione ci rende un po' tutti nervosi.
2: Sì, perché
1: settembre è la ripresa delle attività, per cui insomma abbiamo sempre paura di non riuscire a gestire tutto e quindi chiaramente si lotta contro qualcosa. E allora vi aspettiamo, intanto Iron Maiden.

0: to Midnight Iron Maiden.
1: Siete pronti a dicembre che esce un cofanetto con 9 vinili per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden, vinili di vari colori, oro, rosso, argento, giallo, insomma, non è da perdere.
2: Un'ottima strenna natalizia.
1: A
2: Cataldeville.
1: Spendete 2 soldi e che cavolo, tanto la benzina oramai è giù, vero? Buongiorno.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia.
1: Ciao Gianni.
3: Stamattina sto lottando contro la lancetta del gasolio.
1: Eccola.
3: La soddisfazione era, saliva il contagiri e scendeva la lancetta della benzina. Ora la soddisfazione è che la lancetta della benzina rimanga inchiodata al massimo del livello del serbatoio.
1: Sì.
3: E dunque fai piano, molto piano, 1300 giri per consumare il meno possibile.
1: Esatto. Non è una sensazione, è proprio così, non è neanche percezione, è proprio la lancetta che non si muove neanche con tipo 50 euro, è sempre lì. Una tacca.
2: E mezza.
4: Frezia, buongiorno.
2: Bello.
4: Si combatte con l'ultimo giorno di lavoro, dopodiché si va in crociera. Il mio obiettivo, la conquista di tutte le ragazze della nave. Da buon siciliano gli farò una proposta che non potranno rifiutare.
1: E la moglie?
4: Tranne se mia moglie mi spacca la faccia.
1: Ecco.
4: Cosa molto probabile. Un abbraccio.
1: Quindi l'obiettivo della sua crociera.
2: Affacciare dai ponti alti della nave,
1: perché è un attimo, è caduto uomo in mare, non è vero, lasciatelo lì.
5: Alessio d'Anguilla Sabassia, buongiorno. Per l'ennesima volta lotto contro gli struzzini della mia macchina. L'acqua nella vaschetta c'è, sono loro che sono otturati sempre, sono 5-6 anni che ho sta macchina, sono sempre otturati. Io li faccio stappare e loro si otturano in continuazione. Uso solo acqua distillata, quindi non è calcare. La verità è che mai una gioia.
1: Se vuoi parlare di spruzzini con la guarda,
2: potrei scrivere un libro. Spruzzini ribelli
1: ancora
2: della
1: lì.
2: Macchina
1: sì. Sono ancora lì gli spruzzini, sì, certo.
2: Cose contro chi lottate 366 663 4466. Io ci avrei un po' di cose contro cui lottare stamattina. Per esempio gli auricolari che si sono rotti. Top Model.

0: non piangere, poggia la tua testa sulla mia spalla. Sì, sì, questa è la traduzione del pezzo di Tom Odell.
1: Sì, sì, riunione per fare il video di Tom Odell, tutti convocati alle 9. Allora dobbiamo fare un video. Come si chiama la canzone?
0: Appena, ok,
1: ha appena detto ce l'ho.
0: Vabbè, però insomma, per essere costato due soldi o poco più.
1: Sì, sì, tunnel lui con una che piange sulla sua. Perfetto, gatto gatto.
0: È romantico. Sì, dai, è romantico, ci mancherebbe. Dignitoso e poco costoso, signori, non c'è più una lira nella, esatto, nella musica, esatto, anche internazionale. Sì, sì, sì.
1: Ma poi non hanno messo, sai, la macchina davanti che ha le telecamere che riprende la macchina dietro.
0: No, perché costa di più.
1: Esatto, il telefonino.
0: Sì, okay, la GoPro, cioè, davanti, fine, via andare.
1: Buongiorno a tutti, stamattina si combatte contro gli aghi di pino che si sono conficcati nel sedile e di conseguenza mi stanno pungendo le chiappe. Ce lo dice Brescia. Ce lo dice Paolo da Brescia.
0: Avrà lasciato il tettuccio aperto.
1: Sì, ho il finestrino un po' aperto, evidentemente un po' di vento sono entrati e quindi se... E il fachiro, Paolo il fachiro.
0: Fa l'effetto spilli. Aiuto.
1: E sempre a proposito di piccoli dolori, ci scrive invece Giancarlo da quel di Como, 16 gradi, sì, combatte contro le reminiscenze di una distorsione alla caviglia. Vecchia di anni fa, ma ogni tanto cambio di temperatura,
0: sì,
1: si riacutizza.
0: Certo.
1: Non possiamo proprio staccare il
0: di
1: bigliettino.
0: Di solito accade con le fratture, però sì, evidentemente sì, è stata una distorsione importante, quindi fa le veci di una frattura nel cambio del tempo.
1: Si ripresenta Gianluca.
0: Hello.
2: Buongiorno stricciati.
0: Ciao.
2: Io combatto con la mia crisi del settimo anno al lavoro, che è ciclica, ogni sette anni io devo cambiare lavoro per forza. E puntualmente mi si presenta un'occasione d'oro, ma... quindi mi sto logorando il fegato per prendere la decisione. Vabbè, ci penserò.
1: Ok.
2: Buona giornata.
1: Vabbè, ma è d'oro, dice che è d'oro.
0: Allora, se è d'oro, ti danno di più, migliori le condizioni lavorative.
1: Poi rispetti la tradizione del settimo anno. Se tu ogni sette cambi, dai, secondo me ci sta.
0: Se si
1: facci
0: va
1: sapere.
0: A star meglio,
1: Why not?
0: Why not? Sono i Kasabian.

0: Radio Freccia.
1: Ma che bello è il nuovo pezzo dei Caselli,
2: contro tutti i detrattori degli Strokes,
1: stupendo.
2: Chi è?
1: Vabbè, anche qui c'è autotune.
2: Esatto, ma qui non se ne accorgono. Esatto,
1: però è bello, Nothing Better Than This. A proposito di Nothing, tra poco arriva il Nothing del metal italiano. Ed è internazionale.
2: Vero, vero, vero.
1: Chi c'è?
2: Manuela!
3: Chi c'è? Ciao D'Artagnan! Lotto contro la prepotente voglia di ritornare all'Oktoberfest.
2: Comprensibile.
3: Ma che grossa figata era, ragazzi.
2: Tanto, tanto.
3: Dopo 51 anni è la prima esperienza. Non trovo le parole.
2: Ubriacante.
3: Buona giornata.
1: A proposito di Nothing, no? Dicevo, Metallica.

0: Metallica, Nothing Else Matters, su Freccia 6:43, il vostro contro cosa e contro chi?
1: Ma hello. Prima Francesca.
2: Buongiorno,
1: dice...
2: ragazzi.
0: Ciao Franci.
2: La prima canzone alla radio appena accendo la macchina è fondamentale perché mi fa capire come andrà la giornata.
0: Yes.
2: Quindi... E stamattina fantastico perché ho iniziato con i Metallica. Grazie.
1: Cioè, mica...
0: direi di sì.
1: Direi perfetto, ecco. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao, sono Alessandro da Vigevano. Cosa lotto oggi?
0: Sì.
3: Lotto per fare una cavolo di benzina alle pompe che hanno messo il tetto. Ma... e non ce n'è neanche un goccio di verde. Diesel ho visto che gente ancora sta facendo, ma di benzina verde neanche una goccia.
1: Niente.
3: Sembra di essere nel mezzo al deserto. Vabbè, giornata a tutti.
1: Buona giornata. Sta diventando come i biglietti degli Oasis fare benzina.
0: Devo dire, noi abbiamo qui vicino la radio, abbiamo uno di questi, no? Di queste, aree di servizio,
1: ecco.
0: con gli sconti. Ieri appena uscita, ne ho approfittato, avevo una macchina davanti e quindi insomma ho potuto. Però devo dire, poi nel corso delle ore, e lo abbiamo detto anche all'interno del notiziario, le file sono diventate importanti.
1: Sì.
0: Fai la roba, vai a quello senza sconti, metti 10 euro, giusto? Il tempo per arrivare
1: tanto
0: al lavoro
1: per.
0: E poi fai la fila con comodo dopo. Dai, certo. Che si può fare.
1: Pensa quanti giri devi fare pur di fare 20 euro di tristezza.
4: Ciao, Radio Freccia.
1: Ciao.
4: Sebastiano da Como, 17 gradi. Stamattina combatto con i pezzettini di Lego di mio figlio che ha deciso di giocare nel letto matrimoniale.
1: Comodo.
4: E me li sono ritrovati ovunque, anche nel pigiama.
1: Come la sabbia.
4: E non dico altro. Un abbraccio a tutti, pace e amore a tutti, tranne i politici. Ciao.
1: La potenza di Lego, è così. Sì,
0: quella roba là. Fate ancora in tempo a raccontarci contro cosa e contro chi lottate. 366-663-4466. Intanto ci sono i My Chemical Romance.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51 e Giuliano ci dice che...
2: Buongiorno sfrecciati.
3: Ciao.
2: Stamattina non mi va di perdermi in chiacchiere filosofiche. Okay. Io lotto semplicemente contro la moca, perché la sera ho la forza per stringerla e la mattina non ho la forza per aprirla.
1: Oh, senti, proprio una massima, la massima del giorno, meraviglioso. Un po' laconico,
3: scusa,
1: però.
3: Ma vabbè. Perché non la lasci pronta già la sera per la mattina?
1: Non lo so, però comunque è così. La moca, perché sta tornando di moda, il che a me fa molto piacere.
3: Sì, ci siamo anche rotti le scatole di combattere con queste macchinette a cialde che una volta il calcare, una volta si incastra e una
1: hai
3: volta
1: ragione,
3: s'allaga.
1: Dai. Sono detto bene.
3: Dai.
1: Dai. Niente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22.
2: E allora sì, bisogna, sì. Io vado a dormire perché domani mattina mi alzo presto, che insomma c'è il Rock Morning Down.
1: Hai ragione, probabilmente sarà così. Siamo a Shrek.
2: Dov'è che siamo?
1: A Shrek.
2: Esatto.
1: Nella contea, diciamo così, di Washington, sì. Un posto abbastanza particolare, sì. Non sto a spiegare.
2: Tutti verdi,
1: testoni, sì. Oggettivamente brutti, perché sì. Insomma Shrek era simpatico, ma...
2: e diciamo comunque... che quando a una donna dicono somiglia a Fiona...
1: Ecco, esatto. E lì funziona così, si abbinano solo così.
2: Cosa c'è di bello da vedere a Shrek?
1: Non lo so, neanche le Fione sono belle a Shrek, non c'è niente da fare.
2: No. Vabbè, dai. Sono i Red Hot Chili Peppers.

0: alle 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio per uno degli imputati, il legale della famiglia Regeni ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto.
1: Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti, il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato per il delitto. In una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato.
0: L'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È quanto stabilito dai consulenti chiamati ad indagare sulla vicenda dalla commissione parlamentare. Secondo una prima valutazione tecnica, l'ex manager avrebbe tentato di difendersi.
1: C'è un nuovo indagato per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto nell'89 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. Si tratta di un 65enne cugino dell'ex fidanzata accusato di concorso in omicidio. In

0: Tanto è in corso il processo d'appello proprio all'ex fidanzata Isabella Internaut, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza è attesa il prossimo 17 novembre.
1: La Francia è pronta a collaborare con l'Italia nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno dell'80 provocò 81 morti.
0: Notte di bombardamenti in Ucraina, in particolare a Kiev, forti esplosioni sono state udite nelle scorse ore, lanciati diversi missili balistici verso la capitale ucraina.
1: E siamo al calcio, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nella giornata odierna, salvo per la possibilità di qualche piovasco sulla Sicilia orientale. Da segnalare anche una vivace ventilazione sullo Ionio e sul basso Adriatico, che infatti risulteranno localmente mossi, e temperature massime ancora praticamente estive. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: cover a 20 anni, il pezzo originale di Seal ne ha 35.
1: Oh,
0: parliamo di
1: bello.
0: Crazy su Freccia alle 7:11 minuti di questo martedì 29 settembre 2026. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Vabbè, se
1: come,
0: non ho,
1: come
0: se,
1: mi, eh?
0: Se non oggi quando?
1: Non lo so.
0: Lo so. No, 29 settembre, se non oggi quando, cioè quella roba lì, come quando canti Earth, Wind and Fire il 21 di settembre. Do you remember 21st night of September? È quella roba là.
1: Te le cuffie ti creano delle palle.
0: Hai ragione, oggi non ho gli auricolari perché si sono rotti poco prima della diretta.
1: Regalate degli auricolari,
0: no,
1: lo facciamo.
0: No, me li ricordo. Però insomma oggi sono quelle cuffie di fortuna e un po' sembro l'extraterrestre, non sono più abituata. Vabbè, lasciate perdere. Comunque guardateci
1: quella,
0: in TV,
1: la piega dei capelli,
0: sul 258, ecco, del digitale terrestre, 738 di Sky, i socials e anche l'applicazione RTL 102.5 Play, che tra poco vi serve anche per vincere cose sul banner special in contest. Vabbè, ci sono dei compleanni da festeggiare.
1: E allora li festeggiamo.
0: Sei pronto?
1: Pronto.
0: Allora, intanto diciamo che oggi avrebbe compiuto tantissimi anni perché nacque nel 1935, ma non è più con noi Jerry Lee Lewis.
1: Grandissimo.
0: Oggi sono 76 anni per la signora Loretta Goggi. Grandissima,
1: tanti
0: grandissima.
1: Auguri.
0: Sono 67, sembra ne abbia 30 di meno per Raff. Siamo soli
1: nell'immenso che c'è. Ancora. Soli in fondo all'universo
0: senza un perché. Canzone tra l'altro recentemente coverizzata in alta rotazione nelle hit radio da Laura Pausini, grandissima amica e fan di Raff da sempre. Oggi compie 29 anni Gaia, artista italo brasiliana.
1: Auguri.
0: Tantissimi auguri. Oggi nel 1997 i Verve pubblicavano Urban Hymns, quella che contiene per esempio Bittersweet Symphony, ma oggi nel 79 i Police erano al numero uno della UK Single Chart con Message in a Bottle.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: www.fileni.it.
1: Radio Freccia.
2: 7:18 di martedì 29 settembre 2026, vi avevamo avvisati . E allora è arrivato il momento di andare su RTL 102.5 Play o nella versione web o nella versione app, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. E allora dita incrociate per voi, basta cliccare sul banner special in contest. Adesso attualità.
3: È arrivato appunto il momento dedicato all'attualità, parliamo dei bar, soprattutto i bar sotto casa, tradizione italiana, ne chiudono 11 al giorno, in 6 anni sono scomparse 24.000 attività e quindi ovviamente vogliamo un confronto con voi, 366 663 4466.

0: siamo arrivati al momento dedicato all'attualità. Vi abbiamo anticipato l'oggetto di questo questa insomma chiacchierata, ossia i bar sotto casa chiudono 11 al giorno. L'allarme di Confesercenti: in 6 anni sono scomparse oltre 24.000 attività, si parla sia di grandi città sia di piccoli comuni, una perdita all'incirca di 7.2 miliardi di euro, una cifra importante. La forbice tra il 2019 e il 2025, 24.000 imprese di questo settore sono state chiuse, e quindi ovviamente questo comporta non soltanto l'attività in sé che chiude, viene meno la fedeltà di chi va a frequentarlo, ma soprattutto il problema di chi ci lavora.
1: Eh sì, assolutamente, ma la stessa cosa riguarda anche le altre piccole attività, come per esempio il piccolo alimentari che prima c'era sotto casa, la piccola frutteria che prima c'era sotto casa. Queste attività non possono spesso competere con le grandi promozioni e gli sconti e i prezzi convenienti della catena della grande distribuzione, e quindi insomma molti si sono inventati la vendita di prodotti intanto strettamente locali ma anche particolari, ricercati. Però chiaramente se devi andare a comprare un etto di affettato, devi comprare il pane e magari lo trovi un po' più caro rispetto al grande supermercato, e questo porta e costringe purtroppo le piccole attività, quindi i bar, i piccoli alimentari, le piccole frutterie, ad abbassare la saracinesca per sempre.
0: Parlando in termini molto chiari, la regione che perde più bar è la Lombardia, quasi meno 5.000 attività, segue Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, eccetera. La contrazione più marcata è nelle Marche, seguono appunto poi Lazio, Valle d'Aosta e Veneto. Comunque sia, è estesa soprattutto nelle grandi città, ad esempio Roma, colpita perché la capitale ha perso quasi 3.000 bar.
1: Che tipo di concentrazione di piccole attività c'è nella vostra zona, nel vostro quartiere? Siete degli imprenditori che hanno chiuso? 366-663-4466.

0: Fucking Face, Machine Gun Kelly, Fair Dust su Radio Freccia alle 7.29 di questo martedì 29 settembre 2026. Anche oggi siamo nello spazio dedicato all'attualità e stiamo parlando dei bar che chiudono sempre di più, 11 al giorno in tutta Italia. E insomma la Confesercenti ha lanciato l'allarme e insieme a voi stiamo cercando di capire, anche di monitorare, no, le zone, anche dei piccoli bar di quartiere, quello proprio sotto casa dove andavi a comprare da bambino anche il pacchetto di caramelle mentre tuo papà o tua mamma prendevano il caffè, quello che ti dava il bigliettino del gratta e vinci, no? Dove potevi fare tante piccole cosine, che c'aveva il videogioco che ti piaceva tanto. Ecco, questi piccoli bar stanno sparendo e insieme a voi capiamo il perché.
1: Buongiorno Enrico.
2: Con una recente ricerca che ha riportato Milena Gabanelli, la media del fatturato dei bar in Italia è di 15.000 euro l'anno. Un bar che fattura 15.000 euro l'anno, la metà di un operaio. Ecco perché chiudono.
1: Sì, perché ovviamente i costi iniziano ad essere molto alti e infatti la Confesercenti ha parlato di maggiori costi di energia, materie prime, lavoro, perdita del potere di acquisto della famiglia, cambiano le abitudini dei clienti, tutto questo ovviamente crea delle conseguenze importanti.
3: Buongiorno sfrecciati, parlo da ex titolare di un bar tavola calda. D'altronde con gli affitti che ci sono che ti strozzano. Comunque la gente beve molto meno per un po' per i controlli, un po' per la situazione economica, lo vedo anch'io nel mio piccolo, io a fare aperitivo ci vado una volta, forse una volta alla settimana, e quindi di conseguenza i gestori non ce la fanno più, tra bollette, affitto e poca gente, ovvio, i prossimi saranno i ristoranti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7:35, stiamo parlando di attività, soprattutto i bar che hanno chiuso in 6 anni, quasi 11 al giorno e quasi 4.000 bar, e ovviamente estendiamo anche a tutte le piccole attività di paese, ma anche dei grandi comuni, ma anche delle grandi città, che stanno perdendo forza e quindi anche clienti, e quindi chiudono.
2: E allora al 366-663-4466 stiamo raccogliendo le vostre opinioni, anche le vostre testimonianze, perché insomma, dando, no, volgendo lo sguardo nelle vie sotto casa, si vedono sempre di più saracinesche abbassate, laddove un tempo c'era l'alimentari sotto casa, il piccolo bar, la piccola frutteria. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto System of a Down.

0: Rebels, System of a Down su Radio Freccia, 7:40 di questo martedì mattina. Siamo ancora nello spazio dedicato all'attualità, stiamo parlando della chiusura del bar sotto casa. Ne chiudono 11 in Italia al giorno con relativo allarme della Confesercenti e insomma, vi stiamo chiedendo pareri e testimonianze. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Pietro da Roma, titolare di un bar tavola calda.
1: Bene.
2: Il problema più grande è lo smart working. Noi abbiamo dei clienti che vengono 2-3 volte a settimana, prima venivano tutti i giorni, alcuni non vengono proprio perché sono professionisti, se lo gestiscono autonomamente da casa. Poi naturalmente sì, il rincaro di qualsiasi cosa, anche noi abbiamo visto dei rincari sulle materie prime che andiamo a comprare. E lo spreco naturalmente, perché di cose se ne buttano tante. Io se faccio la pasta naturalmente a pranzo e rimane, la butto, come tante altre cose.
1: Sì, sì, sembrano dei discorsi già scontati, ma è la realtà.
0: Soprattutto quei bar che si trovano in zone molto popolate da uffici e da aziende, dopo il Covid, e questo lo abbiamo affrontato anche in questo spazio un sacco di volte, molti hanno deciso di rimanere almeno parzialmente a lavorare da casa, e quindi questo implica minor guadagno da parte delle attività commerciali che si occupano appunto di ristorazione o di pause caffè.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Strecciati, sarebbe interessante vedere i dati anno per anno, perché dal 2019 a oggi c'è stato il Covid con il lockdown di mezzo, che credo abbiano tagliato le gambe a tante attività del genere, soprattutto di ristorazione, ma anche più appunto piccoli retailer che hanno accelerato forse un qualcosa che stava già succedendo. Simone da Lucca.

0: Abbiamo parlato di questa e stiamo chiudendo questo argomento dei bar che chiudono, non solo i bar ma anche le piccole attività, oltre 7 miliardi di euro in 6 anni e quindi minori consumi da parte della popolazione, molti si trasferiscono dalle grandi città in periferia e anche lì comunque la situazione non è cambiata e questo ovviamente comporta anche perdita dei posti di lavoro, perché è una cosa da non dimenticare. Pasquale dice: se i costi aumentano, i prezzi aumentano, la gente diminuisce o si trasferisce e i bar ovviamente chiudono, i prezzi sono altissimi, e ce lo sottolinea anche Alessio.
1: Buongiorno, sono Alessio. Secondo me è perché gli stipendi sono sempre più bassi, la gente che si può permettere di andare a fare colazione è sempre meno, quindi di conseguenza per costi e spese la gente, le attività chiudono. Poi ci sono altre situazioni, altre vite, però sempre quelli sono. Ciao.
2: C'era uno sprecciato che non so, forse riusciamo a mandarlo, quello che parlava della poca consapevolezza.
3: Buongiorno. Vediamo. Radio Freccia, Claudio da Verona. La principale causa della chiusura dei bar, secondo me, è la mancanza di conoscenza del settore di chi apre, perché perlomeno dalla mia parte, quando una persona deve mettersi in proprio, il 90% dice: ah, apriamo un bar, tanto che vuoi che sia. Ma non è proprio così. Ciao.
0: È vero, ci si butta. Ma
2: ci
0: poi
2: si approccia alle nuove attività senza una conoscenza approfondita, con la poca consapevolezza, e rifornire un bar costa un sacco di soldi e quindi c'è bisogno di un investimento iniziale importante. Se poi non lo si sa gestire dal punto di vista proprio economico e aziendale, con le entrate e le uscite, è un attimo che insomma si va sotto e quindi bisogna tirar giù la saracinesca. Continueremo a parlarne, sì. Torneremo sull'argomento nella seconda parte dell'anno, così capiamo com'è l'andamento in Italia da nord a sud. Intanto grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'attualità torna domattina.

0: veloce dove? Al 366-663-4466 per far ascoltare alle 8 in punto le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll, dalle vocine dei bimbi al vocione dei Rammstein.
1: Duast.
0: Arriva Duast.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Sveglia! Buongiorno Radio Freccia!
1: Buongiorno!
2: Ciao Radio Freccia, sono Giada. Non capisco perché mio fratello piccolo non deve andare a scuola. E io invece ci devo andare. Sveglia!
3: Buongiorno sfrecciati, sono Mattia da Reggio. Sto per andare a scuola e sto facendo un libro su un lupo. Sveglia!
4: Ciao. Iago.
1: Ciao Iago.
4: Sto per andare a scuola. Sveglia.
5: Ciao sfrecciati, sono Viola.
1: Ciao
5: Tommaso.
1: Ciao ragazzi.
5: Stiamo andando a scuola.
6: E poi?
5: Sveglia. Ciao Radio Freccia.
1: Ciao.
5: Sono Samuela e sto andando a scuola come ogni santo giorno. Ne ho più voglia e domani devo anche cominciare la mensa. Trovatemi già per terra.
1: Sveglia.
2: Sveglia, io voglio la scuola.
1: Torna domani.

0: alle 8.03 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio per uno degli imputati, il legale della famiglia Regeni ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto.
1: Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti, il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato per il delitto. In una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato.
0: L'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra. È quanto stabilito dai consulenti chiamati ad indagare sulla vicenda dalla commissione parlamentare. Secondo una prima valutazione tecnica, l'ex manager avrebbe tentato di difendersi.
1: C'è un nuovo indagato per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto nel 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Si tratta di un 65enne cugino dell'ex fidanzata, accusato di concorso in omicidio. Intanto è in corso il processo d'appello proprio all'ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza è attesa il prossimo 17 novembre.
0: La Francia è pronta a collaborare con l'Italia nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno dell'80 provocò 81 morti.
1: Notte di bombardamenti in Ucraina, in particolare a Kiev. Forti esplosioni sono state udite nelle scorse ore, lanciati diversi missili balistici verso la capitale ucraina.
0: Siamo al calcio. La nazionale di Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nella giornata odierna, salvo per la possibilità di qualche piovasco sulla Sicilia orientale. Da segnalare anche una vivace ventilazione sullo Ionio e sul basso Adriatico, che infatti risulteranno localmente mossi, e temperature massime ancora praticamente estive. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Jet di Nick Chester su Radio Freccia, ritrovati su in questo martedì 29 settembre 2026. The Last One, in seduto in quel caffè, non
1: pensavo. Niente oggi è così.
0: Capito.
1: Deve essere questo potere magico delle cuffie.
0: Lo so, è così questa roba qua. Seguiteci anche in TV per vedermi eccezionalmente con le cuffie. Insomma, non accadrà mai più. Questo
1: no, ve lo posso dire. I capelli, signora mia.
0: Negli ultimi 8 anni è accaduto 3 volte, per cui insomma.
1: Ma secondo me non stai male, guarda, non è che abbiamo uno schermo di fronte, dai, ci
0: ma
1: stai.
0: No, perché io poi sono, avendo poi gli auricolari, sono libera di andarmene in giro per tutta la radio rimanendo collegata con la musica.
1: Se vuoi ti offro la mia cuffia, che è il cavo più lungo del mondo, tutto slabbrato.
0: No, non ci arriva in bagno.
1: Adesso.
0: Dai, allora, siamo sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi serve anche questa settimana per vincere cose rock and roll cliccando sul banner special in contest. A proposito di cose rock and roll, qualcuno di voi fortunato qualche giorno fa ha vinto i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple che saranno a Milano il prossimo 17 di ottobre al Forum. È un concerto di Radio Freccia, quindi ci vediamo lì. Grandissimo fan da sempre dei Deep Purple, ma in maniera proprio soprattutto della voce di Gillan, è Bruce Dickinson. Lui si è ispirato da giovane, no, alle sonorità vocali di Gillan, è stato sempre proprio il suo mito, ed era riuscito con una delle prime band ad aprire i concerti di un suo tour solista. Morale della favola, come può lo omaggia, sono grandissimi amici, e è accaduto soprattutto per scopo benefico nel 2012, quando una super band formata da Brian May alla chitarra, John Paul Jones delle Zeppelin, Yabis ovviamente batterista dei Deep Purple, e Dickinson alla voce, hanno reseguito Smoke on the Water, che tra l'altro è la prima canzone mandata in onda da Radio Freccia il 26 ottobre del 2016, quindi è una canzone che ci sta particolarmente a cuore. L'ascoltiamo con Bruce Dickinson alla voce.
2: Ha ha!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Radio Freccia.
4: Praticamente sono le 8:20 e praticamente stiamo per arrivare al momento dedicato alle rapine ridicole. Ci tratteniamo in Italia perché noi la bandiera la teniamo molto alta in Italia. Devo dire, hanno fatto una gran cosa, siamo dalle parti di Udine, okay. Tanto per darvi un'idea, ve la raccontiamo fra un po', dovete pazientare e soprattutto attenti alle auto. Ecco.
5: Bisogna dire che fai bene a metterci tag, a metterci satellitari, a metterci se te ne sono fottere, te ne fottono a piena.
4: Sì, esatto, soprattutto state attenti ai social, ecco.
5: Molto bene. Tra poco ce ne andiamo da quelle parti per la rorra di oggi. Intanto ci sono i Beatles.

0: Oh, darling, the Beatles, oh, su Veggia, yeah. Le 8:23 di questo martedì 29 settembre. Allora, siamo pronti per la di oggi.
1: Sì, l'appuntamento con la delinquenza, che è una caratteristica della mia Freccia. Succede. Bisogna. Siamo in quel di San Giovanni al Natisone, siamo in provincia di Udine, dove ci sono stati tre giovani che hanno, purtroppo accade, rubato un'auto.
0: Purtroppo accade. Ai danni di chi subisce il furto.
1: Esatto. Rubata la macchina, si mettono a bordo, vanno in giro ovviamente per il paesello e cosa fanno da bravi giovani, perché sono tre giovani? Pubblicano tutto quello che stanno facendo sui social.
0: Però
1: quando il genio li coglie è così. Quindi ovviamente dalle immagini che hanno
0: una macchina
1: milioni di visualizzazioni, ovviamente vengono all'attenzione anche del proprietario. In questo video si vedono non solo scorci ovviamente del paese, quindi già si capisce dove stiamo andando. La marca dell'auto, perché ovviamente sono riportati tutti quanti. Dopodiché a un certo punto loro si riprendono anche quando stanno ovviamente fai una rotonda, fai un'altra, giri il quartiere, giri l'angolo,
0: Birlanza 2000.
1: Hanno trovato i carabinieri che ovviamente li hanno fermati. E la domanda di chi guidava l'auto, oltre ad essere minorenne, quindi come dire, già non puoi andare tanto in giro, è: ma come avete fatto
0: a trovarci? Orca miseria.
1: Pensavo, cioè non sono neanche andati fuori dal paese, così da rendersi rintracciabili. No, giravano nel paesello.
0: Però quando poi dicono che la generazione nuova è piena di rincoglioniti, c'è una ragione.
1: Neanche di gente che vuol fare, di giovani che vuol fare. Loro volevano fare furti, quindi ovviamente hanno, però sono stati accusati di ipotesi di reato. Ipotesi di reato e di furto aggravato in concorso, perché non un genio, ma in tre geni.
0: Perché hanno ipotizzato.
1: Quindi ovviamente loro, simpaticamente agli arresti o qualcosa, la macchina è restituita al proprietario.
0: Speriamo senza danni, povero uomo.
1: No, la macchina è intatta, anche perché loro ci tenevano, perché sui social dovevano apparire belli pulitini.
0: Ormai non mettono tra i preferiti il post. Ashley Arms, Legendary.

0: anche parte della mia playlist personale questo pezzo.
1: Ed è taggato come pezzo?
0: Strappamutande, ragazzi. Cioè,
1: Non ce n'è.
0: 8:30 questa martedì
1: del mattino
0: 29 settembre.
1: Salutiamo Sonia che abita a 5 km da San Giovanni al Natisone perché abbiamo raccontato di questa rapina ridicola avvenuta proprio lì e diceva: non ne sapevo niente.
0: Ci siamo qui noi.
1: Ecco, Sonia, comunque, dai un'occhiata al box se l'auto c'è sotto casa perché girano degli ignoranti.
0: Allora, per capire cosa chiedervi, di cosa parlare, abbiamo fatto questo collegamento che a volte uno va a riprendere la macchina e non la trova e prende un coccolone. Quindi le opzioni sono due: o l'hanno rubata veramente, oppure per la prima volta dopo tanto tempo l'avete parcheggiata da un'altra parte e non vi ricordavate dove.
1: Sì.
0: E quindi però la sensazione di panico, e allora uno fa: adesso devo chiamare qua, devo chiamare là, aiuto, sono a piedi, aiuto, mi hanno rubato la macchina. Poi fa: ma no, l'ho messa la via accanto, oppure l'ho messa nei parcheggi dei grandi centri commerciali sotto il cartellino dello stesso numero ma di un altro colore.
1: Ecco, e lì scatta il panico. A me questa cosa è successa un bel po' di anni fa, perché ho parcheggiato di sera dopo una serata abbastanza, importante, eccetera. Ho messo la macchina da qualche parte, è salito a casa, la mattina dopo dovevo andare a lavorare, ma ovviamente scendo e dico: oddio, l'auto. Fatto anche con l'antifuditi, ma non sentivo niente. Ho preso la bici e sono andato al lavoro. Soltanto nel pomeriggio mi si è aperta una finestra temporale.
0: Eccola là.
1: Tornato e la macchina era in un posto completamente diverso, lontanissimo da casa, ma io non ricordo
0: ma
1: nulla.
0: Ci sono persone quando magari hanno a che fare con persone che alzano un po' il gomito, poi ci sono gli addetti al recupero della macchina il giorno dopo.
1: Certo.
0: Si fa il giro di tutte le vie.
1: Quindi una cosa bella pratica, raccontatecela.
0: 366-663-4466, fatelo, sì, ma in pochi secondi di audio qualche riga scritta. Intanto Leap, Rock Money.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: 8:35, carissimi miei smemorati, sì. Io almeno ero giustificato quando vi ho raccontato il mio episodio, perché avevo alzato anche due gomiti, se non tre, ma voi sane. Una mia amica non ritrovava la macchina all'uscita dal lavoro, convinto gliel'avessero rubata, è andata anche a fare denuncia. Ovviamente l'ha ritrovata esattamente dove l'aveva parcheggiata qualche giorno prima, semplicemente aveva confuso le vie.
9: Ecco la roba, perché siamo abitudinari, anche molto distratti, facciamo le cose automaticamente, se poco poco ci spostano di un millimetro con qualsiasi
8: poi queste città che fanno le strade uguali,
9: infatti città, no. Devo dire, e voi 366 663 4466.

0: vi vedo che scapocciate nel traffico con i Rage Against the Machine.
1: Potentissimo.
0: Alle 8.40 su Radio Freccia. Se gli altri automobilisti non capiscono, stanno ascoltando Radio Freccia, fatelo anche voi e scapocciamo tutti insieme. ci state raccontando di quella volta in cui pensavate vi avessero rubato la macchina e invece l'avevate semplicemente messa da un'altra parte. Sentiamo.
1: Oppure altro,
2: Ciao, sono Giulia da Bologna.
0: Ciao.
2: Sì. Io ho lasciato la macchina a far la revisione, dovevo andarla a prendere finito di lavorare, quindi alle 5, e invece esco alle 6:30 guardando nel parcheggio, non trovando ovviamente nessuna macchina, e mi è preso un colpo. Tra l'altro ero incinta, quindi dopo ho chiamato mio marito in lacrime, piangendo, pensando che mi avessero rubato la macchina. In realtà dopo mi sono ricordata che l'avevo appunto lasciata dal meccanico a fare la revisione.
1: La cosa più bella è che poi nel corso della giornata a un certo punto ti si apre una finestra e dici
0: ecco dov'era.
1: Molti anni fa un'amica in un parcheggio si è infilata in una macchina identica alla sua, una vecchia Innocenti.
0: Sì?
1: Ha guidato per 50 km perché le chiavi erano identiche ai tempi e solo dopo un paio di giorni si è accorta che la macchina era sbagliata.
0: Però scusa, ma non vedi che non c'è la roba tua dentro?
1: Non lo so.
0: Lo so, perché gli interni possono essere standard, sai, ma se tu c'hai il pupazzetto su quella macchina non c'è, non è la tua!
1: Ma vai in automatico, vai in automatico.
0: Ho capito, ma abbiamo un livello di rincoglionimento altissimo.
1: Poi c'è chi, Marco, si mette dalla parte, è un carabiniere, di chi riceve le denunce.
0: Ha ragione, sai.
1: Furto di un'auto, arriva una persona per denunciare dicendo guarda che in questo paese non esistono i furti delle auto ai tempi, quindi insomma magari fai una ricerca più accurata. Niente, formalizzò la denuncia, attivammo tutte le procedure di ricerca, dopo 30 minuti tornò dicendo che aveva sbagliato la via dove cercarla. Non vi dico l'istinto primordiale che mi prese.
0: Certo. Poi devi respirare, fare buon viso a cattivo gioco.
1: Stai attenzionato.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51, situazioni un po' imbarazzanti, avete dimenticato dove avete parcheggiato l'auto, ma anche in condizioni, come dire, sane, no?
2: Mia cugina, fantastica, ha dimenticato di aver prestato il motorino al fratello. La mattina si sveglia, non trova il motorino, va direttamente a fare la denuncia ai carabinieri, fa la denuncia, esce dalla stanza, chiama il fratello per farsi venire a prendere, che gli risponde: ma il tuo motorino ce l'ho io. E lei con nonchalance bussa nella stanza dove ha appena fatto la denuncia e fa: ah no, scusate, tutto a posto, chiude la porta e se ne va.
1: Poi ha aggiunto un altro messaggio: uscita il fratello col motorino e è andato a prenderlo. Meraviglioso.
3: Assolutamente. Sono gli stand e continuiamo a parlarne anche nella prossima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Le nove.
2: Oh, siamo in Italia, quindi.
1: Sì,
2: dove
1: sì,
2: siamo?
1: Sì, sì. Pinocchio. È una località del comune di Ancona, quindi siamo nelle Marche. Se è vero. Non so se è Pinocchio, non so se
2: naso di legno, cuore di stagno, burattino.
1: Non si sa quanti abitanti ci sono, ma non si sa se è vero, perché insomma.
2: Ma scusa.
1: Si sa, comunque si identificano subito appena arrivi in quel paese, sai che ti trovi a Pinocchio.
2: Quindi portano i pantaloni alla Pinocchietto.
1: Sì, esatto, mettiamola così e poi potremmo dire anche chi ce l'ha più lungo,
2: No,
1: in quanto Pinocchio, nient'altro.
2: Niente, sono persone che non dicono le bugie, altrimenti.
1: Sì, da ti cresce.
2: Ma come si chiameranno gli abitanti?
1: Non siate volgari, eh?
2: C'è Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 9:05 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano, i giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio per uno degli imputati, il legale della famiglia Regeni ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. Siamo alla cronaca. Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti, il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato per il delitto. In una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. Ancora la cronaca. L'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, Davide Rossi, sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra, e quanto stabilito dai consulenti chiamati ad indagare sulla vicenda dalla commissione parlamentare. Secondo una prima valutazione tecnica, l'ex manager avrebbe tentato di difendersi. Il 12 ottobre sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada. Cambiamo argomento. File di auto ai distributori nel primo giorno di tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e degli sconti di IP. Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi, tassisti e camionisti pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. La pagina sportiva e il calcio in chiusura. La nazionale di Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. È tutto, una buona giornata a tutti.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nella giornata odierna, salvo per la possibilità di qualche piovasco sulla Sicilia orientale. Da segnalare anche una vivace ventilazione sullo Ionio e sul basso Adriatico, che infatti risulteranno localmente mossi, e temperature massime ancora praticamente estive. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Falling Down Oasis su Radio Freccia alle 9:11.
1: L'ho visto.
0: Cos'hai che hai visto?
1: L'ho visto io. Io l'ho visto. Il biglietto per gli Oasis.
0: L'ho visto però.
1: No, non è il mio.
0: Non l'hai acquistato.
1: No, ma l'ho visto. Cioè, esiste. Sappiate che esistono. Pazienza, ma esiste. L'ho visto, è proprio bellino. C'è scritto dove, il prezzo. L'ho visto.
0: Chi è riuscito ad acquistarlo lo mostra orgogliosamente.
1: Caspita.
0: Con Tappero. Poi magari l'ha preso per l'andata di Timbuktu ed è in piccionaia allo stadio, non vedo una mazza.
1: Anche Roma l'ha preso, anche sulla secondata su Roma. Prezzi modici.
0: Prezzi modici, va bene. Tanti invece sono rimasti con un palmo di naso.
1: Esatto.
0: Due quesiti. Ciao, siamo la Fretto Bia. Innanzi, non ci sentiamo da 20 minuti, ma siamo la Fretto Bia.
1: A proposito di naso, due cose abbiamo chiesto.
0: Esatto, abbiamo chiesto due cose. Intanto, come si chiamano gli abitanti di Pinocchio?
1: Sì, niente ancora, non c'è arrivato nulla. Quindi dicono proprio anconetani, e perché poi, la zona è quella di Ancona.
0: E poi, quasi un'ora fa, vi abbiamo chiesto di raccontarvi quando pensavate che avessero rubato la macchina, ma l'avevate semplicemente messa da un'altra parte.
1: In condizioni sobrie.
0: Hello.
2: Ciao. Mi hanno dato l'auto aziendale, non la riconosco ancora. Un sacco di volte esco, rimango scioccata perché non trovo la mia macchina, mi ricordo di avere l'auto aziendale e non la riconosco. Ecco. Adesso ho imparato a memoria la targa.
0: È quello.
2: Per andare a cercarla in questo modo. Mi vergogno un sacco, però
1: sì,
2: è così.
1: Sì,
2: ciao.
0: Se te le danno tutte grigie e argento dello stesso modello, capisci pure che ho capito, ma la mia
1: uguali,
0: qual è.
1: Sono tutte uguali. No, questi episodi mi ricordano un episodio di cronaca di un bel po' di

0: anni fa, dove una persona era scomparsa, sì. Si sono messi in paese a cercare questa persona, carabinieri, quant'altro, eccetera, e ha partecipato alle ricerche anche quello che era, che era ricercato.
1: Applausi.
0: Perché era talmente sconvolto che sì. Ha partecipato, posso aiutarvi? Quindi super giù la situazione.
1: È lui.
0: Ci hanno messo tempo per riconoscerlo, ma alla fine lui stesso si è trovato.
1: Siamo
0: ecco.
1: A un livello di rincoglionimento
0: totale.
1: Vabbè, sono le Keys intanto.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora, selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:18, che strano, tutti i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, mio cugino, mio zio, mio fratello, loro in prima persona mai. Sì, senti Giuseppe,
7: Hello. Anni fa un amico mio andava a lavorare, da lavoro, non trovare la macchina, stava impazzendo, ha persino chiamato i carabinieri.
8: Certo, come tradizione.
7: Poi si è ricordato che l'aveva posteggiata tipo dall'altro lato di dove la cercava.
6: Oh,
7: Giuseppe da Palermo.
6: Un mio amico, certo.
8: Arrivano
6: certo,
8: i carabinieri e fa questo, un altro minchione.
6: Di solito è così.
8: Ha messo la macchina.
6: Poveri carabinieri, portate pazienza. Siamo gente un po' così.
8: E voi quando pensavate che mi avessero rubato la macchina? E invece no? 366-663-4466.

0: righe su dicono no, go, no, go. E invece Lenny Kravitz fa Agarago.
1: Per una volta che non vai in onda Lenny Kravitz, comunque lo dobbiamo ricordare. È vero che c'è tempo fino alle 10, non si sa mai cosa ci riserva. Buongiorno.
2: Hello. Buongiorno, sfrecciati, Chiara dalla provincia di Piacenza. E niente, esco di casa. La macchina non c'è. Giro, un infarto ovviamente. E poi il proprietario di un ristorantino di fronte a casa mia mi dice che me l'ha portata via il carro attrezzi.
0: Perché?
2: Buongiorno a tutti.
0: Perché?
1: Così.
0: L'ha messa parcheggiata male.
1: Beh, ma sì, di sosta. Ma certo, anzi dove c'è il passo carrabile, perché altrimenti lei parcheggia dove ci sono le aree, altrimenti non si sente a suo agio.
0: L'ha portata via.
1: L'ha portata via. Qui i carabinieri. Buongiorno.
3: Qualche anno fa mi hanno dato la macchina sostitutiva, ho lasciato la mia macchina dal carrozziere, dall'elettrauto, non ricordo, con la macchina sostitutiva io e la mia amica Mara siamo andate al centro commerciale, il Portello, e abbiamo parcheggiato la macchina appunto nel parcheggio quello sotterraneo, no? P1, P2, P3, H4, colpito, affondato, morale un'ora a cercare sta macchina, un'ora.
1: Ma perché?
3: Non mi ricordavo manco dove l'avessi messa, non mi ricordavo proprio la macchina, non me la ricordavo. Il colore sì, ma il tipo di macchina no,
1: perfetto.
0: Allora, quando andate nei centri commerciali che non conoscete, fate la foto al codice, al colore del parcheggio.
1: è un consiglio
0: dai, altrimenti siete lì, metti che c'è un parcheggio di 7 piani alla fine.
1: E infatti c'è stata una nostra ascoltatrice che dice: dopo la spesa non trovavo in questo mega parcheggio la mia auto, che mi ha fidanzato in là, che me l'hanno rubata. Lui dice: aspetta che si svuota il parcheggio e poi la trovi. Ha fatto
0: così. 7 ore dopo.
1: Esatto, ha saltato la palestra.

0: Marilyn Manson alle 9:30 su Freccia di questo martedì 29 settembre 2026. Tra poco la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, intanto popolo rimbambito del rock and roll, ci state raccontando di quanto pensavate avessero rubato la macchina.
1: E invece. Una cosa diciamo simile a questo episodio: anni fa un'amica compra una macchina nuova di pacca.
0: Sì.
1: Subito le rubano i copriruote.
0: Aia.
1: Lei giorni dopo, uscendo nel parcheggio del supermercato, vede una macchina come la sua.
0: Ok.
1: Mi rifaccio.
0: Occhio per occhio.
1: Esatto, era la sua.
0: Scusa, lei nel frattempo le aveva ricomprate?
1: No.
0: Quindi i parcheggi dei supermercati sono le telecamere, non fate le catastrofe. Capito?
1: Non fate niente di disonesto
0: a prescindere.
1: In genere.
0: Soprattutto in luoghi videosorvegliati,
1: sì,
0: capite?
1: Sì, che... Esatto. Poi il problema di queste ipotesi di furto di auto, quando ci sono i silos dove devi parcheggiare, perché insomma sono enormi. Una decina di anni fa ci dice Marzia, avevo parcheggiato nel parcheggio silos che c'è qui vicino alla metro a Milano, faccio serata, torno, arrivo al posto auto, niente. Non la trovo, me l'hanno fregata, chiamo le due amiche, era nel silos di fronte, perché era identico e preciso.
0: Uno era arancione e l'altro blu.
1: No, all'interno, all'interno del silos.
0: Sì, ma fuori un arancione e l'altro blu.
1: Devi vedere come tornano dalle serate, devi vedere un po' così.
2: Buongiorno. La mattina parcheggio la macchina sempre in luoghi diversi, perché la metto dove trovo posto.
0: Certo.
2: Quando però devo tornare a casa sembro il meme di John Travolta, quello di Pulp Fiction, che non so da che parte deve andare, perché mi devo ricordare dove l'ho messa. Sempre. Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Siamo abitudinari e poi sposti di un attimo, magari la via accanto.
1: Mettete dei punti di riferimento. Io e la mia amica a Mantova abbiamo parcheggiato dove c'era una farmacia, c'era il simbolo, no?
0: Certo.
1: Quindi siamo ritornati lì, non c'era più la macchina.
0: Poi ci sono io che se la metto
1: farmacia.
0: In un posto sbagliato momentaneamente, poi dopo riesco dopo qualche ora per rimetterla. Dove la metto di solito, però è una questione di comodità e di orario.
1: Certo.
0: Tra poco Erika Belotti, intanto Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia.
1: 9.36, buon martedì 29 settembre 2026, la Frato Via e la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sarà capitato anche a te.
2: Bene, sto bene.
1: Bene. Senti, di cosa parliamo oggi?
2: Oggi parliamo di quanto è bello avere il giardino con il cane che fa qua diventare un campo minato.
1: Ah!
2: E cerchiamo di capire il perché questo comportamento naturale del cane viene fatto nel nostro giardino.
1: Vabbè, okay. L'importante è che sul pavimento non scavi nel parquet finché scava il giardino. Vabbè, dai, non parliamo troppo insieme. Intanto Simon e Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Simon e Garfunkel, Mrs. Robinson su Freccia alle 9.40. Siamo con Erika Belotti per preziosi consigli sui nostri amici a quattro zampe, soprattutto quando dispongono di un'area all'aperto e ne fanno un campo di guerra. Esatto. Perché intanto succede questa cosa?
1: Esatto. Allora, la prima cosa che voglio ricordare a tutti è che qualsiasi cosa fa il nostro cane, anche in questo caso fare le fantastiche buche in giardino, il cane non lo fa per dispetto. Non è che vede il nostro prato all'inglese perfettissimo con l'erba alta 5 centimetri e dice ok, non mi va bene e non mi piace, ok? Ogni comportamento che il cane mette in atto ha per lui una funzione. Ci sono cani che hanno una motivazione molto forte sull'esplorazione o il predatorio, quindi entrano un movimento di una lucertola, scavano, di un insetto sottoterra, scavano, di un roditore, peggio ancora, scavano. Altri invece, proprio per perlustrare e conoscere il mondo, annusano, raschiano, spostano la terra, e ogni volta che lo fanno per loro è una continua gratificazione, quindi si rinforzano nel farlo. In estate vediamo cani invece che per il caldo vanno, fanno una buca e poi si sdraiano dentro perché il terreno sotto è più fresco di quello sopra. Alcuni invece hanno una motivazione dove vanno a portare giochi o barra cibo, sì. Quindi fanno un buco, li nascondono e poi dopo un paio di mesi si ricordano che è lì e vanno a tirarlo fuori. Ci sono anche cani
0: lo mettono in freezer praticamente.
1: Esatto, esattamente. Ci sono cani che lo fanno anche in passeggiata, che magari si fermano durante la passeggiata e scavano. Dobbiamo distinguere in primis il cane che lo fa in modo compulsivo, e allora è tutto un altro discorso che non facciamo oggi, e invece il cane che lo fa perché è a livello di tipologia di cane, di razza, eccetera, eccetera. Per esempio i terrier lo fanno tantissimo, che ce l'hanno a livello di genetica o comunque di comportamento innato. Adesso poi vediamo come fare per aiutare,
0: come arginare, no? Certo, perché insomma non ti possono sminchiare il giardino.
2: No, possono renderlo un campo di golf.
0: Ogni volta. Va bene, dai, ne parliamo tra poco, state con noi. Intanto ci sono i Franz Ferdinand, Do You Want To?

0: 8.45 erano i Franz Ferdinand, martedì 29 settembre. Siamo con Erika Bellotti, il nostro educatore cinofilo. Abbiamo introdotto il fatto che molti cani scavano, soprattutto in giardino. Ci ha spiegato perché, e se avete perso le spiegazioni, poi ve le andate a rivedere su RTL 102.5 Play, rivedendo la puntata. Come si può arginare questo comportamento?
1: Dover dire 45 volte di no al cane, perché dicendo di no e togliendo una cosa che per lui è fortemente gratificante, andiamo a impedirglielo e andiamo soltanto a creare un conflitto tra di noi. Invece dobbiamo lavorare sulla gestione di questo suo bisogno enorme di scavare. Perciò la prima cosa da fare è iniziare a fare attività fuori dal giardino. Cioè, se vediamo che per il giardino questa cosa è diventata comunque compulsiva, o ogni volta che esce la prima cosa che deve fare è quella, vuol dire che non lo stiamo appagando su questo. Perciò la prima cosa da fare è uscire, andare in un campo e mettere sotto comando questa cosa, cioè farglielo fare insieme a voi. Scava, scava, per esempio, un bellissimo comando dove il cane scava e magari noi nel frattempo gli diamo un qualcosa di naturale, che possa essere il primo bastoncino che abbiamo trovato per strada, e ci giochiamo insieme, in modo che lui è appagato su questa cosa, noi abbiamo fatto qualcosa in collaborazione con noi. Ovvio, se non ci sono zone in cui potete andare a fare questo lavoro, ovviamente non andate nel parco bellissimo del comune dove potete fare le buche, ok? Perché funziona uguale a casa vostra, non si fa. Ok, no. Cercate di trovare anche soltanto un esercizio in casa che possa essere mettere qualcosa di importante per il cane sotto uno straccio e lo facciamo scavare lì, o in una scatola, eccetera. Cerchiamo di portare, canalizzare questo comportamento su qualcosa che non ci devasti il giardino e non ci faccia spendere mille milioni di euro per rifarlo.
2: Chiaro, non gli compriamo un escavatore.
0: Grazie Erika, appuntamento con te la prossima settimana. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, sì. Vi abbiamo chiesto quando vi siete trovati in una situazione un po' così di disagio, non ricordavate più dov'era la vostra macchina oppure cose attinenti alla macchina, e quindi...
2: Hello?
3: Ma mio papà le batte tutte, perché lui ha chiamato anche il carro attrezzi perché la sua macchina non si apriva e in realtà la sua... era tre macchine più in là.
1: Ecco, ah, signora ah, mia.
2: L'hanno portata via?
1: Sì, l'hanno portata via.
2: Perché a me una volta, no, ero di fronte alla macchina sbagliata e cercavo disperatamente di aprirla, poi è arrivata la proprietaria, scusa.
1: Scusa, è la mia, Domani ore 6 con più memoria,
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Non importa che tu abbia un cuore di portacenere o un portacenere al posto del cuore.
2: Sì.
1: Non importa che tu abbia il cuore buttato nella spazzatura, sì, o la spazzatura nel cuore.
2: Guarda, non sono dei plassibili, non sono un arbitro. Quindi
1: allora,
2: facciamo?
1: Bentornato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Bentornato lo zio Eddie. Guardi, stavamo benissimo anche senza di lei.
2: Non immaginavo. Io sì. Così avevo questa sensazione, però dico, mi si nota di più se non vado un giorno o se rompo le balle in onda. Vedo che è meglio la seconda ipotesi.
1: No, casa dolce casa. Questa casa senza di te non è, è un po' come non avere la porta.
2: Sì, ok. Beh, è comodo, effettivamente.
1: Si entra facili, esatto. Però il problema è che poi ci si perde.
2: Vabbè, dai.
1: Siamo perduti. A noi piace che tu faccia.
2: Ma
1: buongiorno.
2: No, bisogna avere le porte aperte nella vita. Come una famosa concessionaria, no? Porte, ecco, aperte, ecco, quella roba lì.
1: Certo, sei come una cabriolet, eh?
2: Esatto.
1: Sempre aperta,
2: esatto,
1: benissimo.
2: Come gli assegni.
1: E allora andiamo, attacchiamolo sulla porta di questo Good Vibrations quest'oggi con il ritorno dello zio Eddie. La scritta, Sweet Home, Alabama.
2: Andiamo là?
1: Ma perché no?

0: Le 10:05, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura alla ricca pagina della cronaca giudiziaria, a partire dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti, il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La Procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato per delitto. In una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. E poi la condanna dei giudici della prima corte di assise a Roma, 10 anni di carcere, i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, caduta invece l'accusa di omicidio per uno degli imputati. Il legale della famiglia Regeni ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. A Napoli invece la Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato e dimissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette sarebbero state nascoste nei panettoni regalati a Natale. E ora gli esteri: scarcerati su cauzioni 5 britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di un attacco esplosivo vicino alla base RAF di Fairford. La polizia precisa che l'inchiesta non è chiusa e i 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti e nei contatti. E OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Intanto, nel prospetto informativo in vista della quotazione in borsa, Anthropic ha formalmente avvertito gli investitori che potrebbe comportare rischi esistenziali. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sull'Italia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni non capiterà un granché, giusto qualche nuvola all'estremo sud e qualche annuvolamento si farà vedere anche al nord-ovest, con la possibilità tra domani e dopo di qualche goccia di pioggia in Val d'Aosta. Temperature diurne molto miti, oltre i 25 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10.14 di questo martedì 29 settembre 2026, di bene GBD al microfono, dovrebbe esserci vaffancuore, ma oggi Antonia marca visita. Niente di grave, però non c'è, ci tornerà ovviamente settimana prossima. E quindi siamo senza Antonia. Dai. Però Adriano mi ha scritto, dico dai, mia, perché contento, al 366-663-4466, ieri mi è mancato l'allora giornaliero. Ecco. Allora lo faccio, vado. Allora!
2: Oh,
1: vado bene?
2: Oh, vai, così io posso dire che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown.
1: Allora!
2: Oh, subito, su RTL 102.5 Play per cliccare sul banner Special End Contest.
1: E adesso?
2: Queen. Allora...

0: Ottimo merchandising, direi. Fatto in paradiso.
1: Ah, certo, sì, non made in Hong Kong, ma made in esatto. Heaven, molto meglio. E allora, a proposito dei pensieri carini, gentili e simpatici che i nostri ascoltatori fanno in caso di assenza di noi due, in questo caso mio.
0: Tu manchi. Quando non ci sei, tu manchi.
1: E gli ascoltatori sono capaci di trovare parole veramente toccanti, veramente quel che si dice le good vibrations del cuore. Guarda, ho detto una roba volutamente esagerata. Dimmelo, perché c'è un motivo.
2: Beh, possiamo dire che la mancanza dello GE di ieri mattina si è fatta sentire, così come quando, ecco, la mattina non riesci ad andare in bagno e tutta la giornata sembra che ti manca qualcosa. Arrivederci.
1: Sì. Arrivederci, tante care cose, sì. Effettivamente sì, cioè,
0: non scusa,
1: sì.
0: No, non si ride, dice, di questa cosa.
1: Allora, ecco, allora, possiamo dire che la mia presenza garantisce quel dolce sapore di prugna che serve al programma per decollare.
0: Me l'hai fatto andare subito nel vittimismo.
1: No,
0: questo
1: no.
0: È il vittimismo.
1: Dolce sapore di prugna.
0: Sì, appunto.
1: Appunto. Scusa, tu cosa usavi quando eri piccolo?
0: Altro.
1: Dolce Ochessina.
0: La dolce Ochessina.
1: Dolce Ochessina, certo. Dai, ti ricordi? Quanti ricordi?
0: Quante corse?
1: Esatto. Quanti vasini?
0: Che cosa c'era? La tecnica. Scusa, c'era la tecnica dello sgancio della mutanda prima, durante. O la tenevi addosso?
1: No, io riuscivo
0: visto a tenerla. Perché siamo in questo argomento, che a quest'ora è perfetto.
1: No, io riuscivo a tenerla, devo dire. Sono sempre stato bravo da questo punto di vista.
0: Benissimo.
1: Avevo
0: ragazzi.
1: Altri difetti.
0: Ragazzi, qui abbiamo trovato un picco straordinario del mattino. 10:22.
1: Ragazzi, ma sono cose. Allora,
0: certo che sono cose.
1: La radio deve condividere con gli ascoltatori. No? Ecco, noi condividiamo la nostra vita.
0: Credo che si possa, però. Come dire, fare delle scelte ogni tanto, no? So, slittare determinati orari rispetto ad altri.
1: La zucca? No, no,

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Robe che hanno dell'incredibile, vero?
6: Incredibile, ma vero, alle Good Vibrations abbiamo messaggi di persone che in qualche modo ci ringraziano per quello di cui abbiamo parlato precedentemente.
5: Vedi? È chiaro.
6: Ascolta.
7: Cioè, io comincio a fare il mio spuntino di metà mattina, sacrosanto, e voi cominciate a parlarmi di Dolce Fessina, Vasini, mutande slacciate. No, ma il tempismo, il vostro tempismo è meraviglioso.
6: Vedi? Lo so,
7: grazie.
6: Lo so. Allora, prego, se figurati, non sai come ringraziarci, trova un modo, insomma, mandaci delle prugne, fai prugne secche,
5: no,
6: ottime.
5: Non importa, va tranquilla. Tanto noi è come dire, faccio quello che dice, che risponde sempre alla solita domanda.
6: Sì.
5: Mi scusi, sì. Il bagno da che parte?
6: Sì. In fondo a sinistra. No, a sinistra.
5: Sì, un classico. O è sinistra a destra,
6: eh beh, grazie, non è...
5: Però ci sono anche quelli che vanno sotto,
6: In fondo.
5: Esatto, giù per le scale.

0: che bella canzone che mi ha scelto lei,
1: ha visto?
0: The Clash
1: era per vaffancuore, ma Lovers, ce la teniamo ben volentieri. Lovers Rock,
0: Lovers Rock. Guarda, a proposito
1: sì,
0: siccome è uscita il 14 dicembre del 1979, sì, io c'avevo un anno che è l'anno preciso in cui si affronta tutta la questione della cacca.
1: Siamo ancora lì.
0: E me l'ha citata. Allora, a questo punto, visto che accompagniamo le nostre, sì, nostri amici verso la tazza, come si diceva una, sì, volta, io posso suggerire dei libri a questo punto. Dal titolo, uno dei libri sulla cacca più gettonati è Posso guardare il tuo pannolino?
1: Ma
0: molto divertente.
1: Ma è per bambini.
0: Le emozioni, spero, della cacca. Oppure, che cos'è la cacca?
1: Ma
0: la cacca, storia naturale dell'innominabile. Vero? Chi me l'ha fatta in testa?
1: Allora,
0: un titolo molto interessante, la cacca magica.
1: Ecco,
0: e
1: appunto,
0: via, l'isola delle cacche.
1: Allora,
0: così se volete, guarda, ampliare la vostra biblioteca,
1: mando un vocale.
0: Eccomi qua.
2: Buongiorno zio, buongiorno ragazzetto. Io mi ricordo della serie Scraps. Ci sta l'inserviente che monta un water sul tetto dell'ospedale dove, insomma, dove si svolge la serie. E la gente va lì perché è il posto più bello dove riposare l'eterga e rigenerare la mente.
0: Ma certo, le idee migliori.
1: Beh, adesso, scherzi a parte, è o non è uno dei posti più riposanti e più rilassanti di una casa?
0: Per me lo era.
1: Ah, e poi cosa è successo?
0: Poi mi è nato un figlio.
1: Ah,
0: vado a chiedere a tutti quelli a cui è nato un figlio di recente e vedrai che non è più il luogo tranquillo.
1: Non puoi chiuderti dentro.
0: Ma che sei fuori? Cioè, è impensabile sta roba, perché mi entra dentro alla Shining con un'ascia. Ah, apri! No, non si può. Quindi, e poi la cosa incredibile adesso, al di là della porta chiusa, che può essere, come dire, posso entrare? Si sente da fuori, giustamente, quindi non chiudiamo, è il tempismo.
1: Certo.
0: Cioè, voglio dire, io non è che sto tutte le ore del giorno
1: sulla tazza,
0: in bagno, ovviamente potrei avere dei grossi problemi, ma è proprio in quei momenti lì che mi arriva la bussatina e io, chi è?

0: Radio Freccia.
1: Caro Jimmy, l'onniscienza dei nostri ascoltatori arriva anche oltre vette inimmaginabili. Tu prima hai citato dei titoli che dice, ma figurati, eh? Senti qua, senti.
2: Chi me l'ha fatta in testa è un librone sulla cacca. Noi a casa l'abbiamo letto per anni, avendo due bambini che ormai sono ragazzi. È fantastico, compratelo tutti. Chiara da Roma.
3: Vedi, Chiara.
1: Vedi?
3: Vedi. Lo so, farò conoscere Topotto, se vuoi.
1: Topotto?
3: Topotto. Un personaggio molto simpatico.
1: È un topo a otto.
3: Io dopo questa veramente vado a leggermi il manuale sull'intestino irritabile, stitichezza o diarrea.

0: Senza rovinare l'atmosfera di questo piccolo brano così della storia della musica moderna, chiamiamola moderna anche se ormai è già vintage.
1: 40 passate.
0: Appunto, è vintage. Solo un genio come Francis Ford Coppola poteva mettere una canzone intitolata The End, con ovviamente tutta quella che è la tematica che c'è all'interno di questo brano, all'inizio, nella sequenza iniziale di Apocalypse Now. Detto ciò, grazie.
1: E solo un genio come Jimmy D poteva citare Topotto.
0: Ecco, bene.
2: Ciao sfrecciati.
0: Non è genio.
2: Mio figlio per anni mi ha fatto leggere le storie di Topotto.
0: Vedi?
2: Con il fantastico motto: mi fai vedere nel tuo pannolino? E io non sapevo mai se fare la faccia disgustata o la faccia allegra. Ciao a tutti, Salvo da Catania.
0: Salvo. Io invece l'ho fatta contento, perché invece si divertiva come un matto.
1: Sì.
0: E soprattutto aiutava a risolvere il problema, appunto, del vasino da notte.
1: C'è tutto un mondo intorno che ti augura buongiorno, come cantavano i Mattia Bazzar.
0: Ma ho detto vasino da notte, scusa, il vasetto.
1: Vabbè, e invece c'è chi ha la tua stesso tipo di approccio al bagno, con però una soluzione diversa.
3: Ciao zio, ciao Jimmy. Nonostante io abbia un figlio, per me stare sul water è uno dei momenti della giornata più rilassanti che c'è. Io i miei 10-15 minuti al giorno li devo prendere in santa pace. E lì ho preso anche decisioni molto importanti nella mia vita.
0: Ah, vedi.
3: Buona giornata a tutti, Bagnard da Modena.
0: Ciao. Sì, ma infatti, ma condivido, il problema è riuscirci. Guarda, io ho affisso una bella, avevo affisso a casa qua a Milano un bel cartello scritto: non entrare, il genio è al lavoro.
1: Quindi, sì, okay.
0: Per dire.
1: Okay.
0: Ecco cosa invece rappresentava per me.
1: Invece quello. Nella casa Bologna cosa hai affisso?
0: Niente, filo spinato, elettrico.
1: Hai un tracciato complesso.
0: Sì.
1: Non sarà che certe tue scelte non sono andate nella maniera migliore in questo periodo a causa del...
0: Ovviamente.
1: Dici che è questo.
0: Ma certo, adesso vado, mi prenderò un paio di Rottweiler, così li metto all'entrata, vediamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Poche secondi, saranno le 11, chiudiamo la prima ora con un rumore di sciacquone, direi, così almeno la chiudiamo lì e
2: mamma
1: basta
2: mia.
1: Insomma, almeno
2: mamma
1: abbiamo
2: mia.
1: Abbiamo, sai fare il rumore dello sciacquone?
2: No, onestamente
1: è la prima volta quando ti conosco che mi dici no, non so fare un rumore.
2: Beh, quanti rumori non so fare, dai.
1: Non lo so quanti rumori non sai fare.
2: Una badilata,
1: per esempio, un trapano lo sai fare?
2: No, non so fare
1: Il rumore della campana degli AC/DC?
2: No, non la so fare. Come quella non ce n'è. Non lo so fare.
1: Vabbè,
2: non lo so
1: fare. Il rumore della chitarra di Angus?
2: Non lo so fare, non lo so fare. Niente, mi dispiace, non ci do gioia stamattina.
1: No, proprio niente.
2: Sono
1: per fortuna scarsi. Ci sono gli AC/DC.
2: Infatti.

0: Alle 11.05 un nuovo aggiornamento qui su Radio Freccia con l'informazione in apertura, un'ultima ora di cronaca. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiali con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione, oltre a vessilli neonazisti e suprematisti, sono state ritrovate armi bianche e fogli manoscritti con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Gli sconti fiscali sul gasolio continueranno sicuramente fino al 6 ottobre, poi si valuterà, lo ha detto il ministro della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, precisando però che in 10 giorni a livello internazionale può succedere di tutto. Intanto Kuwait Italia applicherà un tetto al prezzo di benzina e gasolio, allineandosi così a Eni e IP. Il price cap con partenza il 1 ottobre durerà 30 giorni e sarà modulato in funzione delle esigenze della filiera. La Premier Meloni ha ringraziato il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait appunto in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. E voltiamo pagina, si è conclusa la perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte a Pietracatella dopo un avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono rimasti pochi minuti nell'ufficio del commercialista di fronte alla casa di famiglia. Non è chiaro se siano stati sequestrati materiali. All'estero, il segretario di Stato americano Rubio definisce molto seria la minaccia agli interessi USA nel mondo, con particolare riferimento all'Iran. Rubio avverte che ci saranno ripercussioni in caso di attacchi o anche solo tentativi. È durato più di mezz'ora, torniamo in Italia, lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è già tornato pienamente operativo. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, comunicando che a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. E infine le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto: ciò che è accaduto può ripetersi, le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sull'Italia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni non capiterà un granché, giusto qualche nuvola all'estremo sud e qualche annuvolamento si farà vedere anche al nord-ovest, con la possibilità tra domani e dopo di qualche goccia di pioggia in Val d'Aosta. Temperature diurne molto miti, oltre i 25 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 14 di questo martedì 29 settembre 2026. Al martedì, come sapete, si parla di testi legati alla musica, chiamiamo vera rock. Oggi vi propongo il testo di una canzone magnifica.

del 1970, composta da Peter Emmill con i Van der Graaf Generator. La canzone si intitola Refugees ed è sostanzialmente una canzone dedicata ai rifugiati, appunto a chi cerca una strada diversa per cambiare la propria vita, perché il posto dove è nato o dove sta vivendo non è all'altezza delle aspettative e non permette di vivere. È una canzone meravigliosa, tratta dal secondo album dei Van der Graaf. Ascoltata e poi ne parliamo meglio.

Era il 1970 quando Peter Emmett scriveva, appena ventenne, Refugees, tratto da The Least We Can Do Is Wave to Each Other. Il minimo che possiamo fare è salutarci con la mano, il loro secondo album, loro dei Van der Graaf Generator. Il testo è un punto di vista di chi sta scappando, di chi cerca una strada diversa, di chi fugge, e recita più o meno così. Il nord è da qualche parte, lontano negli anni, è freddo. I ghiacci bloccavano i cuori delle persone, le facevano sembrare vecchie. Il sud era il luogo natale delle terre più piacevoli, ma era secco. Ho attraversato le acque profonde e esercitato la mia mente. L'est era l'alba, diventava vivo nel sole dorato. Il vento arrivava dolcemente, molte teste diventavano una sola. Nel tempo d'estate, sebbene la gente d'agosto sogghignasse, noi vivevamo in pace ed eravamo felici. Noi camminavamo da soli, talvolta mano nella mano, attraverso la linea sottile che separa il mare e la sabbia, sorridendo in piena pace. Iniziammo a accorgerci che avremmo potuto essere liberi e ci dirigemmo tutti assieme verso ovest. L'ovest è il luogo dove i giorni un tempo finiranno, dove i colori si trasformano dal grigio in oro e dove tu puoi stare con gli amici. E la luce illumina a sprazzi le nuvole dorate sopra di noi. L'ovest sono Mike e Susie. L'ovest è dove io amo. Là noi passeremo gli ultimi giorni delle nostre vite, racconteremo le solite vecchie storie. Bene, almeno abbiamo tentato. Andremo verso ovest col sorriso sui nostri volti e sì, e portate le nostre scuse a quelli che non hanno mai realmente conosciuto la strada. Noi siamo fuggitivi. Camminiamo fuori dalla vita che abbiamo conosciuto ed amato. Niente da fare o da dire, nessun posto dove fermarci. Ora noi siamo soli. Siamo fuggitivi, portiamo con noi tutto quello che abbiamo in borse marroni legate con corde. Niente a cui pensare, nulla ha significato, ma siamo felici dentro di noi. L'ovest è Mike and Susie, l'ovest è Mike and Susie, l'ovest è dove io amo, l'ovest è la casa dei fuggitivi. Canzone, dicevo, scritta nel 1970, aveva come riferimento sicuramente il tentativo di fuga da parte della popolazione dell'est Europa verso l'ovest dell'Europa, ma è una canzone che ovviamente prende un valore diverso anche in relazione a tutto quello che sta succedendo rispetto ai fuggitivi in questi anni terribili.

0: Come? In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: Le 11.30, quale Good Vibrations? Abbiamo una canzone che solo Jimmy può lanciare al meglio, perché fra i due il ribelle è lui. Quindi prego, vada, dottor. Aia, cosa fai? Mi tiri, faccio i ribelle sporchi. Che schifo. Ma non è così fare il ribelle.
6: Come no? Sarebbe stato normalissimo dire, ma sì, grazie, grazie della parola, sì, caro collega. Sì. Adesso c'è una canzone straordinaria del nostro amatissimo Davy Jones. Davy sì. Jones. Alias David Bowie,
5: vero? Sì.
6: Che scrisse questa canzone dal titolo Rebel Rebel.
5: Sì.
6: E quindi godiamo. Così bisognava. La dovevi fare così?
5: No,
6: preferisco. Ti ho tirato la carta, ti ho tirato.
5: Hai fatto bene.

0: Se stavi gozzovigliando nella nobile arte del polleggio, cioè dello stare calmo, rilassato da qualche parte, come si dice dalle nostre parti a sì. Bologna, stare in polleggio, polleggio raga, questa è una di quelle canzoni che ti fa diventare subito uno sborone, capito? Ti fa lanciare via dal divano, a me fa questo effetto qua, che ti devo dire?
1: Bowie la scrisse dicendo voglio fare un pezzo come i Rolling Stones e direi che ci è riuscito non in pieno di più, insomma. Cioè, e poi lo guardavo nelle immagini che io ho visto in radiovisione al 258 digitale terrestre, l'ha visto anche 738 di Sky, nelle immagini di Live Aid. Quanto era figo quell'uomo. Cioè, questo si è presentato vestito come se fosse un matrimonio a Live Aid, esatto. E non sembrava uno a un matrimonio, sembrava no. Il più figo dello stadio, e lo era,
0: lo era a tutti gli effetti, cioè. Quindi a voi e te a farlo sborone, perché sì. Basta lui e tutti a casa dopo, meraviglia.
1: Sì.
0: Vabbè, cos'era, 1974, se non sbaglio, Diamond Dogs?
1: Secondo me pochino prima, adesso controllo. Secondo me un pochino prima.
0: Va bene, sono aperte le scommesse a tutti i polleggiati sui divani o a fare il nulla in questo momento, a voi la vostra.
1: 74, bravo Jimmy. 15 febbraio 74. Porca miseria, complimentone.
0: Guarda, ne so tre di date e una non è certo il mio compleanno.
1: Ok, di queste quindi tre. Ne manca una, cosa sai? Che altra data sai?
0: Questa,
1: sì?
0: Quando cade il Natale.
1: Sì, vabbè, quella è facile.
0: Basta,
1: sì.
0: Poi l'altra non me la ricordo.
1: Ma tu l'onomastico lo festeggi come Jimmy?
0: Questo è il gioco con il mio nome di battesimo.
1: Sì, che non riveliamo perché la
0: lo sanno tutti.
1: Arturo, giusto?
0: Bravo.
1: Certo.
0: Rodrigo. Allora, cari miei.
1: Arturo Rodrigo, bello.
0: Arturo Rodrigo della Vega.
1: Fratello di Diego.
0: Di Don Diego. Sì,
1: certo,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Facciamo le mani.
1: Com'è stato, fratello?
0: Stava bene, poi non so cosa è successo. L'esperu.
1: È stato il tenente Garcia, secondo
0: può
1: me.
0: Essere.
1: Può essere. Che
0: sergente.
1: Lui... Sergente. Vabbè, cresciuto di grado, col tempo ha fatto carriera.
0: Sai com'è. Vabbè, d'altronde era nato per uccidere.
1: Born to Kill, Social Distortions.

0: Radio Freccia.
1: 11:45, siamo lieti di annunciare che il dottor Mann è con noi. Buongiorno, Doc.
2: Il fatto che voi mi tiriate dentro quando io sto ancora in giacca da camera con la candela, col cormoccolo e la papalina in testa, sono appena svegliato, cioè non va bene.
3: Anche il pitale?
2: Il pitale è stato già svuotato fuori, nel senso buttato per strada come
1: c'è,
2: accadeva.
1: C'è in the sky e volevo che tu, come dire, infiocchettassi la presentazione parlando di Dio.
2: Dio è qualcuno che vi guarda con l'occhio di Alan Parsons. Quindi fatevene una ragione, perché adesso non vorrei apparire blasfemo, ma lui ce l'ha preso. E se è l'occhio di Dio, bene, se è l'occhio del Grande Fratello, sono affaracci vostri.

0: 23, 22, 21.
1: Siete l'ascolto del countdown di 19, Jimmy D. Non sappiamo cosa succederà, lo zero.
2: 17, esplode, secondo me, lui
1: esplode, sì. Nel frattempo, Doc, tu ieri hai visto la nazionale?
2: Sì, dai, tanto dai una gomitata, per favore, anche a costo di un cartellino giallo, perché così la smette di fare la cincia allegra. Ecco, ho visto la nazionale, sì. E mi è parsa molto tonica, determinata, bravi, hanno giocato con la cazzimma che chiedeva...
1: Cosa è successo fra lo 0-2 Belgio e 4-1 Turchia? Cosa è successo secondo te?
2: È successo che hanno cambiato alcuni giocatori, li ha lasciati a Coverciano, è successo che Mancini, il CT, si è presentato con un tizzone rovente, sì, negli spogliatoi, ha detto: non vi preoccupate, la partita può andare in qualunque modo, il risultato non conta, però vedete sto tizzone rovente? Ecco, allora, ecco, quello lui ha messo un po' di apprensione in tutti i giocatori che hanno deciso di senti, giochiamo, perché qui non si sa come va a finire la cosa, e hanno portato a casa un meraviglioso 4-1. Adesso sai qual è il problema? Che venerdì andiamo a giocare con la Francia,
1: sì,
2: che ieri ha lasciato in panchina tutti i titolari con le ciabatte proprio da mare.
1: Poi dopo
2: quelli là, anche i sandali del dottor Scholz, e poi dopodiché hanno deciso di buttare dentro quelli bravi, sì, e hanno vinto in Belgio,
1: sì, sì, sì,
2: contro i belgi.
1: Vabbè, è naturale pensare che andremo a prenderle dalla Francia in Francia con una squadra.
2: Ma adesso non dico così, perché poi dopo disfattista, un tifoso occasionale, antipatriottico.
1: Ora.
2: Dovresti andare col tricolore tu allo stadio a Parigi e con la faccia pittata,
1: la
2: biacca.
1: Volentieri, non ho mai visto
2: la trombetta.
1: Non ho mai visto una partita della nazionale.
2: Trombetta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Freschissimi e riposatissimi, dopo solo due ore, Jimmy D e Eddie Berni sono raggiunti dal dottor Mann e mi parlo di me in terza persona, sono diventato
2: sei impazzito.
3: Come Bagotelli. Ma... benissimo, è che non abbiamo
2: come
3: ancora,
2: Maradona.
3: Non abbiamo ancora preso le pillole.
1: Ok, lo so, perché oggi abbiamo saltato, perché ieri non c'ero, quindi insomma, vabbè.
2: È una scissione.
1: Comunque insomma, il dottor Mann oggi parlerà di un argomento fondamentale, provate a indovinarlo, 366-673-4466.

0: Ma adesso?
1: Sì, no, beh, lo so. Cosa dirà il dottor Mann fra 10 minuti?
0: Ma la gente proprio ferma le macchine, ferma, no? Sì, sono in sulla corsia di sorpasso del raccordo, sulla tangenziale. Cioè, di che parla il dottor, esatto, Mann? Cioè, proprio, no, io talmente sono simpatico agli sfrecciati che non vedono l'ora di sentire. Ma adesso vi sistemo io, vedrete.

0: Alle 12.04 un altro aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Anche Kuwait aderisce all'invito del governo e applicherà il limite al prezzo di benzina e gasolio per un mese dal 1 ottobre. La decisione arriva dopo quella di Eni e IP, un altro segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha detto la premier Meloni. Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco, il lavoro degli investigatori getta una nuova ombra sulla condanna di Alberto Stasi. Si faccia chiarezza sulle prove favorevoli che non furono depositate, ha dichiarato l'avvocato Boccellari, legale di Stasi. Dopo la decisione della Corte d'Assise di Roma, che ha condannato 3 agenti segreti egiziani per la morte di Regeni, la famiglia del ricercatore friulano ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e rompere i rapporti con il regime egiziano. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto, ha replicato il ministro degli esteri e vice premier Tajani. 20 misure cautelari nell'inchiesta sui lavori dell'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli contesta imprenditori e pubblici ufficiali reati tra cui corruzione, caporalato e fatture false. Disposto anche il sequestro dei profitti della corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato utilizzato calcestruzzo di scarsa qualità, le tangenti nascoste anche nei panettoni di Natale. È stato portato in questura Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte a Pietracatella dopo un avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso questa mattina hanno effettuato una perquisizione nell'ufficio del commercialista di fronte alla casa di famiglia. Non è chiaro se siano stati sequestrati però dei materiali. È morto a 89 anni Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita Romana e storico fotoreporter nato a Zagarolo. Ha raccontato per decenni la cronaca italiana lavorando anche come fotografo di guerra. E in chiusura al calcio, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Vincenzo Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sull'Italia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni non capiterà un granché, giusto qualche nuvola all'estremo sud e qualche annuvolamento si farà vedere anche al nord-ovest con la possibilità tra domani e dopo di qualche goccia di pioggia in Val d'Aosta. Temperature diurne molto miti, oltre i 25 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 14 le Good Vibrations con il trio Monnezza, Eddie, Jimmy e il Doc, e notizie sensazionali dal mondo del mediatico, del cinema e non solo, notizie che possono trovare sensibile un attore, un guitto, un salto in banca, uno scavalcamontagne come Jimmy. Perché? Perché ormai sapete che Hollywood ha preso il dirizzone dell'intelligenza artificiale, anzi della super intelligence, come dice Trump, e hanno creato delle dive e dei divi inesistenti, no? E...

0: Aridanghe.
1: Allora, sappiamo per certo, caro sì, Jimmy, sì, e caro Doc, che Alanis Morissette è, insomma, è reale, è un essere umano. Mentre invece adesso c'è questa moda delle star cinematografiche che costano meno, che rompono meno quando si tratta di fare i capricci, certo, per le trasferte, dice,
0: fai così e fa.
1: È la più famosa è Tilly Norwood. Tilly Norwood, molto carina, acqua e sapone, una fidanzatina la porta accanto, bravissima a recitare, molto più di te, Jimmy.
2: Non ho dubbi.
1: L'hanno intervistata in questo famoso programma di Piers Morgan, che è un famoso giornalista britannico, Uncensored, è il programma che vedete su YouTube, diciamo così, il dibattito era tra Piers, Tilly Norwood in collegamento, non sa da dove perché è finta, intelligenza, e Tom Conti, che è un attore. Tom Conti ha cominciato a incalzare Tilly e lei rispondeva a tono, sorridendo, meravigliosa, devo dire, bravissima. Sì. A un certo punto la domanda di Conti, Tilly ha cominciato a rispondere in cinese mandarino. Oh,
0: sì.
1: Sì, secca proprio, così. Allora Pierce, il presentatore e l'attore, ha detto: ma che ha detto? Scusa Tilly, che hai detto? Ah, scusa.

0: scusate, non intendevo farlo apposta, non intendevo imitare Pierce. A volte i miei fili si intrecciano, sapete, quindi, però insomma, e la cosa diventa complicata anche per me, ma non, mi scuso, non volevo assolutamente, sembra che io singhiozzassi, ma anche se parlavo, non volevo cominciare a parlare cinese, ma l'ha fatto. Quindi adesso io esorto Jimmy a evolversi, perché sennò tu rimani disoccupato. Sì, sì. Tu improvvisamente devi cominciare a parlare delle lingue che non conosci, no? Che,
1: Swahili.
0: Swahili, però.
1: Hindi, non lo conosco.
0: Però devi, insomma, se c'è uno sfrecciato hindi, se c'è uno sfrecciato swahili all'ascolto, ti sgama. Quindi devi essere bravo. Insomma, quando ti intervisterà, ove mai, quel famoso giornalista di nome Eddie Berni, insomma, sappi che tu che non sei AI. Ma guarda, sei umano.
1: La vecchia scuola si chiama la vecchia scuola Blade Runner.
2: Sì.
1: Quando viene messa all'angolo uno dei replicanti, spara. Cioè, faccio così.
0: Vabbè, ma non è che devi adesso far
1: risolvo così.
2: Il problema è che spara a me, perché tu sei a Roma, io sono qua con lui.
0: Certo, ma infatti io sto tranquillo a 600 km, lui sta sui bastioni di Orione, capito? Perché vuole fare il fenomeno Blade Runner.
1: Raggi B.
0: Ha visto cose che voi umani.
1: Va a allenare nel buio, perché.
0: E parla italiano ancora, però, vedi?
1: Fiamme.
0: Parlando italiano.
1: Morte di Tannoiser.
0: Me sa, me sa.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: Good Vibration 12:28, caro Jimmy, i nostri ascoltatori ti metterò sempre alla prova. Senti qua che performance.
5: Good morning, Jimmy. How morning. Is it? Namagani, wewe. Come zuri? Ah, no, tranquillo, è un po' misto, snai, a bit of English, a bit of Swahili, kidogo kidogo, namnai namnai, and then a bit of un po' di italiano, ci sta, cioè. Dai, ce la possiamo fare. Guarda che non sono AI, sono una persona verissima.
6: No, ci credo. Socmerito,
7: si è alzata l'asticella, oh, Jimmy, qui non trovi più un contratto.
4: Però abbiamo un breve tutorial sullo Swahili.
6: Jumbo!
4: Jumbo! A Bari?
6: Todo bien.
4: No, Nzuri.
6: Vabbè, io mi è mescolato.
4: Ho capito, almeno leggi, cioè, te l'ho messo qua.
6: Ah, qua, Shikamu.
4: Shikamu.
6: Marahaba.
4: Buongiorno.
7: Niente.
4: Marahaba è la risposta a Shikamu. Buongiorno.
7: Attori disoccupati.
4: Marahaba.
6: Vale, Cuba.

0: E Creed alle 12.33. Allora, abbiamo altri messaggi, Jimmy, che devono in qualche modo metterti alla prova. Perché allora spieghiamo brevemente, Doc. Sì. Abbiamo saputo dalla tua notizia che c'è una attrice virtuale che ha rilasciato un'intervista reale.
1: Le è partito un glitch
0: e al posto di parlare in inglese si è messa a parlare in mandarino.
2: Esattamente.
0: E allora abbiamo proposte ai nostri ascoltatori.
3: Dimmi una frase in suomi, che una volta avevo il T9 e cazzeggiavo con le scritture dei messaggi e ormai praticamente lo so parlare.
2: Ecco. Sì. Suomi? Il suomi finlandese.
1: Cazzo merda.
2: No, adesso.
0: Allora.
4: Sì, cioè, è vero, ragazzi, questa switch delle lingue come se fosse praticamente una carbonara magnata ai castelli romani. Io mi sono frascicato perché ho aperto troppo il rubinetto per riempire la bottiglia.
2: Sbagliato.
4: Non ce la posso fare.
2: Parlava della sfrecciata di prima che sollecitava Jim.
0: Questa metafora l'ho capita poco, però.
5: Buongiorno, sfrecciati. Se fire nieniac e se nieniac. Bresciano.
2: Io non lo so, non voglio sapere. Tremo no, perché può aver detto qualunque cosa.
0: L'intelligenza artificiale arriva al bresciano?
2: Sì, sì, cioè si fanno proprio dei modelli appositi, certo. Sì.
5: Comunque la traduzione è: se lo sapevo non venivo, e se venivo, venivo incazzato. No? Buona giornata.
2: Lui è sempre bresciano, no? È il modello Gnari.
0: Esatto.
1: Allegra, allegra. Va bene.
0: Quindi insomma, però non è chiaro che tipo di lingue puoi mettere in campo, Jimmy.
2: È vero, Jimmy, porta la differenza, se no è inutile.

0: che ti ingaggiamo.
1: Così?
2: Sì.
1: A schiaffo?
2: Stai.
0: A schiaffo, vai. Cose che si possono dire per radio, per favore.
1: Ma... niente. Gnani.
0: No, no. Non possiamo
2: oggi
1: non sono motivato, siete dei pessimi motivatori, voi non mi fate una
0: ma è colpa nostra se tu non sei capace di recitare.
1: Io vi volevo rovinare 15 lingue, però così me la rovinate voi, dai.
0: Vabbè, compriamo un Jimmy artificiale, siete costa
1: bravo, non costa niente,
0: a tutto un euro lo compro.
2: La tua carriera fra poco te la racconto.
1: Sì.

0: Radio Freccia.
1: 12.45, caro Jimmy, ti ho promesso un'idea per usare al meglio le tue capacità vocali.
2: Perché, scusa, guarda che ascoltami, vale anche per gli speaker radiofonici.
1: Ascoltami.
2: E anche voi dovrete assolutamente trovare la vostra forma.

0: Ascoltami,
1: quelle che me la menate
0: a febbraio di quest'anno
2: dovete caccare sotto.
0: Hanno, sono riusciti a truffare una banca, senza dire il nome della banca, convincendo il presidente a fare un versamento di 95 milioni di euro su un conto. L'hanno fatto con dei messaggi WhatsApp e con un'imitazione vocale di una persona che ha risposto al telefono, ha parlato con lui ed era l'intelligenza artificiale. Allora, bene, secondo me tu sulle imitazioni sei più forte.
3: Sì. Quindi, è vero, Jimmy, dai, su, senza scrupoli, dai.
0: Chiamiamo qualcuno che imiti il dottor Mann.
2: Va bene.

0: Allora Jamie, durante la canzone degli Smith ti sei allenato per imitare il dottor Mann, no? Quindi adesso...
1: Ma è meglio che non me lo fai fare.
0: No, facciamo, dai, una frase, no, una.
2: Dai. Attento.
3: Ma avete rotti coglioni.
2: Questo non è il dottor Mann, questo dottor è Mann, Spartaco.
3: Tutti i giorni.
0: È Alvaro, questo.
2: Alvaro.
0: Vabbè, quindi anche questo piano salta, insomma, non possiamo,
3: forza, no, niente, non abbiamo scampo oggi. La nostra originalità è sotto scacco
0: oggi, è così,
3: cioè basta questa cosa, capito?
2: Sai che c'è, secondo me questo ragazzo Eddie, questo ragazzo che è al fianco meriterebbe un periodo di stasi, nel senso seduto, fermo,
3: no grazie, è carino, no, carino, no. Bravo, grazie,
2: no seduto, fermo, con dietro un fondale,
0: certo.
2: Lo metti là,
3: bravo,
0: capito?
3: Grazie.
0: Potrebbe essere, sì.
3: Ma come potrebbe essere? Oh, ma che amico sei?
2: Tutte ste rotaie, tutte ste...

0: Si viaggia avanti e indietro, il ritardo, e il treno, la metropolitana.
1: Sembrate i due dell'Oggione dei Muppets, veramente.
0: Siamo i due dell'Oggione dei Muppets. Hanno preso spunto da noi.
2: I giocatori sono peggio di noi. Ascolta.
3: Sfrecciati, va bene, le IA sono intelligenti e parlano le lingue, ma conoscono l'alfabeto farfallino fa-fe-fi-fa-fu? Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
2: Almeno con l'alfabeto farfallino ci
1: chiamiamo
2: siamo.
1: Tilly. Chiamiamola Tilly subito. Tilly, ma che chiamiamo? Passa dal fa-fe-fi-fa-fu.
0: Niente, vai. Non ce la fa. Lui, oggi. Noi siamo i Muppet, lui è Kermit, la rana. Vedi.
2: Qualcosa. Oh,
0: personaggio che si ricorda, perché ormai lui è andato da buttare.
1: Quando fai così mi sembri mi spieghi. Per dire, per
0: ce
1: dire.
0: L'hai, ce l'hai.
4: Buongiorno, sfrecciati, Antani, stilli, sulli. Ah, Antani, no. Scappellamento a destra. Ok, vai, ciao, grazie.
1: Ah, intanto lo sfrontico se lo mettiamo di là, poi dove lo si fa?
0: Io ripeto, secondo me questo ragazzo, Jimmy D, è buono, è caro, è l'idolo delle Pirillone. Però deve stare seduto, perché sta troppo in piedi lì. Poi arriva da un viaggio lungo. Capito? Sta lì su uno studio ostile di Milano, quindi è bene che lui trovi anche l'atmosfera.
2: Ostile.
1: Uno studio ostile.
2: Doc, ti lasciamo questo studio ostile. Noi torniamo domani.
0: Grazie. Bene, tornato. Dai,
1: riprenditi la dignità.
2: Dove l'ha messo?
1: Che ne so io?
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 20 secondi alle 13, scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi naturalmente, cari sfrecciati, che siete il cuore di questo appuntamento quotidiano, molto vissuto, molto partecipato, dibattuto e anche divisivo. Voi commentate le breaking news al 366-6634-66, vocali entro i 40 secondi, nome, pseudonimo, fate voi, e poi invece gli iscritti li manderemo quando possibile anche in radiovisione. Oggi parliamo del vice premier e ministro degli esteri Tajani, la sua sortita dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato 3 agenti segreti del Cairo per le torture inflitte a Giulio Regeni. Che cosa ha detto Tajani? Beh, però è soltanto una sentenza di primo grado, non è stato condannato l'Egitto, ma solo 3 persone. Ha ragione lui o chi chiede un intervento più deciso?

0: 13 e 6 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini su Radio Freccia. Vediamo le notizie principali di oggi. Un'ultima ora che riguarda Giulio Regeni, i difensori degli 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronti a impugnare la sentenza in appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Ibrahim Abdelaf Sharif e ai colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed. Il quarto imputato è stato invece assolto. Per quanto riguarda le altre notizie, anche Kuwait aderisce all'invito del governo e applicherà il limite al prezzo di benzina e gasolio per un mese dal 1 ottobre. La decisione arriva dopo quella di Eni e IP, un altro segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico, ma le nuove analisi avrebbero dato esito negativo. Voltiamo pagina. 20 misure cautelari nell'inchiesta sui lavori dell'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli contesta a imprenditori e pubblici ufficiali reati tra cui corruzione, caporalato e fatture false, disposto anche il sequestro dei profitti della corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato utilizzato calcestruzzo di scarsa qualità, le tangenti nascoste anche nei panettoni di Natale. E infine chiudiamo invece con la pagina sportiva e con la nazionale di calcio di Roberto Mancini, che ha riscattato la sconfitta in Nations League contro il Belgio della settimana scorsa, andando a vincere ieri nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Vincenzo Montella. Prossimo appuntamento questo venerdì contro la Francia, allenata da Zinedine Zidane. È tutto, ora c'è il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sull'Italia. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni non capiterà un granché, giusto qualche nuvola all'estremo sud e qualche annuvolamento si farà vedere anche al nord-ovest, con la possibilità tra domani e dopo di qualche goccia di pioggia in Val d'Aosta. Temperature diurne molto miti, oltre i 25 gradi. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

13:11 del 29 settembre 2026. Vi è fatto di pensare in questa data in cui ricorre il 90° della nascita di Silvio Berlusconi, cosa ne penserebbe il CAV delle sortite del suo politico di lungo corso, migliore, diciamo così, che è Antonio Tajani, attuale ministro degli esteri e vice premier in carica. Sapete quello che ha detto prima di questa uscita sulla, dopo la sentenza sul caso Regeni, la storia delle donne affidabili e con le gonne lunghe, quelle da sposare e quelle troppo appariscenti invece no, oppure il diritto internazionale che conta fino a un certo punto, eccetera eccetera. Stavolta che cosa accade? Che è scoppiata una bufera politica, ovviamente, attorno a Tajani. Le opposizioni chiedono le dimissioni e certamente di riferire in Parlamento. Perché? Perché finalmente si è arrivati a una prima sentenza sul caso Regeni, il ricercatore italiano, il giovane ricercatore ucciso barbaramente nel 2016 in Egitto, lasciato svestito dopo torture sul ciglio di una strada. Regeni, sappiamo che non poteva essere una storia personale, le omissioni, l'omertà, le coperture dell'Egitto. La Corte d'Assise di Roma ha stabilito la condanna per torture, caduta d'accusa di omicidio, di 3 dei 4 agenti segreti, il quarto assolto. E come qualcuno ha invocato anche l'interruzione dei rapporti diplomatici non solo con l'Egitto, sappiamo bene che volume di affari noi abbiamo col Cairo. E Tajani ha detto: no, ma mica è stato condannato l'Egitto, sono solo 3 persone, sono colpevoli agenti dei servizi segreti. Quando ci sarà una condanna formale dell'Egitto, parole sue virgolettate, ne trarremo le conseguenze. Adesso bisogna leggere la sentenza, non si possono fare analisi di quelle che sono aspettative, desideri o idee. Un processo è un processo. Noi vogliamo sapere chi sono gli assassini di Regeni. Fino adesso nessuno è riuscito a dimostrarlo. Prudenza politica, diplomatica, manageriale o che cosa?

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora... selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Radio Freccia.
8: 13 e 17, intanto cari sfrecciati vi dico che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown, quindi andate come sempre cliccando su RTL 102.5 Play sul banner Special and Contest per ottenere questi preziosi tagliandi. Poi noi stiamo parlando delle reazioni del Vespaio suscitato dalle parole di Tajani dopo la prima sentenza Regeni. Giuseppe scrive al 366-663-4466: coi dittatori non si dovrebbe mai venire a patti o compromessi, ma è più facile a dirsi che a farsi. E comunque, sostiene Giuseppe, Tajani, qualsiasi cosa dica, è sbagliata a prescindere. E voi cosa ne pensate?

0: Ciao Doc.
1: Ciao.
0: Ma io sinceramente farei come ha richiesto la famiglia di Regeni, ovvero di interrompere i rapporti con l'Egitto, visto anche, se non ricordo male, ai tempi che avevano cercato di insabbiare tutte le autorità egiziane, avevano intralciato le indagini, se non ricordo male. Sì. Quindi ciao a tutti, ecco. Sfrecciati e Doc, Duelio da Verona, grazie.
1: Duelio da Verona, senti, il punto è questo, che al di là di tutta la, anche la satira che vogliamo fare su Tajani, in effetti quando noi ci approcciamo a un paese che ha con noi degli interessi commerciali, tutto si complica immediatamente. E questo non lo dico per assolvere naturalmente la prudenza un po' da Don Abbondio di Tajani, ma per farvi capire che forse non abbiamo come paese la dignità, la caratura morale per dire no, qui un italiano all'estero è stato barbaramente assassinato, torturato. Voi avete nascosto la verità. Adesso siamo arrivati a un passo al primo gradino di questo procedimento e dobbiamo procedere. Perché? Perché non importa, no matter what, whatever it takes, come direbbe qualcuno, dobbiamo andare fino in fondo. E invece lui dice no, perché allora vi leggo un messaggio di Pietro. Per carità, solito autoassolvimento all'italiana condita con fuffologia semantica e genuflessione automatica all'interesse economico. Sapete qual è l'azienda leader in ricerca, trivellazione e appalti settore idrocarburi in Egitto? L'ENI, ovviamente. Ecco perché non verrà mai fatta giustizia per Giulio, ma solo pagliacciate all'italiana a favore di telecamera e stampa amica. Se Reggiani fosse stato americano, britannico o francese, i responsabili li avrebbero presi, condannati e defenestrati alla velocità della luce, con tanto di scuse e salamelecchi in Egitto direttamente senza pantomime. Ma purtroppo Regeni era italiano.

0: E questo era il mio regalo di oggi, I Heard It Through the Grapevine, nella versione dal vivo alla trasmissione televisiva di Jules Holland, che a sua volta era leader degli Squeeze, versione cantata meravigliosamente da Amy Winehouse con al suo fianco Paul Weller, leader degli Style Council, prima ancora dei Jam. Meravigliosa Amy nel riprendere il soul, era vero che lei era la grande speranza della musica più profonda e più vera, ma non ce l'ha fatta, malgrado anche gli inviti, pensate, dei Rolling Stones a non cedere ai suoi stessi fantasmi, i Rolling Stones che li hanno superati tutti e ancora stanno in giro. Noi parliamo oggi delle parole di Tajani, che minimizza dopo la sentenza sul caso Regeni, e però insomma vedo che anche voi, al di là delle battute semplici su Tajani, state argomentando in modo importante. Sasha scrive: scusate la provocazione, io sto dalla parte della famiglia Regeni e sì, interromperei le relazioni con l'Egitto, ma per caso il Marocco dovrebbe interrompere le relazioni con l'Italia per il loro connazionale ucciso a Bologna dalle nostre forze dell'ordine? Dovrebbero anche loro essere processate dal Marocco oppure?
1: Massimo da Roma: per carità, Giulio Regeni deve avere tutta la giustizia che si merita, ma perché allora non abbiamo fatto la stessa cosa verso quel caccia americano, quegli americani che hanno ammazzato quelle persone sulla funivia nelle Alpi? È tutto stato insabbiato dagli Stati Uniti. Grazie.
0: Il CERMIS, gli insabbiamenti, poi ne parliamo tra poco ancora sugli insabbiamenti internazionali, stanno succedendo cose in questi giorni molto molto interessanti, vedremo, continuate a dire la vostra.

0: Radio Freccia.
1: 13.32, la sentenza sul caso Regeni e la cautela di Tajani. Le vostre voci.
2: Buongiorno, beh, se dovessimo seguire la logica di interrompere i rapporti con l'Egitto, allora avremmo dovuto interromperli anche con l'America, col Cermis, con Canipari, con la Francia per la strage di Ustica che adesso sta venendo fuori, che sono stati loro. Praticamente non avremmo più rapporti con nessuno. Adriano da Brescia.
1: Attenzione Adriano, perché la Francia non ha detto, non ha messo responsabilità su Ustica, poi magari ne parliamo domani meglio, ha detto che consegnerà il materiale di cui dispone e le rogatorie che in vano i magistrati italiani hanno chiesto per 46 anni, insomma finalmente si potrà vedere se c'è qualcosa di interessante. A dire che sono stati i francesi ad abbattere il 19 furono prima l'ex presidente della Repubblica Cossiga e poi l'ex presidente del Consiglio Amato in due interviste, ma ripeto, Ustica è un altro di quei casi internazionali spinosissimi nei quali ci dobbiamo muovere, ma sempre con la schiena dritta.

0: Buongiorno Radio Freccia, Fabio. Buongiorno. Da Chieti.
1: Fabio.
0: Purtroppo Tajani è lo specchio di ciò che è l'Italia, e cioè un paese dove il lavoro più retribuito e dove non serve un titolo di studio specifico e dove invece ne servirebbe uno altamente specializzato, è la politica, che servirebbe per ricoprire quel ruolo. Di conseguenza la cultura che hanno è molto più bassa rispetto a quello che dovrebbe, ed ecco che quando aprono la bocca diventano inadeguati, ma sono inadeguati a fare quel lavoro, non solo a parlare. Grazie.
1: Grazie Fabio. Allora, io non voglio fare il processo a Tajani dopo il processo al povero Giulio Regeni, ma certamente questo è un problema che la nostra società contemporanea, su scala nazionale almeno, per non parlare di quella mondiale, insomma, sta riscontrando: la inadeguatezza dei politici di vertice da una parte e dall'altra, perché non è che diciamo quelli lì meglio i nostri, no, una volta si poteva dire tutto quello che si voleva a quelli della Prima Repubblica, ma erano strutturati per fare questo lavoro in un modo comunque ad alto livello. Poi potevano essere condivisibili o meno le loro scelte, le loro strategie. E invece qui abbiamo, malgrado, ripeto, per esempio il nostro ministro degli esteri sia un politico di lungo corso, abbiamo delle cose che ne denotano la difficoltà a muoversi su un contesto internazionale comunque certamente complicato. Qualcuno scrive: vogliamo parlare del fatto che al momento in Egitto è stato condannato a 25 anni di carcere un ragazzo italiano, tale Giacomo Passeri, nel traffico di stupefacenti, ovviamente secondo gli egiziani, e non si è mai neanche sentito nominare in TV. 25 anni in Italia non li fai neanche se compi una strage. Ecco, allora parliamone noi. Giacomo Passeri, che è in carcere in Egitto, condannato a 25 anni.

0: Personalmente reputo l'uscita dell'avvocato della famiglia Regeni semplicemente un'uscita pubblicitaria per lei, perché non può un avvocato, soprattutto un avvocato, affermare una cosa così assurda. Come fai a interrompere i rapporti con un paese per una sentenza? Come dicono tutti gli sfrecciati, dovremmo interrompere il rapporto col mondo. Dario da Milano, ciao.
1: Forse sì, però Dario dovremmo farci sentire con la pienezza di un paese che rivendica anche il risarcimento danni per quello che è stato la sorte di un concittadino all'estero. Non è un caso privato, non è una questione di cronaca nera, è un caso tra stati e quello che ha fatto l'Egitto in questi 10 anni, mentre noi abbiamo continuato ad aumentare il volume d'affari, e questo è inevitabile, perché poi se parliamo della trivellazione, il petrolio, la benzina, quello, tutto quello che sappiamo, è impossibile forse interrompere definitivamente i rapporti, ma è possibile pretendere un maggiore rispetto. Certo, se poi vai a parlare con Al-Sisi, che non è proprio una primula, una mammoletta, diventa estremamente complesso, anche perché ricordo che in Egitto, oltre al caso del ragazzo che abbiamo appena ricordato adesso, c'è anche quello di Nessy Guerra, la mamma sanremese, che è stata condannata per, virgolette, adulterio. Adulterio, rischia di perdere tutto, carcere, la potestà sulla figlia, la possibilità di tornare in Italia. Lei è lì, la signora Guerra. Qualcuno scrive: ma non è questione di interrompere i rapporti politico-commerciali, ma pretendere che i responsabili della tortura e morte di Regeni vengano trovati, processati, incarcerati è sacrosanto, e dovrebbero farlo loro e non la farsa di un processo in Italia senza gli imputati e con la certezza che non verranno mai estradati. Ripeto, se fosse stato americano, britannico, francese, sarebbe già stato fatto tutto.

0: Radio Freccia.
1: 13:48, il caso Regeni, Tajani, i rapporti internazionali, le vostre voci.
2: Buon pomeriggio, Doc. Ma quale differenza che se fosse stata l'America, la Francia o chiunque, sarebbe stata la stessa cosa? Ricordiamoci del disastro della funivia dei piloti americani. Nessuno è stato condannato, nessuno ha pagato, nessuno ha fatto un giorno di galera. Anzi, il giorno stesso, quando hanno fatto il casino, erano già sull'aereo per gli Stati Uniti d'America. Ricordiamoci Amanda Knox. Ma di cosa stiamo parlando? Ci prendono per il culo tutti quanti, non solo gli egiziani. Saluti dall'abominevole uomo delle Nari.
1: Mentre invece, come ricorda qualcuno, un noto torturatore nordafricano l'abbiamo messo su un aereo di Stato e rimandato indietro con un volo di Stato. Che cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo pretendere? Qualcuno di voi dice, riassumo, siamo un paese senza sovranità, dipendiamo da tutti, che è una considerazione amarissima, ma non priva di una qualche concretezza. Qualcuno di voi scrive, Carlo, questo è, e se l'abbassamento dei prezzi del carburante, ricordiamo gli affari Leni e l'Egitto, eccetera, e se l'abbassamento dei prezzi del carburante alla pompa sia stato un regalino al governo in cambio di un basso profilo con l'Egitto, non riesco a, come dire, a collegare automaticamente questo passaggio, ma sicuramente la suggestione è tanta e può anche starci, perché poi molti dei nostri rapporti con il Mediterraneo, con il Nord Africa, non solo sono stati motivati da questo, a dispetto di quello che è accaduto nel nostro paese. Qualcuno diceva abbiamo la moglie americana e l'amante araba, per dire che abbiamo un doppio standard nei rapporti economici da questa parte e poi politici, militari con gli Stati Uniti e la NATO. Che cosa si può fare?
3: Sì. Facciamo che ognuno inizi a fare un piccolo passo, smettete di andare a fare turismo in Egitto, a portare i nostri soldi là, partiamo da questo.
1: Ma chissà, questo potrebbe essere forse una soluzione. Io so che oggi avete reagito in tantissimi a una notizia che poteva essere anche tecnica, ma insomma dobbiamo ricordarci che i nostri politici sono i nostri rappresentanti, sia al Parlamento, sia al governo, sia sul piano internazionale, vanno all'ONU, vanno ovunque sia necessaria la loro presenza, e devono poter portare l'Italia sulle spalle e devono sapersi comportare con la massima autorevolezza. In questo caso si vedrà. Intanto, buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, in realtà sono le 13.59, quindi siamo leggermente in anticipo, però iniziamo un po' quando ci pare e piace questo programma che va sotto il nome di Electric Ladyland. Buongiorno, buon pomeriggio, buon martedì 29 di settembre, buona quasi fine del mese per eccellenza che segna l'inizio, che celebra l'anno nuovo, non inteso come il 2027, di quello non mi voglio neanche preoccupare, sono in una nuova fase della mia vita, lo stavo constatando proprio oggi, dove vivo nel qui e ora per davvero. Non riesco a pensare a cosa potrei fare fra un mese o due. Questo è un po' la conseguenza di quando attui dei cambiamenti, no? Magari nella tua vita, il cambiamento ti ancora per benino con i piedi al pavimento della tua vita e va bene così. Impari a goderti i momenti, impari a goderti i dettagli, impari a goderti te stesso. Iniziamo con Gio Ramonte.

Ed era la versione di Joy Ramone di What a Wonderful World, che è un po' un augurio per tutti che sia un mondo straordinario, anche se delle volte sembra non esserlo esattamente. Allora siamo molto più portati a rimanere con il naso all'insù, a look up, come si dice in inglese, no? A guardare direttamente a ciò che c'è oltre l'atmosfera, verso quello spazio infinito, dove dopo la Luna e Marte ci sono cose che ancora veramente non abbiamo compreso. E questo tutto stimolato dall'ascolto continuativo di Space Oddity di David Bowie. Bisogna fare così, per fare i grandi viaggi nello spazio bisogna affidarsi a lui. 366-663-4466, questo è il nostro numero per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa. Arrivano i Wolf Alice, questo è Formidable Cool.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:10 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 29 di settembre, queste impressioni di settembre che stanno già volgendo al termine. Mi piacciono sempre le canzoni che parlano di questo mese, in realtà me ne vengono in mente due, cioè Impressioni di settembre della PFM e poi, vabbè, September, Do You Remember? Vabbè, eviteremo anche di cantare e di ballare, però ci sta, perché è un po' quella sensazione dove il tuo guardaroba cambia con te, dove attui questo cambiamento di stagione già sul tuo aspetto e lo fai anche sulle tue abitudini. L'estate sta finendo, è finita, in realtà da queste parti ci stiamo portando dietro un po' la sua coda, così calda e così inaspettata. Ieri in Svezia non c'era questo caldo, ma questo stava a sentir, come si suol dire, dalle nostre parti, e secondo me porta anche inevitabilmente un po' di gioia. Certo, si stava meglio in ferie, certo, grazie, di questo siamo tutti convinti, però si sta anche bene quando la vita riprende a scorrere, magari a ritrovare il suo ritmo. Nel frattempo Lenny Kravitz, Believe in Me.

Un saluto a Lenny Kravitz che ci ricorda che il tempo è solo una teoria. È una teoria, è una questione di V, mettiamola così. No, di F, di fortuna e di genetica. Facciamo un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, sicuramente Yuri, che è un grande ascoltatore di Radio Freccia. Hi Adam, perché abbiamo anche ascoltatori che arrivano da fuori l'Italia, perché comunque Radio Freccia riesce ad andare oltre a qualsiasi tipo di barriera comunicativa. E poi un saluto come sempre a Lila e a tutti quelli che si prendono un momento per far sentire che ci sono. Vi ricordo ancora il nostro numero 366-663-4466 per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e chi più ne ha più ne metta. Allora io lo dico, not a big fan. Billy Idol, no. Però, meglio ora che allora, per quanto mi riguarda. Ma non fare quella faccia, meglio ora che allora. Firmato.

0: house.fileni.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 14 e 24 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì 29 di settembre, sempre diciamo in una morbidezza dovuta all'inizio della settimana, perché il martedì è una giornata scomoda. È come la sensazione che hai quando sei molto stanco e per sbaglio ti infili la giacca di jeans al contrario. Vi sarà successo? Ma come no? Dai, allora uno si toglie la giacca di jeans, ok? E si sfila le maniche al contrario, poi lo appendi al contrario e lo rimetti tutto storto. Vabbè, siete nati perfettini, beati voi, le persone presenti qua in studio. Io che sono un'imbranata, cazzo, invece vivo questa condizione ormai da tanto tempo, reiterata nel tempo. A me si incastrano anche le maniche alle maniglie della porta, è terribile. Meno male che ci sono i JetRotal con Locomotive Breath.

I Jethro Tull con Locomotive Breath alle 14:29, sempre con la vostra Cecilia in Electric Ladyland. Vi ricordo che siamo in radiovisione, quindi ci potete ascoltare, vedere e fare le due cose in contemporanea. Anche gli uomini, quelli che si considerano non esattamente multitasking, io questa cosa non l'ho mai compresa, ma non è vero che gli uomini non riescono a fare due cose in contemporanea, è che non avete voglia, diverso, perché non ci vuole niente, non so, ascoltare una persona e intanto cliccare sì sul computer, no? Quindi potete anche vedere la radio, ascoltarla e fare queste due cose in contemporanea accendendo la TV ai nostri canali 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in HD. Arrivano i White Stripes.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:36 minuti, sempre con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 29 di settembre. Abbiamo appena ascoltato The Warning con By My Tongue dalla nostra Top 20. Ci piacciono molto The Warning. Questo anzi è un pezzo che personalmente trovo molto funzionale nei momenti di allenamento. Ci sta, non che io mi stia allenando chissà con quale frequenza ultimamente, però ho ripreso a farlo e quindi ascoltare By My Tongue è molto motivazionale. Ognuno ha un brano, no? Che

ascolta in maniera più sistematica quando ha bisogno di trovare il giusto ritmo. Non dico che questa sia la canzone della mia vita, però da aggiungere a quelle che normalmente mi fanno un po' alzare il ritmo quando si fa soprattutto cardio, beh, questa direi che è perfetta. Una band che non mi piace? I Limp Bizkit. Questa è tutta per i loro fan. Just Like This.

Just Like the Slim Biscuit alle 14:40 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, l'app di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi. Quindi se volete riascoltare, non lo so, la puntata del mixatone del venerdì di Nessuno, la cercate attraverso la nostra app e ve le potete rivedere tutte. Poi ci sono le nostre interviste, quelle che abbiamo realizzato con tutti gli artisti che sono passati qua ai nostri microfoni, oppure quelli che magari abbiamo sentito su Zoom. Ogni tanto penso ad esempio di aver intervistato Slash su Zoom e mi viene un po' il batticuore. Poi ci sono tutte le ultime notizie, sempre in aggiornamento, che approfondiamo assieme a Gianluigi Riccardo, o sul sito o qui in diretta all'interno di Electric Ladyland. Arrivano i Franz Ferdinand, questo è Always Ascending.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14 e 50 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme e sono molto contenta del brano che arriva in chiusura di questo nostro viaggio. Un brano che è stato reinterpretato più e più volte, ma è stato trasformato da questo artista in una maniera così perfetta da farti quasi dimenticare il vero autore di questa canzone. E non è uno di quei casi in cui la versione originale non è bella, la cover è straordinaria, no, è che è proprio la cover delle cover. Cioè, lo sappiamo tutti che Hallelujah è stata scritta da Leonard Cohen, ma quando tu pensi alla versione di Jeff Buckley, proprio per tutto ciò che lui era in grado di trasmettere attraverso la sua voce, questa dimensione struggente che arrivava dalla sua anima tormentata, riesce a dare una vita completamente nuova a questa canzone e che è riuscita poi a incastrarsi un po' nell'immaginario di tutti noi. E nonostante appunto il testo non sia di Buckley ma sia di Leonard Cohen, quando Jeff canta un determinato pezzo all'interno di questa canzone, io mi sento sempre qualcosa che mi brucia dentro, no? Il concetto secondo cui l'amore non è una marcia della vittoria, love is not a victory march, no? Questa idea secondo cui l'amore, se tu lo percepisci in una dimensione di vittoria e sconfitta, di marcia,

sopra il cuore di qualcun altro automaticamente cessa di essere amore. Per me è sempre stata una grande ispirazione, un moto che ha un po' illuminato ciò che ho sempre cercato di ricostruire all'interno della mia vita. L'amore in tutte le sue declinazioni spesso è un sentimento complesso, è il più complesso tra i sentimenti, perché mette in gioco talmente tante variabili che riguardano il corpo, la mente, l'anima, la gestione del tuo tempo, la non gestione del tuo tempo. È tutto un susseguirsi, un concatenarsi di azioni e emozioni che si legano a una o più persone. E tutto ciò dovrebbe sempre mantenere, no? Un movente di superiorità, cioè l'amore dovrebbe muovere tutto in maniera libera, non gelosa, non influenzabile dai fattori esterni, da cose troppo concrete. Invece è sempre corruttibile, forse non sempre, però spesso corruttibile, spesso rovinabile. E ricordarti che nel momento in cui senti di stare marciando per la tua vittoria o vedere qualcuno che marcia verso di te, ricordarti che quello non è amore, ma è qualcos'altro. E allora puoi spostarti, no? E cercare un'altra via, cercare la tua via, cercare forse un qualcosa di diverso, o l'amore quello vero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:59 minuti. Ci siamo fatti tutti un piantino? Può darsi, può darsi. Mi hanno chiesto se quello che ho detto era tutto improvvisato? Sì. E infatti mi è uscito sangue dal naso, cosa che mi capita quando mi impegno troppo nel portare dei contenuti profondi in questo periodo. No, da sempre, da sempre. Io vado, galoppo verso quel tipo di intensità e poi sangue dal naso. Benvenuti tutti quanti, seconda ora insieme di Electric Ladyland con Cecile. Sapete come la definiremo questa seconda ora? Fucking biblical. Così. Siete riusciti a prendere i biglietti per gli Oasis? Tu ce l'hai fatta? Anch'io!

Bad to the Bone. Ogni tanto mi chiedo, ma immaginate un brano del genere in italiano? Cioè, se Bad to the Bone fosse una canzone in italiano, cattivo fino all'osso. Mamma mia, mi sentirei male per chi la canta. Direi, amore, no. No, amore, no. Cioè, avevi bisogno di amici più sinceri che ti dicevano questa cosa no, non va mai detta. Cioè, lo puoi dire come battuta, ok? In un cerchio di persone molto fidate, molto ristrette, ma farci una canzone, non so perché, è un'espressione che mi fa sempre inorridire. È come quella di Rod Stewart, do you think I'm sexy? Non lo so. Come dicono quelli della Gen Z, ogni tanto cringio. Funziona. Oh, per quanto riguarda Jared Leto non ci sono stati più aggiornamenti invece.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:11. C'è Robby che scrive: ciao Ceci, non puoi farmi piangere mentre lavoro, sto consegnando i pacchi ancora. Tutto questo è l'onda d'urto che arriva dopo l'ascolto di Jeff Buckley e la sua versione di Hallelujah. Hai ragione, vi chiedo scusa, ogni tanto anch'io mi lascio prendere, no, da questi. Ma poi con Jeff Buckley come fai? È veramente difficile ascoltarlo mantenendo un distacco, cioè la sua voce è proprio uno strumento potente, al pari degli strumenti che lo accompagnano, al pari di tutto l'ardore che c'era dietro quello che lui metteva, no? Nelle sue performance, quindi è veramente difficile non rimanerne travolto. Ascoltare Jeff Buckley e non essere anche solo di un briciolo cambiato subito dopo è un qualcosa che mi lascerebbe un po' sospettosa, direi, dov'è finita la tua anima, caro ascoltatore? Però facciamo così, loro per me, non lo dico in senso negativo, però sono un po' l'antitesi di quello che è Jeff Buckley, quindi tiriamo sugli animi, ci sono Guns N' Roses e questa è Paradise City, enjoy!

Io comunque un po' rosico, ok? Di non aver visto questi Guns e questo Axl Rose, quel tipo di... Perché, allora, sono tutti invecchiati, ok? A parte Duff McKagan, che lui è veramente sempre identico. Ma, cioè, vedere comunque Slash dal vivo oggi ti fa vibrare l'anima, ok? Cioè, comunque i suoi, non lo so... 600 minuti di assolo, cioè te li fa sempre, anche se vedi che la mano gli fa male a un certo punto. È Axl, lo sappiamo, senza fare critiche o altro, però che è invecchiato un pochino in maniera più evidente rispetto agli altri. Vederlo così quando era il re del mondo deve essere stata un'emozione pazzesca.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Freccia.
3: Sì.
2: Rock Time.
3: Ma sono già le 15:25, stupendo, bene. Se mi metto di buon umore, il tempo si muove. Time may change me, but I can chase time. Oh mio Dio, ma questa è una citazione di Changes. Potrebbe essere la canzone che sta per arrivare. Ho fatto un piccolo spoiler perché oggi è successa una roba. Allora, ve l'ho già raccontato tante volte, no? Per me, se a un certo punto mi si palesa Bowie nella vita mentre sto facendo cose, significa che quel giorno sono, come dire, nella giusta direzione, sto facendo le cose per bene. Ero in macchina stamattina, sono dovuta spostare per questioni mie, metto su Freccia e sento Jimmy D con Eddie che dicono a un certo punto: e ora un momento dove ascoltiamo il nostro amato, e io dico Davy Jones, e loro hanno detto la stessa cosa in simultanea. Mi sono super gasata, il brano era Rebel Rebel e mi sono detta: speriamo che anche durante il mio programma oggi vi capiterà di ascoltarlo, ed eccolo qui con una delle canzoni più conosciute di sempre, Changes, Bowie.
4: Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

Changes è la traccia che apre il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1971, ovvero Hunky Dory. Vabbè, un disco incredibile che vanta solo canzoni che tutti conosciamo, voglio dire Changes, Oh You Pretty Thing, Life on Mars e poi ancora Andy Warhol, che sappiamo essere la canzone che poi ispirò fra i tanti anche Kirk Hammett in fase di scrittura di un brano che apparentemente sembra non c'entrare niente con questo mondo, ma se riascoltato è molto evidente, ovvero Master of Puppets. Però insomma, tante storie che si incastrano partendo da David Bowie, che l'anno prossimo verrà celebrato per l'80° anniversario della sua nascita, perché David Jones nasceva a Londra l'8 gennaio del 1947, quindi l'8 gennaio 2027 saranno insomma 80 anni dalla sua nascita e troveremo un modo per celebrarlo. Almeno io personalmente non ho ancora visto se sarò in onda quel giorno, andrò a spoilerarmela subito questa informazione, farà un David Bowie Day sicuramente. E poi una festa tema dove tutti si vestono a seconda delle fasi della sua carriera. Sarebbe un sogno! Siete già tutti invitati. Ci vediamo lì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 38 minuti, come mi piace questa Easy Street, lo dico sempre. Bene, sono un po' ripetitiva, ok? Forse è l'età che avanza, o forse perché, diventando grandi, ti rendi conto in maniera più chiara di che cosa ti piace e che cosa non ti piace, di che cosa sei disposto a tollerare e che cosa invece non sei minimamente disposto a fare. Poi, è importante nella vita imparare a smussare un po' i propri angoli, come dice mia madre, ma in alcune parti invece rimanere molto solidi, molto stabili, aiuta ancora di più. Bello, questa me la segno. Oggi sarà pure martedì, che comunque il martedì lo sappiamo essere il nuovo lunedì, giornata difficoltosa da tanti punti di vista, eppure qua profondità Pozzanghere già superata.

impazzivo per questo video quando ero ragazzina. Cioè, non ne capivo molto il senso in generale del brano di Californication, delle critiche che potevano arrivare dai Red Hot Chili Peppers, ma quando li vedevo così volare sul ponte, non so, c'era sempre qualcosa di magico e mi fermavo incastrata tra sguardo e molto probabilmente quello che poi rimaneva di MTV. 15:44 minuti, per fortuna che noi siamo sempre in radiovisione, così possiamo continuare a preservare la presenza dei video che hanno anche contribuito a fare la storia della musica che ascoltiamo attraverso i nostri due canali. Per chi non lo sapesse, Radiovisione di Radio Freccia, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Ho oggi scoperto che i Placebo tornano in Italia a novembre a Milano, quindi sono sicura che nel caso vi capitasse di passare appunto al loro concerto mi troverete lì. I Placebo mancano proprio alla mia collezione di artisti da vedere dal vivo e hanno anche loro fatto parte di una parte importante della mia esistenza, quasi il programma con B3.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:53 minuti in questo martedì 29 di settembre e ho un momento così, annuncio concerti, artisti che riguardano la nostra Top 20, anche perché, allora, mamma mia che accento milanese che mi è uscito, scusate! Tremendo, anche perché stavo per dire questo, lo dico come l'avrei detto in maniera spontanea, con il mio accento autoctono local, anche perché fra due giorni finisce settembre, siamo ottobre, è quasi dicembre e si arriva alla votazione della Top 20 del 2026. Per chi non lo sapesse, tornando a parlare a persone normali, ok, non in questa consistente tentativo di muovermi fra le mie due personalità, ovvero Luca Ravenna e Mischeta, questa è più o meno la condizione in cui verso quando vivo in mezzo ad altri milanesi. Comunque ogni fine anno noi permettiamo voi di votare la canzone che meglio ha rappresentato i 12 mesi che ci lasciamo alle spalle, quindi la top 20 dell'anno, la bella novità oppure il graditissimo ritorno di una band o di un artista che già si amava e si conosceva e che ha deciso, come dire, di riaccendere la sua fiamma e riconquistarci tutti quanti. Comunque di questo poi parliamo tra un paio di mesi. Però parlando di Top 20, c'è una band che io apprezzo tantissimo, che sono gli Un People, che sono insomma britannici, molto punk, voci altissime, suoni belli duri, li abbiamo passati tante volte, che finalmente verranno in Italia con l'Un People Tour il prossimo anno, l'11 di febbraio 2027. Se si miranno a Milano, al Circolo Magnolia, io ci sarò di sicuro. Cioè, per me gli Un People sono una di quelle band che mi diverte sempre. Quando vedo che abbiamo un loro pezzo nuovo in Top 20 mi carico. Comunque, detto questo, 11 febbraio, Un People, Milano, Circolo Magnolia. E ci vediamo lì. O comunque ci si vede prima, forse ai Placebo, visto che vi ho detto che sono a novembre in quel di Milano. Mamma mia, quanto mi piace iniziare a fare il piano. Il piano significa il piano di concerti a cui devo riuscire ad andare a tutti i costi. Anche fosse uno soltanto, però il piano deve essere sempre rispettato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 59 minuti. Oggi ho in testa Hey Jude. Non vi capita mai? Sì, dai, di avere una canzone incastrata nella testa. Scusate, 15.59, inizia la nostra terza ora insieme di Electric Ladyland. Piacere, buongiorno a tutti quanti, mi chiamo Cecile. In realtà il mio nome di battesimo è Cecilia. Abbiamo usato una grande fantasia per ricorrere a questo splendido nome d'arte che è Cecile. E su Instagram Ceci and the Storm, ma questo forse non interessava nessuno. E sarò con voi ancora per un'ora. Ne abbiamo già scartate due. Il martedì, per quanto riguarda il grosso della giornata, l'abbiamo già lasciato così nel cassetto dei ricordi, viviamo nel qui ora, eccetera eccetera. Dicevo, non mi capita mai di avere una canzone che mi rimane incastrata nella testa. Io tutto il giorno che faccio, and anytime you feel the pain, solo che con sotto gli Smashing Pumpkins non rende molto bene.

0: Secondo me questa canzone potrebbe portarsi a casa un 10 out of 10, cioè un 10 su 10. Perfetta, bellissima. A parte la parte finale di You know I'm not dead, mi fa sempre esaltare. È come quando, cioè, cioè molte canzoni degli Smashing Pumpkins mi fanno questo effetto. Anche Bullet with Butterfly Wings, cioè Despite All My Rage, I'm still just a rat in the cage. Boom! Cioè il mio cervello esplode e faccio wow, che testi incredibili. Smashing Pumpkins ad aprire così la nostra terza ora insieme. Benvenuti a tutti quanti, ben ritrovati quelli che si stavano già così facendo cullare dalle nostre indomite frequenze. Vi ricordo che abbiamo un numero sempre attivo, 366-663-4466.
1: Nice.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Scusate, ho avuto un attimo di confusione rivedendo il video di CEO dei Weezer, ma l'attore è quello di Crystal Ball, dei Keane. Devo un attimo approfondire questa cosa, ho avuto un flash, la mia memoria ha fatto un po' come alla Recherche de Temps Perdu di Proust, c'è stato uno stimolo, ho ripreso un ricordo ma l'ho fatto malamente, quindi nel frattempo vi parlo di cose concrete. Cioè, noi di Radio Freccia vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Nel frattempo arrivano i Nirvana.

E comunque ve lo confermo, cioè l'attore nel video dei Wizard è lo stesso di Crystal Bordeikin, ovvero Giovanni Ribisi. Ha un nome italiano ma è statunitense. Comunque abbiamo appena ascoltato i Nirvana con Lithium, Nirvana che veramente una manciata di ore fa, 24 ore fa, sono stati premiati sul palco degli MTV Video Music Awards, hanno ricevuto il Video Vanguard Award 2026. Sul palco ovviamente sono saliti Chris Novoselic, Dave Grohl, Sava Sandire, ovviamente Pat Smear a parlare, è stato il bassista che ha detto: se noi oggi celebriamo i video dei Nirvana e tutto quello che è stato il messaggio che veniva veicolato anche attraverso quell'arte lì, è grazie a Kurt. 32 anni dalla sua scomparsa, Kurt Cobain dimostra ancora quanto le persone abbiano fame di verità veicolata attraverso la musica. Quindi lunga vita ai Nirvana e lunga vita a Kurt Cobain. Cambiamo genere, ci sono i Klaxons, Golden Scans.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Sono le 16:24 minuti, sempre con la vostra Cecile. Abbiamo appena ascoltato Role Model dalla nostra Top 20 con Joy. L'inizio mi fa subito Rolling Stones. Infatti ero sopra pensiero, ho detto, ma non fa molto Stones. Poi il resto della canzone, decisamente no, tutt'altro tiro, tutt'altro modo di svilupparsi, ma all'inizio mi sembrava un po' come per dire comunque gli Stones mi piacciono, un tributo, una citazione, un rievocare un certo tipo di mondo, che va bene finché uno rievoca gli Stones, siamo tutti tranquilli. Era come quando tutti dicevano Greta si ispirano alle Zeppelin, bene, per fortuna, no? Meno male che succede.

Bob Marley con Buffalo Soldier alle 16:29. È arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice che mi ha fatto un appunto su quello che ho detto prima, no? Perché ho detto che sul palco degli MTV Music Awards hanno, cioè Novoselic ci ha detto, le persone hanno bisogno di verità, no? E l'amore verso Nirvana lo conferma, perché Chris, perché Kurt Cobain questo faceva, no? E lei mi ha scritto: autenticità, Cecil, non verità. Firmato da Serena, solo di nome, che mi ha ricordato un sacco una scena di Harry Potter, quella famosa di Hermione nel primo film, che dice: fermo, fermo, fermo, così che avrai un occhio a qualcuno. E poi sbagli pronuncia, è autenticità, non verità.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:36 minuti, mi fa ridere che questa cosa ha innescato uno strano meccanismo. Cecil, non è una questione di verità o autenticità. Io direi che questo è il concetto chiave, identità. Mi state prendendo in giro? Stiamo usando tutte le parole che finiscono così per creare una grande rima, poi mi sento come la melevisione. Quando inizi a parlare in rima, ti incastri e diventi subito la versione Tonio Cartonio di te stesso, soprattutto se sei un millennial e stai benissimo di che cosa sto parlando. Vabbè, parlavamo di Nirvana, parlavamo della formazione quasi al completo, ahimè, che abbiamo visto sul palco degli MTV Video Music Awards, e arrivano così i Foo Fighters per ricordarci che loro invece ci sono ancora, ahimè, anche in questo caso con una formazione diversa e soprattutto con un Dave Grohl un po' provato. Questo lo hanno scritto in molti, sui social comunque c'è ancora un po' di ostilità nei suoi confronti rispetto a questioni che non c'entrano nulla con la sua carriera, ma bensì con la sua vita privata, e ne abbiamo parlato per molto tempo.

Sì, guarda che nel piatto ci vuole sia la parte croccante, ma è importante l'acidità. Vogliamo continuare davvero così? Siamo partiti da verità, autenticità, è l'identità il concetto chiave, ma anche l'acidità. L'acidità mi fa subito Prozac, capito? Più Prozac è un po'... No. Band, ma anche vita, cioè un po' applicazione di momenti non esattamente perfetti dove viene richiesto un pochino di acidità in più. Comunque, stavo parlando di Dave Grohl, senza distrarci come facciamo sempre. Cioè, per mantenere un po' un tono oggi in questa puntata? Io 2 giorni fa ho compiuto 32 anni, sono ufficialmente una rispettabile adulta. Dicevo, mi ha stupito quanto sui social ci sia ancora un sacco di odio. Cioè, ho letto un sacco di commenti verso Dave Grohl duri rispetto al fatto che c'è stata questa apparizione insieme a sua moglie ufficiale, sono sembrati molto sereni, ma la gente, il fatto che lui si sia fatto tutti i suoi al di fuori del matrimonio, se sua moglie ha deciso che invece lei va bene così, facciamoci un po' i nostri, celebriamo gli artisti perché è quello che conosciamo di loro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:49 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme, di questo appuntamento di oggi con Electric Ladyland. E c'è chi dice: allora, Chris Novoselic non è invecchiato benissimo, ci scrive Gaia, anche se usa un'altra metafora. Ci sta? Sul momento l'ho pensato anch'io, poi ho realizzato che ovviamente se uno andava a vedere nel dettaglio tutti e tre, Pat, Chris e ovviamente Dave Grohl, tutti e tre, a vederli così facevano capire che il tempo è passato e che loro reggono un confronto difficilissimo con una visione eterna, eternamente giovane, bellissima, di Kurt Cobain, che però si è spento ormai 32 anni fa, a soli 27 anni, la cui immagine meravigliosa, così oscura e misteriosa, contorta su se stessa, ovviamente non può subire il passare del tempo, ma non può altrettanto raccontare nuove storie e andare avanti. Poi, cioè, se pensiamo a Dave Grohl, la sua storia ha dell'incredibile. Cioè, tu inizi effettivamente la tua carriera nel mondo della musica come batterista dei Nirvana. Ok, i Nirvana, una delle band che ha lasciato un segno, oltre cui poi il concetto di rock, di rockstar è completamente cambiato, decostruendo quei super uomini degli anni 80, quell'Axl Rose di cui abbiamo parlato poco fa, per introdurre una dimensione più intima, più appunto tormentata, no? Anche dell'uomo, della mascolinità e della narrazione che veniva fatta attraverso la musica. Quindi veramente un confronto pesantissimo. Kurt Cobain, stiamo parlando di una delle icone del mondo, cioè almeno una volta una persona con una maglia con su Kurt Cobain l'avete vista nella vita, forse anche più di una volta, ma una a tutti è successo. E poi da lì, dalle ceneri di questa band, di questo impatto, crei i Foo Fighters, che ad oggi sono già considerati un new classic. Quindi una storia incredibile che ci permette, insomma, di celebrarli anche attraverso un qualcosa di diverso e di nuovo. Chiudiamo qui le nostre tre ore insieme, vi do appuntamento domani a partire dalle 14 e buona serata. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, comunque sono le 17.01. Hit me!
2: Oggi è il 29 settembre. Sulla Terra ci sono già talmente tanti data center che Google ha deciso di iniziare a costruirli nello spazio. Berlino ha ritirato la propria candidatura a ospitare le Olimpiadi estive perché la probabile futura sindaca è contraria al progetto. A Singapore sono nei casini con le cicale. Ne parliamo con Attilio, che in materia ne sa più di Eder Parisi.
3: Is there anybody alive?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 29 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pearati, ben ritrovati voi all'ascolto, voi alla radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione per comunicare con noi, 366-663-4466. In regia c'è Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: In redazione c'è anche Diana Consolazio, ladies and gentlemen. Ciao! Siamo entrati in una nuova stagione e quindi Autumn Song.

0: Sai che cosa fanno questi dischi qua alla radio, Fabione? C'hai presente quando fai il cambio di stagione degli armadi e c'hai, non so, adesso che tra un po' uno tirerà fuori i maglioni, tra qualche mese, insomma, non mancherà troppo, no? Inizi a pensarci se hai fatto il cambio di stagione e trovi i capi che sono rimasti lì piegati, magari chiusi, per quanto? 2, 3, 4 mesi, magari sai, lo fai una volta all'anno, quindi 6 mesi più o meno, no? Cosa fa? Senti, prende aria. Quando passano canzoni come questa qua, la radio fa come i maglioni quando li tiri fuori. Si galvanizza. Senti come suona. Bella gonfia, bella piena, bella che respira. Che figata sto disco. Bellissimo. Manic Street Preachers con Autumn Song su Freccia.
1: Venerdì, partenza per weekend a Valencia con tutti amici o quasi tutti che compiono 50 anni. Ti vuoi aggregare?
0: Sarebbe molto bello.
1: Sicuramente faremo schifo senza dignità.
0: Senza dignità,
1: ciao.
0: Beh. Poi tutti e 50 anni vuol dire bravi. Cioè vuol dire che siete riusciti a organizzarvi probabilmente con largo preavviso, avvertendo tutti, famiglie, mogli, figli, parenti, eccetera, eccetera, colleghi di lavoro, bravi. Vuol dire poi che avete anche conservato la compagnia, che non è da buttare via. Giulia, quando ho sentito che stavi per iniziare, ho guardato loro, ho pensato, ma com'è mai che c'è Roiatti oggi? Sono stupita dalla puntualità. Oh, segnaliamo, E se non fosse stato perché noi facciamo sempre l'intro, eccetera, eccetera, era 17:00. Io lo metterei. È inutile che fai.
2: Era. Ma che hai detto? Sei arrivato all'ultimo.
0: 17:00, io ero qua. Io ero qua e non è che adesso possiamo dire che non ci sono. Cioè, vogliamo vederla al VAR, Fabione? Io ero qua.
3: Bastava veramente un nulla che bucavamo.
0: Ma no, che bucavamo adesso? Bucavamo parole veramente così. Questa è bassa politica, Fabio. Questa è veramente bassa politica. Allora, con i Manic Street Preacher cominciamo la puntata di oggi. Loro che alla fine sono quelli che secondo me sono rimasti più contemporanei di tutti. Di quelli là, di quelli dell'onda del Britpop. Perché alla fine erano quelli o sono quelli un po' meno maci, cioè gli altri hanno tutti tirato un po' fuori i muscoli ad un certo punto, soprattutto Blur e Oasis, che si sono un po' scornati tra di loro. Loro che invece avevano questo suono e anche se vuoi questa estetica un po' androgina, nel senso che non erano aggressivi, non lo sono tuttora, nel senso migliore del termine, alla fine fai il gira che ti rigira, alla fine questa canzone, come vi dicevo prima, rimbalza in avanti e rimane sempre attuale perché suona benissimo, suona bella, suona piena, no? Un suono che in qualche modo, anche se è malinconico, è positivo. A proposito di autunno, io ho chiesto stamattina a ChatGPT cosa aspettarsi da questo autunno. Un sacco di cazzate, ha detto. Quella che è è banalità, che segnalo è il tema economico più importante sarà l'energia. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? No? Cioè siamo arrivati al punto, abbiamo fatto in tempo a vedere già l'intelligenza artificiale vecchia. Cioè adesso, almeno quella che frequentiamo tutti i giorni, ti sembra vecchia.

0: vecchia, cioè la dice sempre un po' le stesse cose, ti dà sempre un po' le risposte che vuoi sentirti dire. Facciamo in tempo già ad annoiarci di un futuro così, così veloce, a parte le balle, insomma, parla qua di inflazione, benzina, diesel, gas, elettricità, parentesi qua tra di noi. Tu quando sei uscito ieri li hai beccati quelli in coda? Hai visto che roba?
1: Io non sono solo ieri, anche quando sono arrivato oggi.
0: Anche oggi, vero? Perché qua di fianco alla radio, dovete sapere, abbiamo il distributore che è Eleni, no? Che è quella che ha messo il prezzo calmierato adesso, calmierato con il leggero abbassamento della benzina. Ha fatto impressione anche a te o no? A me di brutto.
1: Sì.
0: Perché non siamo proprio abituati a questa roba qua. Cioè l'idea delle code alla benzina ci dà subito l'idea dell'allarme. No, e in effetti cioè, i prezzi sono ovviamente stellari adesso, quindi l'allarme c'è, evidentemente. Fatto sta che a me ha riportato un po' a quando non c'erano le uova agli scaffali di 5-6 anni fa. Quella roba lì è stato...
1: Sì, io trovo che c'è anche fin troppo allarmismo. Cioè io sto aspettando da farla, non ho questa urgenza. Tanto... hanno detto che fino al 30 sarà così e poi la prorogheranno, no? Giusto?
0: Sì, mi sembra di sì.
1: Quindi non capisco tutta questa urgenza. Va bene che uno deve fare benzina, però adesso andare a fare l'elemosina...
0: Adesso voi che state ascoltando e vi state trattenendo da mandare a cagare Fabio, ve lo dico, lui in realtà, poi adesso lui aspetta il 30, perché poi andando a Cervinia... lui fa benzina se Moritz, capito? Che di là, non paga neanche... sai che ti stai prendendo proprio vabbè,
1: ma io lo faccio apposta,
0: ma lo so che tu sei un provocatore. Manic Street Preacher, li abbiamo sentiti prima alla fine della fiera, dicevamo loro erano quelli che sono rimasti un po' contemporanei prima di tutti quanti quelli lì, alla fine c'erano loro, gli Swed. Oggi Brett Anderson compie gli anni e allora dai, giro nel successone, giro nel classicone, questa si chiama Beautiful Ones.

0: dei Killers e che si chiama Tiger's Blood, cioè sangue di tigre. Lo so che state pensando, al balsamo di tigre, quello che probabilmente c'è nel vostro armadio, forse armadio del bagno, se non altro armadio, magari salotto, dispense miste e o cantina, ma qua siamo già sull'estremo, direi più in casa. Vasetto di unguento che avete aperto una volta, se non due, molto tempo fa, e che adesso quando cercate di aprire lo guardate e fate porca miseria che schifo che... perché è tutto impolverato e anche un po' appiccicaticcio. Volevo darvi una consolazione, se volete, ce l'abbiamo tutti, l'abbiamo avuto tutti almeno una volta nella vita, e no, non è fatto con la tigre. Questo comunque, guarda, io la metterei lì, comunque, magari è troppo Fabione, però io la segnalerei, ecco, vediamo così. Chi è?
1: Ciao, ma volevo chiedere, cosa ne pensi del duo Engin de Poitrine?
0: Ma ne abbiamo parlato.
1: Che sta spopolando e sinceramente fa della bella musica.
0: Ne abbiamo
1: grazie.
0: Ciao, grazie a te. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa di loro, di questo duo tutto matto, completamente strumentale, canadese, che si pronuncia credo in francese, quindi Engin de Poitrine, che fanno questa musica semitonale, per cui immediatamente cervellotica, immediatamente matematica, sembra di ascoltare la mente di Steve Nash o di Einstein, se volete andare sul pop. Sembra di trovare anche il suono del, non so, del battito del cuore di un computer, se quest'ultimo provasse delle emozioni. Eppure è fatto dagli umani, a riprova del fatto che è la cosa più opposta e contraria all'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima, alla fine prende dei modelli, li assume, se li mangia, li metabolizza, li digerisce e poi ti sputa fuori delle canzoni bellissime tipo Navigo, capito? Perché quello fa, quella roba lì fa. Gli Engin de Poitrine sono proprio tutto l'opposto. Certo, se posso dare il mio parere sincero, parliamo di musica cervellotica in rapporto a capolavori assoluti della canzone contemporanea. Però è chiaro che a un certo punto entri anche nella sfera del gusto, e il gusto privato, quello lì, il gusto soggettivo, quello non si discute.
2: Ehi, nessuno, sta iniziando a descrivere le canzoni come fanno i sommelier coi vini. Questa è morbida, piena, ci manca solo che dici tannica.
0: Sai che per un periodo ci ho pensato. Tu l'hai fatta la pensata? L'hai fatta tutti una volta,
3: Sì.
0: L'abbiamo fatta tutti. Poi dopo guardi davvero e dici, non è solo bere come pensavo, perché poi c'è tutta una roba importante dietro. Dobbiamo chiedere alla Chiara, nostra amica e collega che adesso lavora in altre parrocchie, che lo ha fatto, Chiara Lorenzuti, che salutiamo, bravissima e carissima, cui vogliamo molto bene. Lei ha studiato e infatti quando parliamo con lei di vino, lei ogni parte e tu fai, però... non è solo che mi piace bere. No, c'è dietro tutto. C'è un bordello dietro di roba.
4: Te lo volevo proprio dire, perché quando vado a cena a casa da loro...
0: vedi.
4: Ti fai proprio una scuola.
0: Sì, è vero. Vai, è come sentire gli approfondimenti di Paco Lanciano, quello di Super Quark, che si occupava un po' del mondo in generale. A proposito di mondo in generale, anche noi tra poco abbiamo il nostro Paco Lanciano, che è Attilio, ma prima The Universal, Blur.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Grande metal anni 90, grande nessuno, grande Fabione!
1: Balla lì, tanti doppi corni al cielo, soprattutto tanta gente che scapoccia magari alla guida, mi raccomando, guidate con prudenza, divertitevi con freccia, tirate sul volume, guidate con attenzione. Electric Crown Testament, compleanno di Alex Colling, e quindi è giusto festeggiarlo, è giusto fare un po' di casino, è giusto mettere lì un po' di...
2: Nessuno, visto che l'hai tirato fuori, la prossima volta chiederei a Procopio come fanno loro il balsamo dei tigri, che la fanno sicuramente con la coppa cante, però è da chiedere, che secondo me è una soluzione molto migliore del balsamo dei tigri.
1: Allora segnaliamo, segniamo tutto e vediamo di riportare al dovuto destinatario. Invece qualche settimana fa abbiamo sentito Attilio e era arrivato un messaggio che mi è rimasto un po' a ronzare in testa, che riguardava una sorta di invasione di insetti, se non ricordo male, nella zona di Pisa. Ora io dico insetti per andare un po' sul sicuro, cioè animaletti piccolini che creano molto disagio soprattutto a chi o possiede o sta vicino a delle piantagioni. Una cosa simile a quella che è successa anche a Singapore, dove ci sono casini veri per una sorta di piaga d'Egitto, cioè l'invasione delle cicale. Decine di migliaia di insetti, coste ali arancioni, che invadono i quartieri residenziali, che si schiantano contro le finestre, si schiantano contro le persone, talmente tanto che a mettere in piedi una sorta di task force è il vice ministro della difesa. Della difesa, per riuscire a gestire un po' questa situazione. Ora, io non so se per limitare, arginare i danni serve del balsamo di tigre, ma se nel caso servisse, noi abbiamo proprio un uomo balsamico, io lo definirei così, con un sentore balsamico di sottobosco, di muschio, di licheno e, perché no, anche qualche ruggito di tigre. Chi è se non Attilio! La sigla amata di chi si mette gli unguenti.

0: Ma guarda, l'idea che tu ti urli sta cosa qui, io ti immagino come i gorilla dell'Uganda che si battono il petto.
1: Dove la videocamera qua nascosta che mi riprende, scusa, che
0: lo so, guarda, è troppo bello. Attilio, buon pomeriggio, ben trovato, che bello sentirti, come stai?
1: Sto benissimo, grazie. Nova di saluti a tutti intanto.
0: Oh, saluti anche a te, ti riporto l'affetto e l'amore di tutti gli ascoltatori del programma e di Freccia che chiedono sempre di te, quindi grazie per esserci anche quest'oggi. E soprattutto grazie. No, ma non è vero, e lo sai, non fare il modesto. Grazie anche per non essere salito sull'aereo che ti avrebbe portato a Singapore in quanto baluardo di questa spedizione, diciamo, di risoluzione del problema, ecco.
1: Sì, infatti, no, me l'avevano chiesto, però io, sai, stavo friggendo le melanzane, non potevo mollare.
0: No, lo so, hai ragione.
1: Ho dovuto dir di no.
0: Sono priorità, sono priorità.
1: Certo.
0: Come si cacciano via o come dire, si argina il problema di, non lo so, migliaia e migliaia di cicale che decidono che in quel momento la tua città è casa loro?
1: È un bel problema, perché normalmente le cicale, che tra l'altro sono alloctone, quindi non sono originarie di Singapore, sembrano essere originarie di più giù, tipo delle Filippine, quindi è una specie anche alloctona, quindi nessuno se le mangia, però fondamentalmente sono cicale, quindi più o meno potrebbero essere alla portata degli stessi predatori delle cicale autoctone. Il problema è che queste qua saltano fuori quando decidono loro, e quando decidono loro saltano fuori tutte insieme contemporaneamente, lo fanno tutte le cicale. E quindi queste ad un certo punto si dice che sfarfallano, cioè diventano da giovane ad adulto, da giovane vivono sottoterra e vivono nelle radici degli alberi, quindi sono anche dannose tra le altre cose. E quindi queste ad un certo punto escono tutte insieme e si mettono a far festa, e quando fanno festa queste devono fare un'unica cosa oltre che mangiare, penso si possa comprendere quale possa essere. E quindi in preda all'agitazione, soprattutto con determinate caratteristiche, quindi se volano dappertutto, si schiantano sugli occhi e ti devastano tutte le finestre, e questo è il problema.
0: Ma scusami, quindi a un certo punto c'hanno questo orologio interno che gli dice impazzire, e partono tutti. Quindi se ce l'hanno, se noi sappiamo che ce l'hanno, immagino si possa prevedere.
1: Esattamente, bisogna soltanto vedere che specie è, a che specie appartiene. Ripeto, è una specie alloctona di Singapore, quindi non originaria di là, semplicemente di un'isola, sembra appunto delle Filippine, sembra di Mindanao addirittura. Ci sono delle specie endemiche di determinate isole. Il problema è che quando raggiungono la maturità, perché lo fanno tutti insieme, proprio perché sfarfallano sempre tutti insieme, queste con delle determinate caratteristiche ad un certo punto saltano fuori. Lo fanno anche quelle famose dei 17 anni nordamericane, giganti, eccetera. Lo fanno anche qui in Italia, lo fanno anche qui in Italia, solo che qui in Italia vengono di solito dai 3 ai 5 anni. Quelli invece sembra che loro ci impieghino 4 anni, però quando escono, come si può fare? Semplicemente si mette qualcosa intorno alla base degli alberi, perché sono sempre lì, ed è sempre da lì che escono.
0: Ah, cioè tu dici...
1: E quindi si chiude.
0: Fargli il pacchettino agli alberi, elegantissimo, col fiocchetto così.
1: Esattamente, gli si fa marameo mentre loro non riescono ad uscire, perlomeno si controlla un minimo la... oltre che andare via a catturarle, perché ho proprio visto che c'è qualcosa di empirico, vanno lì col retino a catturarsene, sono eliotattili, quindi sembrano comunque attratte dalla luce, allora in qualche modo si mettono delle luci forti, vanno verso di là, è un lavoro comunque.
0: Cosa ne pensi, visto che leggevo l'articolo e pare che ne siano state catturate circa 22.000, cosa ne pensi se invece di andare col retino andiamo con la racchettina, quella a forma di racchetta da tennis che fa bzz bzz, come la vedi con quella lì?
1: Viene lunga quella, prima di friggerle con quella roba lì. Comunque volevo dire semplicemente che nel nord-est della Thailandia, nel nord-ovest della Thailandia, facendo una caccia entomologica notturna, me le catturavo perché sono una delle cose più buone che io abbia mai mangiato.
0: Aspetta, un momento, Attilio, momento.
1: Sì.
0: Allora, tu sei andato a fare una caccia notturna in Thailandia? Giusto?
1: Sì, nel nord-ovest della Thailandia, nelle foreste verso la Birmania.
0: Ok, e con tutte le robe che potevi fare per portarti dietro, non lo so, due barrette, una scatola.

0: lì, no, tu ti prendevi le cicale da sgragnare così?
1: Sì, perché quelle rimanevano lì, al mattino arrivavano i bambini dal villaggio con cui litigavo curiosamente perché se le avevano a mangiare loro.
2: Ma cosa stai...
1: Io le volevo far colare. No, giuro, tutto... ho anche le foto, anche le foto. Io ci litigavo perché le volevo io per colazione. E quindi stavo lì a litigarci con i bambini per quello.
0: Ma scusami.
1: Sono veloci questi bambini.
0: Ma no, quello mai, ti credo, cazzo, abitano lì, nascono lì, salteranno come i grilli, figurati. Ma tu hai fatto tipo Brad Pitt in 7 anni in Tibet, hai fatto quella roba lì, cioè sei andato... Ma perché sei andato? Cioè perché volevi fare questa esperienza così di tuo?
1: Sì, sì, sì, ero con un mio amico entomologo, che saluto, Franco, carissimo.
0: Ciao, Franco. Da,
1: molto, tutto carissimo, carissimo amico Franco, e Franco Ferrero, e lui fa quello di mestiere, quindi oltretutto era anche bello. Cioè c'era qualcosa di interessante di tanto da vedere, mi ha detto: vuoi partecipare? Certo che voglio partecipare, ma non figurati.
0: Ok, e quella, scusami, era la tua colazione. A pranzo hai fatto come Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, cioè finisco la peperonata e scendo, oppure topi morti? con cosa ti cibavi quindi, scusami, nel resto della giornata della tua escursione?
1: Riso, prevalentemente riso e carne, riso, poi giusto. Cucinavano tutto loro, era una sorta di... non so come chiamarlo, perché c'era il nostro ospite, cioè colui che ospitava, era una specie di B&B, dormivamo lì, c'era, eravamo solo noi in tutto il villaggio con la luce elettrica.
0: Ah beh, cioè, immagino, poi spesso e volentieri capita un po' questa disparità tra turisti e residenti, no? In questo, perché frutta molto di più ovviamente ospitare un turista,
1: infatti,
0: che porta tutto quello. Senti, scusami, allora... giusto per chiudere il discorso, visto che siamo partiti dal fatto che un ascoltatore aveva chiesto lumi a riguardo non delle cicale, ma anche di quello che può succedere in Toscana, mi ricordo che era in provincia di Pisa, secondo me parlava della processionaria, a posto di aver, chissà se ho detto la cosa giusta o no, però sì. Sono insettini che si mangiano gli alberi, quelli con grande affetto perché sono animali, gli vogliamo bene a tutti ovviamente, ma come si può limitare un po' il problema per chi sta ascoltando?
1: Quello è un bel problema, perché le processionarie sono oltretutto animali locali, quindi sono animali autoctoni, quindi sono esistenti normalmente in natura, sono larve di una farfallina che poi notturna, che poi iniziano a svilupparsi in autunno, fanno questo nido sulle punte degli alberi, generalmente conifere, e iniziano già a mangiarsele mentre sono lì, finché non fa proprio freddo. Dopodiché, quando poi inizia a far più caldo, scendono giù e iniziano, poi si chiamano processionari perché fanno un filo di sete e uno segue quello che ha davanti.
0: Ah, perché fanno la processione per quello?
1: Proprio in processione, sì, esattamente, proprio per quello si chiamano così. E ci sono diversi animali che li cacciano, soprattutto estivi, tipo gli upupa, quelli bellissimi uccelli con la cresta che tirano su ogni tanto,
0: gli uccelli
1: punk. Esatto. e poi ci sono degli altri insetti, purtroppo con la rarefazione e l'uso dei pesticidi oppure semplicemente l'eccessiva presenza antropica, normalmente questi animali un po' più da bosco si allontanano. Certo. Si può fare d'inverno, quando si vedono i nidi semplicemente ci si arrampica sull'albero, si taglia il ramo con i nidi e si fanno sparire, è tutto lì, è proprio una cosa fisica, che è l'unica cosa che veramente serve, anche perché con il clima più mite visto il riscaldamento globale, quello che prima era una selezione naturale di alcuni di questi bruchi, che poi sono pericolosi perché sono anche urticanti e velenosi tra l'altro.
0: Certo, quindi non solo per gli alberi, è un casino anche se ti mozzicano.
1: No, è così, se li tocchi.
0: Ah, se li tocchi proprio.
1: Anche per i cani, sì, perché hanno queste specie di peli urticanti uncinati che ti si attaccano, un disastro.
0: Ma
1: proprio.
0: Sono anche questi figli del demonio allora, scusami.
1: Sì, sono ADM anche abbastanza questi, non problema.
0: Ah, ok, possiamo essere tranquilli in questo allora, anche nel segnalare.
1: E sono anche brutti gli adulti.
0: Beccati questo. In chiusura, Attilione, volevo dirti di tranquillizzare Antares, la tua bellissima tigre, perché abbiamo parlato del balsamo di tigre, volevo dirtelo, specificato che non serve spremere le tigri per fare il balsamo di tigre, per cui tranquillizzalo, digli che può stare tranquillo, ecco, da parte
1: vado
0: mia.
1: Vado subito a dirlo, tanto vado a chiudere l'acqua che adesso devo, gli ho cambiato l'acqua anche stamattina.
0: Bravo, la mia giornata consisteva come massimo picco di soddisfazione nel buttare via pezzi di armadio, ti dico solo questo.
1: Ma come?
0: Lascia stare, è lunga. Tu come è andata la tua giornata oggi?
1: Ieri avendo fatto una commissione, avendo trascurato, oggi ho visto una giornata lunga. lunga, da quando ci siamo sentiti stamattina ho finito Siena 3 ore fa.
0: Olà.
1: Ho fatto tutto, sì, ho dato da mangiare a tutti, li ho coccolati, ho cambiato l'acqua a tutti, ho

0: preparato per domani, tutto ho già fatto, dal giro Bisonti al giro Fieno al giro Sec Carne, tutto ho già fatto.
1: Quindi oggi tutto.
0: Adesso vado a svenire, da cui a fare un rispetto dopo aver chiuso l'acqua.
1: Oggi che è sempre il tuo giorno libero, se ricordo
0: oggi
1: bene.
0: Oggi è il giorno libero, l'ho sempre detto, io non devo avere giorno libero, è troppo faticoso questo giorno libero.
1: Ah, è veramente, un giorno vero, faticosissimo. Attilio, meno male che ci sei, ti vogliamo tanto bene, e ti allora mandiamo un grande abbraccio.
0: Saluti a tutti, sempre un piacere stare con voi, ragazzi.
1: Ciao.
0: Buona serata. Ciao.

0: ve lo dico io come si rimuovono le processionali. Si toglie meccanicamente il nido, oppure per evitare la processione si mettono delle trappole tipo imbuti sui tronchi di questi pini, perché solitamente compaiono verso la fine di febbraio quando c'è il pino in fioritura. E questi imbuti, questi coni che vengono messi attorno al tronco dei pini, finiscono in un imbuto, in un sacchetto pieno di terra, dove la processionale si va a interrare
1: e via,
0: e poi farà il suo processo fino a diventare nuovamente farfalla.
1: E fa il suo processo fino a diventare farfalla. Hai notato da quando abbiamo cominciato, Fabione, a sentire Attilio come abbiamo alzato il livello di competenza faunistica di tutti i nostri ascoltatori? Posso dire che in questo siamo stati servizio pubblico? Possiamo essere sinceri? Secondo
2: Alberto,
1: me sì.
2: Alberto, Angela, levati.
1: Levati, Alberto, guarda, levati.

0: Proprio Albertone te lo dico.
1: Ma dai, il perché si chiama processionario lo sapeva anche Matteo la scimmia.
0: Ecco, crollato tutto. Oh, ti giuro che non lo sapevo. Ti giuro che non lo sapevo, devo essere sincero. Qualcuno nella... scusa, meno male che ci siete, prima o poi andremo a conoscere Attilio al parco... Ma certo, al parco safari a Murazzano. Antonella, lo ripetiamo ancora una volta. Noi ci abbiamo in mente di andare verso maggio di nuovo. Speriamo di farcela, l'idea è quella di fare una sorta di raduno anche quest'anno, magari se riusciamo lo comunichiamo un po' prima invece di arrivare all'ultimo come l'anno scorso, come i soliti scappati di casa. Qualcuno invece della storia di Attilio e tutte le storie che ha raccontato ha apprezzato molto di più la lotta con i bambini per le cicale a colazione. Dice: questa è follia. Non ti ha ricordato, Fabione, le avventure di Marco Tenerini? Un po', quando ci aveva raccontato che nella sua scalata al, cos'era, all'Everest, sì, nel campo base dell'Everest, non è arrivato ovviamente in cima perché non ce l'avrebbe fatta, ma nella sua scalata ad un certo punto ha incontrato dei bambini nepalesi che gli hanno detto: vuoi una scorciatoia? Vieni, vieni, seguici. E lui li ha seguiti, in mezzo a sali, scendi, un crepaccio di qua, una svolta di qua, una liana di là, un sasso, e poi gli fanno: va bene, adesso se vuoi tornare indietro ci devi dare dei soldi. Ma come devo dare i soldi? Va bene, allora ciao. E lo hanno mollato lì. E lui ha dovuto ritrovare la strada a piedi in mezzo all'Everest. Attilio e Tenerini. Potrebbe essere un format e mandarli in giro e vedere che cosa succede. Va bene, siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumbo Romano in regia, a Diana Consolazio in redazione. Step con Rebe Yell vi porta fino alle ore 21. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono, la casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera. Infatti siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Cominciamo con una storia che comincia non benissimo, ma poi va a finire decisamente bene, ragazzi, con un duo. Con questo duo che il primo disco va malissimo, va male, si ritrovano senza soldi, così chiedono un finanziamento in banca di 5.000 sterline per comprare dell'attrezzatura migliore per comporre questo. Two Dreams. Io ho Predict Mix.

0: L'elettronica, ragazzi, degli Eurythmics. In apertura di questa prima ora di Rebeliel c'è da dire, come dicevo prima, che le storie belle, quelle che hanno un finale bello, no? Di chi ce l'ha fatta, di chi ci arriva poi con le proprie forze, più o meno, cioè le proprie forze, gli hanno prestato dei soldi, però alla fine con le proprie forze sono arrivati a essere quelli che sono. Stiamo parlando di Annie Lennox, stiamo parlando di David Stewart, che era il duo appunto Eurythmics. Prego!
1: Buonasera Step, io avevo speso 5.000 sterline in casse di Moretti.
0: Perché no?
1: Avevo detto, mi sono 5.000 sterline perché devo fare, certo, un investimento. Certo. Avevo comprato casse

0: marittime si è scolato e poi boh.
1: Poi saresti tornato a essere povero o morto. Sono due sole vie, è difficile una terza. Prego, amico mio.
2: Devo dire la verità, mi sei sempre stato un po' sul cazzo, però bene. Devo dire, sei un gran bel manzo.
1: Bene, me lo segno tra le cose di cui non me ne fo... Vabbè. No, più che altro potremmo ampliare la rubrica creata per Davide Bonassia, potremmo inserire questo commento, questo messaggio nella nostra rubrica. Aspetta che me lo segno.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 12 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Prego, amico mio.
2: Step, ma allora è partita realmente la nuova rubrica Disagio Randagio, quella di cui ci avevi parlato tanto tempo fa, grande, mi fa piacere, parteciperò, grazie, arrivederci,
1: grazie, ciao. Grazie a te, tra l'altro il randagio sta a significare proprio il come mi vesto io ogni volta che vengo qua, cioè con le prime cose che trovi, un randagio praticamente, detta in parole povere. Prego!
3: Ciao Step, buonasera, da Vito Antonio, lo stalker barlettano.
1: Antonio,
3: senti, hai messo gli Oasis, quindi volevo giusto dirti, l'asse attrezzato, Barletta, Canusa di Puglio, Minervino, ha funzionato. Siamo riusciti nel prendere tutti i biglietti per la data del 26 luglio a Roma. Quindi ora inizia il conto alla rovescia.
1: Tanta roba,
3: una
1: ragazzi.
3: Step.
1: Tanta roba.
3: Forza Oasis, Radio Freccia e Oasis.
1: Poi ci sentiremo quando arriveremo vicino alla data. Personal Jesus, The Depeche Mode.

Personal Jesus, Depeche Mode. Quando siamo ancora all'inizio di questa prima ora di Rebelliel, volevo rispondere ad Alessandra, ragazzi, che dice: io capisco, si parlava della canzone della top 20 degli Strokes. Dice: io capisco che è nella top 20, ma questa canzone fa cagare. Vedi, cara Alessandra, c'è un motivo per cui tante volte mentre si sta guidando, mentre si è a casa, però si sta ascoltando Radio Freccia in frequenza, quindi non in televisione, non tramite web, eccetera, ma in frequenza, c'è un motivo per cui si intromette Radio Maria. Perché serve a ricordarci ogni tanto di pregare affinché smettano di proporci determinate robe. Però forse io non lo posso dire, ma sti grandissimi cazzi, questa è Rebelliel. Ah, Kings of Leon.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora... selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: 18:27 minuti. Ragazzi, per quanto sia vero questo messaggio che è arrivato, che dice bellissima canzone, parlava degli Strokes, dice non tutti abbiamo gli stessi gusti, per quanto sia vero, voi lo sapete, io sono sempre d'accordo quando si parla di della bellezza in sé di una canzone, no? Se piace o meno è una questione soggettiva, ci sta, però è anche vero che poi c'è la libertà di giudizio e molti la sfruttano questa scrivendo tante cose, tipo questo messaggio: io penso che il pezzo peggiore di Depeche Mode sia meglio di tutti i pezzi migliori degli Oasis. Gianni da Assisi. Beh, per me, vedi, questo messaggio non è giusto, però ci sta, è un suo pensiero, perciò l'accettiamo ugualmente. Ci sono i Doors, Love Me Two Times, era 1967, parla di un marinaio che deve andare in guerra in Vietnam e passa l'ultima notte con la sua ragazza. Love Me Two Times.

0: Love Me Two Times, i Doors, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebellielli con Step qui al microfono. Prego.
1: Ciao Radio Freccia, ciao Step, complimenti ciao, come ciao, sempre.
0: Ma come sono vestito?
1: Una precisazione che vi chiedo, visto che parlavate di Oasis, ma i prezzi che si sono visti online in questi giorni sono veritieri, non che io vada a vederli.
0: Partono
1: ma
0: da 92 euro.
1: Nemmeno il supremo dio Ozzy costava così tanto. Ciao Alessandro da Gorizia.
0: Allora, caro Alessandro, io adesso non so che cosa hai visto, ma partono da 92 euro, arrivano a 276 circa, però poi dipende da dove ovviamente li prendi. Ma ricordiamoci una cosa. È già partito il secondary ticketing, che per chi non sapesse cosa sia, sono degli stronzi che comprano i biglietti e li rimettono subito in vendita a prezzi altissimi. Stiamo parlando di 1000 euro per un biglietto che ne vale 92, per dire, li trovi a 1000 fino a 7000 euro, poi in realtà si è trovato anche qualcosa di più. E niente, li ho già giudicati, visto, già fatto una cosa che non si fa, non devi giudicare la gente, ma questi sono stronzi, che devi fare? Just be.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: 18-38 minuti. Poi ragazzi, qualcuno può dire che sono magari scurrile quando dico che sono stronzi, però io voglio ricordare le parole di un grande Gianfranco Funari, che era un conduttore televisivo che purtroppo è venuto a mancare, se non ricordo male, nel 2008, se non ricordo male, e lui diceva questo. Prego.
4: Io se mando a fanculo uno, certo. Dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
5: Ma nulla.
4: Non c'ha sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo.
3: Bravo. Ecco, quindi ecco perché l'utilizzo di solo esclusivamente quella parola può indicare chi fa e sfrutta il secondary ticketing. Poi per il resto sono arrivati altri messaggi in merito al discorso dei biglietti. Io poi non è che se dici siamo radio partner, cioè, no, non è quello il discorso, però stavo guardando le varie redazioni, le varie notizie che riguardano i biglietti. Ragazzi, i prezzi quelli più bassi sono quelli lì, 92-286, poi arrivano a 400-600, ma credo che prevedano lo sputo nel panino da parte di Liam Gallagher. No, non sono sicurissimo, probabilmente c'è qualcosa in più, non so, ti vengono a fare la nanna a fine concerto. Qualcosa ci sarà in più per 600 euro, insomma.

0: Ragazzi, pensate, se non ci fosse stato questo assolo di chitarra alla fine, questa canzone non avrebbe visto la luce praticamente. Comunque, scusate, andiamo. Prego, dici.
1: Beh, carissimo Step, se devo pagare 600 euro per un biglietto dei Gallagher, come minimo mi devono portare anche la colazione a letto, figa. Ciao.
0: Io non so, sinceramente, se vorrei un Liam o un Noel in camera mia la mattina dopo. No, non lo so, io eviterei, ecco, diciamo. Mi accontento della sera, nel senso del panino, dici, ma ti devo sputare per forza il panino. Ma perché cazzo devi spendere 600 euro? Però, ragazzi, ovviamente c'è chi ce l'ha, c'è chi se li può permettere. E che dobbiamo fare? Buon per loro, va bene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:51 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa prima ora di Rebeliel. Prego, dica.
2: No, ma cosa significa chi li ha beato lui che se li può permettere? No,
1: i soldi,
2: quella è una pratica illegale. Se non è illegale, dovrebbe essere illegale. È tutto sbagliato.
1: Cosa? Poter comprarsi delle cose che costano tanto, amico mio. Non stiamo parlando di secondary ticketing, anche perché per quello il 600 euro sono pochi, eh? Perché come dicevo prima, partono nei circuiti secondari illegali, ragazzi, lo sottolineo, illegali, in quel caso sì, illegali, partono da 1000 euro fino ad arrivare, a meno da ciò che diceva la stampa, adesso non ricordo qual era la redazione che aveva detto questa cosa, fino ad arrivare cioè oltre i 7000 e qualcosa euro. Ecco, in quel caso lì sì, ti posso assolutamente dare ragione, è una pratica illegale e basta, appunto, è illegale, basta, non ci sono altre cose, ma sai, no, è illegale, basta, perché chi fa queste cose, abbiamo detto prima cos'è, punto. Sonnet, ragazzi, i Verve.

0: secondo me chi spende 1.000 euro effettivamente ce l'ha da spendere, perché sennò non ci va, punto. Poi ci sono i compagnoni che dicono distribuiamo le ricchezze, però sono i primi che non vogliono tirare fuori il grano.
1: Allora dipende dalla situazione, nel senso, occhio, il secondary ticketing è una cosa, qualcuno che rivende il proprio biglietto un'altra. Quando si va a mettere un sovrapprezzo non è una cosa bella, ragazzi, decisamente. Poi purtroppo, Salvo, non so quanto costassero i biglietti per quello show, quindi non so che altro dire in questo momento.

0: Sì, The Roots in apertura di questa seconda ora di Rebeliel, ragazzi. Prima c'erano un po' di messaggi, diciamo, ascoltare anche qualcosa.
1: La questione, ciao sfrecciati, la questione non è spendere 600 euro per un concerto.
0: Potrebbe
1: fortunatamente diciamo, ho potuto farlo per il piacere di essere in un determinato contesto, in un determinato concerto, ma per quei due pagliacci, ma non scherziamo, ma per quei due pagliacci, no, per favore, per quelli lì neanche 6 euro, ma non scherziamo. Ciao ragazzi.
0: Paghi l'experience, capito? L'experience, come andare al ristorante e pagare 300 euro a persona, l'experience, l'experience, che cadra. Stereophonics.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:12 minuti, è arrivato il momento di ricordarvi una cosa bella, una cosa importante, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere, a proposito di concerti, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play, un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, cliccate sul banner special e contest, ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto degli Shinedown che si terrà il 2 novembre all'Alcatraz di Milano, 2 novembre 2026 ovviamente. Oh, ragazzi, RTL 102.5 Play, detto questo, una canzone che conosciamo molto bene, soprattutto in questa fascia oraria, soprattutto noi di Rebel Yell, Billy Idol, Rebel Yell.

0: Rebelliel, Billy Idol, e tutto nasce, quando si dice la pubblicità, il tutto nasce perché Billy Idol vide bere il The Bourbon, chiamato Rebelliel, lo si trova ragazzi, e stavano bevendo i Rolling Stones. Da lì, lui non conosceva la marca, però gli piaceva questo nome qui. Da lì, appunto, gli venne l'ispirazione per questa canzone.
1: Ma com'erano belli i tempi in cui si faceva la fila davanti al bagarino. Lì non vinceva quello con il dito più veloce o con la connessione più rapida. Lì Dio Bono vinceva il più forte, il più cattivo, il più prepotente. Quello che riusciva a svegliarsi prima la mattina. Ti mettevi lì davanti alla saracinesca finché non apriva e guai a chi ti passava avanti. Bei tempi davvero, maledetto capitalismo, ci ha levato anche la gioia dei concerti. Vabbè, meno male c'è Radio Freccia che ci tira su il morale. Ciao, Lisa da Pistoia.
0: Prendersi un giorno al lavoro per andarli a comprare lì direttamente e comunque fare la fila.

0: house.fileni.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: 19:29 minuti, siamo arrivati praticamente alla metà di questa seconda ora di Ravegliele con Step qui al microfono. Ci ascoltare un paio di messaggi, poi dopo c'è una canzone che è molto particolare.
5: Prego. Vale, ma se io vinco i biglietti per andare a vedere di quelli lì, praticamente non posso andare, posso venderli o no. Se non li accetto li bruciate?
4: Praticamente vanno bruciati, sì, perché si vanno a ritirare proprio lì, in loco, come si suol dire. Allora ragazzi, aspetta, prima di mandare altro messaggio, questa va annunciata, questa è una canzone, di solito si parla di orgasmo quando ascoltiamo qualcosa di eccezionale, cioè questa canzone è da orgasmo, ecco, e poi ci sono i coiti interrotti. Danny Kravitz, ragazzi, decidete voi poi qual è la situazione, insomma.

Lenny Kravitz, ragazzi, che tu lo dica a fare. Lenny Kravitz è azionista. Questa è una battuta, è già stata fatta credo più e più volte. Lenny Kravitz è azionista di Radio Freccia, Davide da Mantova. Se lo fosse, probabilmente non mi vestirei di merda, avrei un po' più soldi e vestirei più carino. Ma va bene così, ragazzi, va bene così. Oggi va così. Ciao sfrecciati, vi seguo, ascolto tutto il giorno, tranne al lavoro, in macchina e a... Aspetta, non ho capito. Cioè, vi seguo, ascolto tutto il giorno, tranne al lavoro, virgola, in macchina e a casa. Ma dipende quanto cazzo ci ascolti tu. Cioè, a casa siete il mio rifugio. No, forse c'è un errore. Allora, forse è tranne al lavoro, punto. In macchina e a casa siete il mio rifugio. C'è un punto o una virgola? No, è una virgola, però. Quindi, ok, praticamente tu ci ascolti sempre, ma non quando sei al lavoro, quando sei in macchina e quando sei a casa. Quando sei nei cessi chimici, mi viene da pensare a questo punto. Ma va bene comunque. Siete il mio rifugio dove ascoltare la migliore musica. Tra l'altro è anche bello questo messaggio. Dio, ti ho distrutto così è gratis. Se no, la mia collezione di CD per me, Radio Freccia, è la migliore realtà radiofonica nel settore del rock. Perché siete appassionati e trasmettete la passione, soprattutto di Lenny Kravitz. E trasmettete la passione per la musica. Grazie di cuore, lunga vita al rock. Un saluto da Lello Alghero. Caro Lello, ti abbraccio e sono sicuro che puoi ascoltarci, potrai ascoltarci ovunque tu sia. Adesso, ex ambassador.

0: E 19:40. Scusate, stavo. Non so, mi è venuto un flash. Appena ho detto le 19:40 minuti, mi è venuto un flash sul messaggio di prima.
1: Questo messaggio qua è stato molto bello, Lello. Sì, devo ammettere che.
0: Oh, era bello quel messaggio.
1: Anch'io ascolto Radio Grecia spesso. tranne tutto il giorno.
0: Ma... tutto il giorno. Vabbè, però.
1: Bellissimo.
0: Ragazzi, una canzone di Elton John che è stata fatta nel 74, poi è stata riproposta in realtà assieme, in duetto, assieme a George Michael, lei vede dell'85, da lì a un certo punto ha preso piede la versione duetto per l'appunto dei due e fu poi riregistrata, fu pubblicata poi nel 1991.

0: Sir Elton John assieme a George Michael, e che te lo dico a fare, ragazzi. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, e se volete, ovviamente, siete al lavoro, qualsiasi cosa, insomma, e lì potete trovare i nostri programmi, le interviste e le nostre notizie.
1: Prego. Magari dovevi prenderti il giorno di lavoro, anche se io ricopravo spesso il sabato, però non ti costavano due giorni di lavoro.
0: Questo
1: Paolo Brescia.
0: Questo è vero. Adesso mi verrebbe da chiederti: ma che lavoro fai, amico mio, che ti paga comunque così tanto al giorno? Chelsea Dagger, i Fratellis, nel senso che erano molti più di due giorni, o meglio, costano adesso molto più di due giorni di lavoro. Si poga, ragazzi, si poga!

0: Radio Freccia.
1: Già. 19:54 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel e stiamo per ascoltare una cover. Pertanto approfitto per ricordarvi che le rubriche ricominceranno l'8 ottobre, ragazzi. La prima sarà proprio quella dedicata alle cover, Land of Thousand Dances, e questa è la versione originale.

Era il 1962, Chris Kenner fece questa versione, l'originale, e poi Ted Nugent nel 1981 l'ha rifatta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20, signore e signori. Comincia la terza e ultima ora di Rebellier per quest'oggi con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. C'è una persona disperata che mi sta chiedendo il titolo di una canzone. Quanto mi paghi per dirtelo? No, scherzo. Allora, quello che vuoi sapere, che era prima dell'ultima, per l'appunto, di Ted Nugent, era la top 20, amico mio o amica mia.

0: Ross Stewart in apertura di questa terza ultima ora di Rebeliel, e visto che siamo all'ora del libero sfogo, la terza ultima ora per l'appunto, ragazzi, prego, sapete già chi è?
1: Ciao Step, ogni volta che mi soffio il naso mi si tappano le orecchie, ahimè sto diventando sordo. Io che sono un amante della musica rock, come faccio? Devo mettere il volume a

0: Palla, la settimana prossima andrò dal medico. Davide, buonasera.
1: Sono proprio come i messaggi che uno vorrebbe ricevere quando andare al lavoro, comunque top. Grande Davide, buonasera. D'altronde, allora del libero sfogo ci sta. Masterpiece, vai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 11 minuti, ragazzi. Esa terza ora di Rebegliel, già entrata nel pieno. Nel pieno, prego.
2: Caro Davide Bonasia, con questa tua info hai dato luce alla mia serata. Grazie.
1: Oh, miseria.
2: Grazie. E ancora grazie.
1: Dato luce nel senso che a breve ci diamo fuoco piuttosto. Comunque è arrivato il momento di Tom Petty, ragazzi. Free Falling. E questa è una canzone che lui aveva fatto, aveva creato, aveva scritto. E però la casa discografica non gliela voleva produrre. Zero, totale. Lui, più che scendere a compromessi, ha insistito. E gli hanno detto no comunque. Allora perché la stiamo ascoltando? Perché alla fine cambiò il dirigente della casa discografica per puro caso, insomma, il tempo che comunque passava, e alla fine gli diedero il consenso di registrarla. Free Falling, Tom Petty.

0: Free Falling, Tom Petty. Questa è una di quelle storie, vedi, di quasi accanimento proprio. Ti hanno detto no una volta, amico mio. Però no, in realtà è una storia bella, perché poi, ragazzi, stiamo parlando di un disco che ha venduto oltre 5 milioni di copie, perciò aveva ragione Tom Petty alla fine. Questo cosa ci fa capire? Che tante volte il giudizio che noi abbiamo e noi diamo nei confronti di un disco, nei confronti anche di una persona, a volte può risultare decisamente del tutto sbagliato.
1: Ciao Steph, buonasera. Oggi gli auguri sono tutti per i miei genitori che fanno 41 anni di matrimonio. A loro, alla quale devo la mia permanenza nel rock and roll, perché sono stati loro a svezzarmi con rock and roll. A mia madre e mio padre, che mi hanno insegnato a suonare la batteria, suonando i Clash, suonando i Deep Purple e suonando i Pink Floyd.
0: Mega.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: 20 e 24 minuti di questa terza ultima ora di Ravagliel con Step qui al microfono, prego.
8: Secondo me comunque ha ragione il dirigente di prima per quanto riguarda Tom Petty. Questa è una ballatina, insomma, dai, due coglioni.
7: Guarda, amico mio, è sempre il solito discorso, è il tuo giudizio in questo caso. Stiamo parlando di 5 milioni di copie, ovviamente più di 5 milioni di copie vendute, quindi sono più di 5 milioni di persone che invece la pensano in maniera diversa da te. Questo significa che è un il tuo, il mio giudizio, ovviamente, qualora fosse stato simile, potevamo prenderlo e accatorciarlo via, insomma, ecco, diciamo così. Per dire, questo proprio ci deve far capire che a volte è giusto così, come prima si parlava degli Strokes, della top 20 degli Strokes. A qualcuno piace, a molti no, a molti piace un'altra cosa, a tanti no, e siamo avanti così. Newborn, i Muse.

0: Newborn, i news, ragazzi, quando siamo arrivati alla metà di questa terza ora di Rebeliel. Prego.
1: Ciao Radio Freccia. Yeah. Io proprio giusto appunto adesso ascoltando i news, ero una di quelle che a me proprio non piacevano i news quando sono usciti. E questa canzone Newborn proprio la detestavo. Invece, dopo tanti anni,
0: hai cambiato idea.
1: Ho cambiato idea. E mi piacciono da morire, l'ho rivalutati tantissimo, sicuramente il mio giudizio era dettato da una condizione un po' di, fra virgolette, ignoranza, crescendo poi cambiano i gusti, quindi...

0: è bello anche cambiare idea sulle cose, no?
1: Sono d'accordo con te, perché la stessa cosa mi è capitata con gli Oasis, per esempio. All'inizio proprio zero, totale, e poi pian piano, ascolta quello, ascolta quell'altro, guarda di quel film che ha quella colonna sonora lì, le cose sono cambiate. Sam Fender, Saturday.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 38 minuti. Prego, dica.
2: Allora, Step, la stessa cosa è successa anche a Wally. L'ha raccontato tantissime volte nei suoi programmi. E a proposito dei Coldplay, all'inizio non gli piacevano, anzi gli piacevano la verità, gli facevano proprio cagare, se si può dire in radio, e poi col tempo e niente, gli fanno cagare. Arrivederci, ciao, grazie.
1: A posto, no, infatti dicevo, questa mi è nuova, perché comunque ovviamente, ragazzi, si chiacchiera quando si è qui, che sia Cassidy, di Wally, nessuno adesso, prima c'era Wally che mi precedeva, perciò si chiacchiera sempre, e quindi mi sembrava strana questa cosa che stavi raccontando. Everlong, i Foo Fighters.

0: Everlong, i Foo Fighters, quasi chiusura di questa terza ultima ora di RBL. Infatti vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Prego.
1: Buonasera Step. Buonasera. Anch'io ho avuto varie esperienze, insomma, con i vari gruppi musicali mi sono non piaciuti, dopo mi sono piaciuti, dopo ci sono altri gruppi musicali che proprio non riesco a mandarmeli giù. E che vuoi fare? Senza fare nome, i Fontes di sì, lo so, sono fuori dal coro, ma ecco. Che devo dire? A me, qua, non mi vanno giù. Siamo. E neanche i miei cani.
0: Sì, lo sento, infatti. Ma siamo fuori dal coro. Ricordati, non sei solo, amico mio. Ubastank.

0: arrivati in chiusura della terza ora e quindi in chiusura anche dell'ora del libero sfogo. Chiudiamo proprio con un messaggio che molti potranno criticare.
1: Io lo so che sto per bestemmiare in senso lato, ma sono qui 10 anni che ci provo, ma non riesco a farmi piacere né gli YouTube né The Boss, e che ci devo fare?
0: Vedi, ci sta, io ragazzi, noi abbiamo sentito di gente a cui non piacciono i Beatles, a cui non piacciono i Pink Floyd, va bene, cioè nel senso, ovvio che fai fatica a volte anche a crederci semplicemente, però sono gusti, questi sono gusti e noi siamo in chiusura e ragazzi, Cassidy è già pronta per tenervi compagnia per le prossime 3 ore, chiudiamo per quanto mi riguarda assolutamente in bellezza con gli Eagles, con Desperado, che dà tra l'altro il nome all'album del 1973. Canzone tristissima, lentissima, c'è tutto quello che volete, però è stupenda. Ragazzi, noi invece ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia. Ciao, Leo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, ci sono i vostri vocali col suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, appunto, per quanto riguarda gli audio, che ricordo dover rimanere nei 30 secondi. Lo so che è faticoso, ma ormai c'è chi si sta allenando, è riuscito a rientrare in questi secondi. E cominciamo questa serata, la cominciamo così.

0: The Clash su Radio Freccia, come state? Come è andato questo martedì? Per qualcuno è anche più difficoltoso del lunedì, perché è vero che il lunedì magari qualcuno ricomincia, ma già il martedì si sente quella stanchezza del dire basta, arriviamo a fine settimana. Invece magari qualcuno è anche energico, insomma, dipende da tanti tanti fattori. Sì?
1: Apriamo le porte del pub per una nuova puntata di Quillens, la trasmissione che vanta maggior numero di ore senza programmazione dei canzoni dei Queen.
0: Si sente l'amore che salva per

0: 21:12 su Radio Freccia. Sì, sentiamo qui.
1: Sì, il martedì, vogliamo parlare del mercoledì allora.
0: Hai ragione anche tu, si va a peggiorare. Il mercoledì è proprio uno di quei giorni che non arriva più, siamo in mezzo. Però dai, passa anche il martedì, uno lo può vedere come il giro di boa, come per dire ormai il peggio è andato e poi insomma arriva il weekend. Devo dire, per noi sull'ultima luna è superata la settimana perché finiamo il giovedì, quindi io poi vi auguro un buon weekend quando in realtà c'è un'altra giornata che però passate insieme a Titania, lo ricordo, venerdì, sabato e domenica trovate lei. Saluto anche Ste.

0: David Bowie su Radio Freccia. Saluto la nostra Faustina che oggi è bella energica, sì?
1: Ciao Kelsey, di carissima, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli scherzati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina e Faustina. Dai che domani mercoledì. Ciao!
0: E appunto per qualcuno no, domani è ancora mercoledì, da che poi passa in fretta. Saluto Luciano, saluto anche Ciocca con i suoi clienti. Sì, effettivamente ci vuole un po' a carburare. Poi magari uno ha una settimana particolare perché fa i turni, quindi non è detto che si ritrovi in una settimana standard, diciamo così.

Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera.

0: La forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:27 su Radio Freccia, saluto Anto, poi saluto Lelli che dice che con questo nuovo orario insomma è un po' più difficile seguire, però in realtà abbiamo aggiunto, quindi al massimo ti unisci a noi più tardi, non ti preoccupare, si è aggiunta un'ora in più ma finiamo sempre a mezzanotte, quelle 22 mezzanotte rimane, sì?
4: Ciao Cassidy, Alberto. Una buona serata. Grazie. Io sono reduce dal concerto degli Evanescence e tanta roba, la band che ha espresso una potenza incredibile e poi la voce di Emily che è qualcosa di incredibile davvero. Ciao, un abbraccio.
3: Sì, ci raccontava ieri sera che insomma Titania ha detto che è stato un gran bel concerto.
5: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

Questa canzone, visto come vi dicevo ieri, io sono malinconica, è una di quelle canzoni che mi fa tornare bambina. Quella sensazione proprio mi riporta a un momento preciso della mia vita con questo sottofondo. Bello tornare indietro, almeno per quanto riguarda i bei ricordi, come appunto dicevamo ieri. E invece c'è chi torna indietro, magari accompagnando i figli a scuola, accompagnandoli all'asilo. E infatti arriva questo messaggio: terza settimana di nido e abbiamo già preso tutti il raffreddore e tosse. Buon autunno a tutti. Già questo è un po' il periodo, perché sì, siamo un po' raffreddati, almeno io sono raffreddata. In più, se si accompagnano i bimbi a scuola, dove la probabilità è molto alta di ammalarsi, allora sì. Saluto anche Eddie da Sassari.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Radio Freccia.
2: Le 21.39 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, i vostri saluti, come state, come non state, insomma sapete che il ritrovo del pub è così, all'inizio ci accomodiamo e cominciamo insomma a sapere com'è andata la vostra giornata.
3: Buonasera Cassidy, mi scusi per il ritardo, ma quello è congenito, quindi non ci possiamo fare niente.
2: Aia.
3: Buona serata, buona puntata. Un saluto e un abbraccio da vostro. Ciao ciao.
2: No, non ci possiamo far niente. No, oddio. Se arrivi in ritardo qui, assolutamente non c'è problema. Ognuno quando può c'è, se non può, pazienza, non vi preoccupate. Però il ritardo in generale, ne avevamo già parlato, secondo me un pochino ci si può lavorare sulle persone che arrivano in ritardo.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. No, il tema di questa sera non è il ritardo o la puntualità, ne avevamo parlato e quindi no, per stasera no, anche perché poi alla fine si conclude sempre un po' paritaria la cosa, nel senso che siamo quasi nettamente divisi tra quelli che arrivano in anticipo puntuali e quelli che arrivano in ritardo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:53 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Prima stavamo dicendo, siamo qui che speriamo che passi in fretta il lunedì, poi il martedì e il mercoledì, ed effettivamente il tempo scorre. E Salvo ha detto questa cosa.
2: Sì? Ma stava, ora, non vedo l'ora che sia giovedì, non vedo l'ora che sia venerdì, ma sono tutti i giorni della vostra vita che vi fate praticamente buttate nel cesso. Ogni giorno con gioia e letizia. Perché ricordatevi che ogni giorno che passa è un giorno in meno della vostra vita, cioè della nostra vita, quindi godiamoci del pieno questi giorni, anche se a volte la settimana può sembrare un po' più pesante del solito, però il tempo vola, occhio.
1: Effettivamente sì, avevamo parlato anche di questo, perché ti rendi conto che in un attimo sono passati anni a furia di dire questo giorno no, questo giorno no, questo giorno no, e quindi non ci si rende conto. A volte capiamo anche che il tempo scorre ed è come se ci preparassimo un po' a vivere, come per dire questa cosa dai la farò meglio dopo, questa cosa qua l'ho fatta adesso così poi però sarà sicuramente meglio. Siamo un po' proiettati a quello che sarà e quindi poi magari ci perdiamo il punto del presente, della situazione presente. Ieri è arrivato un messaggio e Salvo ad esempio è rimasto colpito da questo messaggio, che è stato un messaggio commovente e parlava di suo padre, e oggi arriva questo messaggio sempre da lui.
3: Ma ciao Stellina, sono Stelle su Re, l'eccezionalista sempre in pista. Anche stasera ci sono, come sempre, adesso un attimo di tranquillità, di calma, riesco a mandarti un saluto.
1: Grazie.
3: Grazie per ieri sera.
1: Grazie.
3: Ma non dovevi. Comunque grazie, c'è una stellina. Ciao bella. Ma in culo.
1: Mi è piaciuto questo finale dopo, per chiaramente era rivolto a chi aveva suonato il clacson, però grazie a te perché ieri hai condiviso una fortissima emozione che hanno sentito anche gli altri sfrecciati.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk Talk. Scoccano le 22 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali, insomma sapete come interagire con noi. Poi c'è chi preferisce la classica radio, quindi soltanto ascoltare, anche perché a volte qualcuno l'ha detto che preferisce continuare ad ascoltare le voci e non dare un volto a quello che è la voce, quindi insomma la radio classica, diciamo così, anche se devo dire la radiovisione secondo me è una bella innovazione per l'atmosfera, però è uguale, l'importante è stare insieme.

Finalmente Megadeth, ho sparato a palla, grazie Freccia. Questo è il messaggio di Frank che ha esultato. Ringraziamo Sautufao per la selezione musicale. Tornando al messaggio dello sfrecciato che ha ringraziato per aver messo in onda il suo messaggio ieri, che è stato molto commovente, che si riferiva a suo padre, stavo pensando un po' a quelli che sono, a quelle presenze che sono un po' uno snodo nella nostra vita, ovvero possono essere persone che hanno fatto parte della nostra vita, come un parente, un amico, che in qualche modo è stato quel tassello importante, e possono essere persone che ci hanno dato, tra virgolette, lezioni di vita, o ci hanno indirizzato in qualche modo, che magari non abbiamo conosciuto tantissimo, ma sono state importanti.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia, è appena arrivato un messaggio molto carino, molto interessante, che però metterò alla fine dell'ora perché è un po' lunghino e ho una base più lunga, perché ricordo che io ho basi di 30 secondi più magari un intro di canzone, quindi qualcosina in più. Cercate di riassumere, è difficile, ma stiamo parlando di persone, io le chiamerei le persone snodo, cioè quelle persone che in un modo o nell'altro, anche se le puoi conoscere, sì, o magari anche se non le conosci perché fanno parte di un attimo della tua vita, cambiano un pochino la tua direzione. Sono quelle persone che ti danno un qualcosa,

Bruce Springsteen su Radio Freccia. L'avrò detto una marea di volte, per quanto riguarda le persone snodo, non per l'argomento, ma per quanto riguarda una delle persone che hanno un po' segnato la direzione della mia vita, è un insegnante di teatro che un giorno

giorno mi ha detto: sai che tu hai una voce radiofonica? Allora io ascoltavo la radio, ma avevo già la musica ovviamente, ma non avevo mai pensato di poter mettermi a studiare per un giorno, fare un lavoro così. Da quel momento quella frase mi ha acceso una lampadina che mi ha fatto dire: aspetta che mi interesso a che cosa si può fare, perché la cosa mi piacerebbe veramente veramente tanto. Quindi quella frase, incontrare quella persona, ha cambiato completamente la direzione della mia vita.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:26 su Radio Freccia arriva questo messaggio, sì.
2: E quel prof, quella persona, devo dire che aveva azzeccato in tutto.
1: Grazie.
2: Perché è una voce radiofonica da paura.
1: Grazie mille.
2: Molto professionale oltretutto nell'applicarla.
1: Grazie mille, che poi insomma io non è che amassi la mia voce.
2: Io venivo preso per il cubo da un'amica che anni fa mi diceva: potresti fare chat erotiche con quella voce. E invece no, l'ho finita a fare la guardia giurata. Vabbè, ad ognuno il suo, no?
1: A ognuno il suo, e poi comunque la voce ti rimane, quindi vabbè, magari non pubblicamente tra virgolette qualcosa di erotico, ma magari appunto nel privato, sì, rimanendo anche nell'erotico, nel sensuale, ma in privato la usi comunque.

Aerosmith su Radio Freccia. E mentre stavo ascoltando loro, non so perché mi è venuto in mente Elvis, o forse so perché, nel senso che stavo pensando come appunto cambia direzione la vita in base a cose che facciamo o a persone che incontriamo. Persone che possono essere uno snodo, che possono, possono sciogliere questo nodo che porta in un'altra direzione. E pensavo ad Elvis, perché lui quella volta, come molti sanno, si è fermato per registrare della musica da regalare a sua madre, è stato notato dalla segretaria che si è segnata il nome e da lì è partito il tutto, l'incontro con quella persona che l'ha notato e poi è nata una leggenda.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:39 su Radio Freccia. Stiamo parlando di quelle persone che a me piace chiamare snodo, che in qualche modo sciolgono un nodo, danno una direzione, ma non per forza devono cambiare completamente la direzione, come è stato ad esempio per me, per l'insegnante che mi ha detto hai una voce radiofonica, ma magari inseriscono la chiave giusta per una cosa che c'era già dentro di voi, nel senso magari stavate pensando a una strada, stavate pensando a una vostra cosa caratteriale, insomma un qualcosa che vi riguarda, e poi questa persona in un qualche modo potenzia quella voglia di prendere una direzione, di intraprendere una strada, un lavoro, un cambiamento e così via.

Alice in Chains. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Per chi è fortunato, è una rarità ma capita, persino gli insegnanti possono essere uno snodo, possono essere quella persona che cambia un po' la direzione o dà un'ispirazione. Visto che Salvo si aspetta sempre le mie citazioni dei film, capitano mio capitano, come l'attimo fuggente, ci sono degli insegnanti che possono realmente essere un'ispirazione

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia finisce anche la seconda ora dell'Ultima Luna insieme a me Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Stiamo parlando di quelle persone che incontriamo lungo il nostro percorso di vita, che possono essere delle persone molto vicine che magari abbiamo frequentato per tanto tempo o per tutta la vita, perché magari familiari, oppure quelle persone che frequentiamo per poco tempo, che sono un attimo, ma sono un attimo molto importante, perché magari per un loro modo, per un'affinità che si crea, un semplice consiglio e altre cose portano a prendere una direzione magari la nostra vita, o magari danno l'ispirazione per fare un qualcosa, per il carattere, per tante cose. Sentiamo qui. Sì.
2: Buonasera Freccia. Persone importanti nella mia vita, c'è stato un signore che lavorava con me, che è andato in pensione, che si chiamava Mauro, si chiama Mauro, è veramente una bravissima persona, e lui non ha mai avuto figli e praticamente mi ha sempre trattato a me come se fossi suo figlio. Io non ho mio padre da tanti anni, sicché, e anche a lavorare mi insegnava sempre come fare per fare le cose fatte bene e tutto, è sempre stato presente sia al lavoro che fuori. Bene. E tuttora ogni tanto ci sentiamo telefonicamente, perché la vita delle persone non finisce quando finisce il lavoro, siamo persone e continuiamo sempre. E grazie per tutto, buona serata.
1: Grazie a te per questa condivisione molto molto bella, perché anche sul posto di lavoro magari appunto può essere raro, però ci sono quelle persone che possono essere un punto di ispirazione, possono essere uno sprono e possono magari diventare parte della famiglia, come ha detto questo sfrecciato. Bello, molto bello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione, ci sono i vostri audio per quanto riguarda quella persona che è stato un po' un perno, è stata una svolta, uno snodo, quella persona che può essere una persona che ha fatto parte della vostra vita, come magari un parente abbastanza presente, insomma, per tutto il percorso di vita, o magari una persona che è stata per un momento, per una parentesi, ma è stata molto importante perché magari vi ha dato una nuova ispirazione oppure una direzione.

0: Al 366-6344-66 è arrivato un messaggio breve ma che fa intendere tantissimo. Quando dico il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, non lo dico tanto per dire, ma perché davvero da anche un messaggio di 10 secondi come questo si capisce un mondo, già solo dal tono di voce.
1: 2006, Chiara di Modena, mai stato così innamorato, 20 anni fa.
0: Boom, ci ha aperto un mondo, qualcuno ha aperto anche qualche ricordo probabilmente. Fa intendere quello che insomma è stata una storia che sicuramente ha smosso tanto.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:13 su Radio Freccia. Ci sono momenti e momenti nella vita. Ci sono momenti che sono anche duri, ma in qualche modo qualcosa cambia.
2: Ciao Cassidio.
1: Ciao.
2: Ti dico solo 2012, 14 anni fa. Io ho 16 anni, mio cugino 19. E non ci credo ancora che dopo 14 anni lui non ci sia più, e io mi sono ancora, sento in colpa di non essere riuscito a fare qualcosa, e a quasi ormai 31 anni vado avanti per lui, e perché non so più cosa dire.
1: Guarda, non so come sono andate le cose, però purtroppo

ci sono delle cose della vita che vanno e vanno in un certo modo e non ci si può far niente. Senso di colpa penso che non lo vorrebbe neanche lui. Sembrano quelle frasi fatte, però in realtà penso che sia proprio così. Tu che hai l'opportunità di vivere, probabilmente non dovresti sprecarla, pensando al senso di colpa che non riporterà indietro lui e non fa vivere neanche te. Non è facile, assolutamente non è facile, però potresti provarci. Provare non costa nulla. Abituare il cervello è difficile, perché a volte il cervello è fissato su una certa cosa, però bisogna anche lottare un po' contro il proprio cervello proprio per non continuare ad andare nella stessa direzione. Mazza quanto son brava a parlare, peccato che poi a metterlo in pratica è veramente difficile.

More Than This, Roxy Music. Radio Freccia. Comunque, stavo dicendo un mio pensiero che mi credo fermamente in quello che ho detto, nonostante poi io concluda dicendo sembra facile e poi effettivamente non lo è, però realmente il nostro cervello è tarato su delle cose e molto spesso ce le ripetiamo quelle cose: sono fatto in questo modo, è giusto così, sono abituato in questo modo, eccetera. Quindi il fatto di magari orientarsi su un altro pensiero e cominciare a dire magari non è colpa mia, magari perdonati in certe cose, magari fai quella cosa lì che vedrai che la fai bene, cioè cominciare a parlarsi in un altro modo può essere un modo per vivere diversamente, magari in modo più leggero. Alla fine siamo esseri abitudinari, come dicono, quindi a furia di ripetere magari si riesce a fare un cambiamento positivo, ma per se stessi soprattutto, per stare meglio mentalmente.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 23:24 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo pensando a una persona in particolare, magari più di una. È una fortuna trovare queste persone lungo il cammino che magari vediamo per un attimo o per una parentesi della nostra vita, magari per qualche anno perché è un insegnante, oppure un'amicizia che è durata magari quel che è durata ma è stata fondamentale. Sono persone che incontriamo lungo il nostro cammino e che in qualche modo danno qualcosa, danno un'ispirazione o addirittura una direzione, quindi portano un po' un cambio della nostra vita.

Uno dice come ti viene in mente? Mi viene in mente perché più di una volta ho visto come questi lavoratori che vivono tanto le strade riescono a essere anche protettivi nei confronti degli altri. Ad esempio anche a me è capitato, una volta non vedevo bene la strada, c'era della nebbia, non conoscevo quella strada e mi sono ritrovata quasi davanti a uno spartitraffico e mi è arrivato un suono da dietro come per dire stai attenta che guarda che vai più avanti e gli vai addosso. L'ho visto all'ultimo, quindi sono riuscita ad evitarlo, però questa cosa che da dietro mi era arrivato un suono, io l'ho trovata una cosa molto carina, molto protettiva. Ma ho visto tante volte comportarsi così i camionisti, questa cosa è molto bella.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia, che perché stavo citando i camionisti o camionari, come appunto qualcuno ama definirsi, perché ci sono dei gesti gentili che danno un senso di protezione e potrebbero cambiare la vita a qualcuno magari su strada. Ho visto anche un video dove stava per ribaltarsi un camion e un altro camionista si è messo di fianco e ha fatto d'appoggio per non far cadere questo camion. Quindi ci sono cose che effettivamente cambiano la vita, e in questo caso in modo molto molto importante. E quindi ci sono persone che fortunatamente hanno una sensibilità, hanno un'empatia, hanno una preoccupazione, senso civico e così via, che insomma servono e fanno bene al mondo, visto che ce n'è bisogno.

0: My Way, Limp Bizkit, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: 2006, sola col mio cane in una casa di montagna dove non c'era niente, e l'unica ancora di salvezza, la televisione. Accendo Radio Freccia. Poi siete diventato il mio mondo. Per qualcuno sì, per qualcuno no. Voci, ok. Per me il mio mondo. Un abbraccio.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:49 su Radio Freccia. Finisce qui l'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi e le vostre condivisioni. Sentiamo.
2: Ciao Cassidy, ciao sfrecciati. Dunque, una persona che mi ha dato una svolta è stata un compagno delle scuole superiori. In terza superiore lui già suonava, è un batterista, attualmente ancora suona, e mi ha portato sulla strada del rock prog che ad oggi ascolto. Ho coltivato la mia passione, da prima suonando, poi facendo recensioni musicali, adesso ritornando a suonare. E grazie a lui ho conosciuto degli artisti che mai avrei immaginato di ascoltare.
1: Quindi c'è veramente tanta passione che viene trasmessa e quindi può cambiare anche appunto la vita e il gusto musicale, ovviamente. Visto che prima ho citato camionisti, camionari, arriva questo messaggio. Ciao Cassidy, sono Andrea di Mantova, aspirante giravolante. Dopo 25 anni su e giù fra Nord Italia e Nord Europa, non mi sento ancora autista di tir, perché nel nostro lavoro, passione, non si finisce mai di imparare. E quando guido penso sempre che nella macchina che fa una manovra sbagliata potrebbe esserci la mia Anastasia con i miei figli. E questo senso di protezione, come dicevo prima, è percepito. Grazie per questo. Sì?
3: In realtà noi prendiamo delle persone, dei personaggi, e facciamo diventare dei nostri punti di riferimento in determinati momenti della nostra vita. Ad esempio, quando ero ragazzino c'era un signore che si chiamava Franco, no? Praticamente lui era un camionista in pensione e aveva sempre bisogno del nostro trattore, del rimorchio, per fare dei piccoli giri di sabbia, per andare a tagliare due o tre piante per qualche vecchietta che lo chiedeva. Allora mi chiamava e diceva: ma tanto, io domani pomeriggio, ho finito la scuola, e andavo volentieri. Io mi sono dato un sacco di cose su come comportarmi, su come guidare il trattore, su come comportarmi con le donne. È stato veramente un punto di riferimento.
1: E chiudiamo così, con questo punto di riferimento. A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.